ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Tutti ludisci che taglio a lasciare vecchio la morte e non ho chiesto dolore. Ai ai ai.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci, ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi, ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi, continuo a uscire per distrarmi.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: obsessed with powers. I'ma snap that cheese, I'ma rap that cheese till the game was ours.
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: venivano giù come aerei abbattuti.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buongiorno, buon pomeriggio, bentornati e bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti di questo giovedì 30 di luglio o venerdì 31 al mattino se ci state ascoltando con la replica, perché questa prima parte di programma, lo ricordo sempre, oltre alla diretta pomeridiana va anche in replica il mattino successivo. Quindi per chi ascolta la replica di venerdì 31, buon inizio di giornata, visto che la replica va in onda tra le 6 e le 7 del mattino. Torniamo invece alla nostra diretta, vi ricordo i nostri contatti 328 875 7845, diretta @rbe.it, e partiamo con il nostro pomeriggio musicale con un brano di qualche decennio fa. Mina, Tintarella di Luna, non ricordo esattamente l'anno in cui uscì, vado a controllare subito mentre ce lo ascoltiamo.

Era il 1960, sono andata a controllare questo brano iconico, beh, non solo dell'artista Mina, ma proprio di questo periodo degli anni 60-70, più 60 che 70, in effetti usciva proprio precisamente nel 1960. Allora torniamo noi, intanto vi ricordo i contatti: 328-87-57845, numero con cui potete scrivere alla redazione di RBE, radio e TV, oppure diretta @rbe.it. Se preferite mandare un'email o ancora attraverso i tanti e svariati canali social presenti appunto sulla nostra radio. Scriveteci, segnalateci appuntamenti, eventi, incontri, iniziative. Tutto ciò che ci arriva noi lo risegnaliamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici molto volentieri, ricordando quelli che sono gli appuntamenti che si snodano in questa estate 2026. In particolare vorrei ricordarvi un concerto che ci è stato ricordato sabato 1 agosto a Torre Pellice alle ore 17 nel Tempio del Centro, concerto finale degli studenti e delle studentesse della Scuola Estiva di Perfezionamento Musicale, guidati dai maestri Davide Botto, Tomoka Osakabe, Luigi Picatto, Lili Franzolin ed Elda Laro. L'appuntamento sarà appunto nel Tempio Valdese di Torre Pellice, sabato pomeriggio alle ore 17. L'ingresso sarà ad offerta libera a sostegno delle attività diaconali della Chiesa Valdese di Torre Pellice. Questo era uno dei tanti appuntamenti, poi ci torneremo ad aprire la nostra agenda di incontri. Nel frattempo ci ascoltiamo Ed Sheeran, Shape of You, e tra poco invece parliamo di scuola domenicale di catechismo online, un progetto che sta proseguendo e che si sta sempre più anche, diciamo, strutturando all'interno della Chiesa Valdese Metodista.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.

0: Quando la fede entra in famiglia. Questo è l'articolo firmato da Sara Turno che trovate pubblicato su riforma.it e che parla di questa esperienza della scuola domenicale e del catechismo online che ormai da qualche anno è stata attivata. Ne abbiamo già parlato anche gli anni passati, ne parlammo proprio con la pastora Ulrike Jourdan, che è una delle referenti di questo percorso, insieme al pastore Marco Casci. Bambini e ragazzi, bambini, bambine, ragazzi e ragazze della scuola domenicale del catechismo che partecipano a questo percorso online perché non hanno vicino una chiesa, una comunità dove ci sono delle attività e quindi volendo far parte della Chiesa Valdese, volendo partecipare appunto a questo percorso anche di apprendimento, lo fanno collegandosi da remoto, da diversi luoghi, Puglia, Liguria, Valli Valdesi, fino alla Francia. Lo schermo quindi non è più una barriera, ma diventa un modo per comunicare, seppur ovviamente sempre con le sue particolarità e purtroppo anche i suoi limiti, questo è ovvio. L'intervista che vi facciamo sentire adesso, un estratto dell'intervista realizzata da Sara Turn proprio con la pastora Ulrike Jourdan e Marco Casci, il pastore Marco Casci, diciamo che sottolinea molto bene gli aspetti positivi ma anche le attenzioni che bisogna porre in questa esperienza di scuola domenicale e catechismo online. Sentiamo l'intervista, vi ricordo che trovate l'articolo appunto pubblicato su riforma.it.
1: Per la scuola domenicale si è trattato quest'anno della terza edizione, invece per il catechismo è la prima volta. Tu, Ulrike, hai seguito la nascita di questi due progetti. L'esperienza nuova del catechismo online è nata proprio dall'esperienza che avete fatto con la scuola domenicale online, di cui tu appunto ti sei occupata in questi tre anni. Cosa c'era alla base di questa nuova modalità?
2: Per me c'è alla base di entrambi i progetti che mi rendo sempre più conto quanto è importante per i bambini e i ragazzi di avere un luogo dove loro possono parlare della loro fede, dove possono trovare delle parole per dire la loro fede. Io non ho l'idea che noi li dobbiamo inculcare la nostra fede, ma loro hanno bisogno di luoghi dove possono parlare anche di temi che facilmente con i ragazzi non li trattiamo, tipo la morte, che è stato proprio uno dei temi che la scuola domenicale ha affrontato durante l'ultimo anno. Sono pochi i spazi dove loro possono dire anche con una certa libertà che cosa pensano loro, quali domande hanno e dare anche le loro risposte. Questa volta è stato quasi difficile per me di accettare anche le loro risposte, di offrire poi la mia proposta come un'altra che loro possono sentire, con la quale possono confrontarsi. Vi dico che mi ha molto molto stupito che quasi nessuno aveva ancora un pensiero cristiano sul dopo la morte. La stragrande maggioranza ha parlato di reincarnazione, che è un pensiero molto en vogue oggi, però lo trovo giusto che anche noi li offriamo ciò che crediamo noi e possono confrontarsi con questo.
1: Il fatto che gli stessi bambini, le stesse bambine abbiano seguito questi anni passando da scuola domenicale a catechismo, possiamo già cominciare a dare una valutazione dei frutti di questa esperienza?
2: Parlare di frutti è difficile perché i frutti li vedo ognuno per sé. Questo sicuramente non è un progetto in cui la Chiesa investe e poi si prende dei frutti. È semplicemente, penso che è il nostro dovere portare a questi bambine, bambini, ragazzi, ragazze, le nostre convinzioni, la nostra fede, perché ne hanno bisogno. Qualcuno si chiederà che cosa succede dopo i due anni. Non c'è dopo il catechismo online una specie di confermazione. Il catechismo online si fa perché è bello e ti fa bene. Se tu vuoi fare una confermazione, ti serve una chiesa locale. Prendi contatto con una chiesa locale e lì si deciderà insieme cosa fare, però non si può essere membro di chiesa online.
1: Una domanda sulle provenienze, perché so che gli altri anni c'erano addirittura qualcuno dalla Francia, dalla Sicilia.
3: Quanto concerne il catechismo, Puglia, Liguria e in termini almeno di provenienza familiare, proprio dalle valli.
2: E da noi c'era sempre la ragazza dall'Alsazia e poi sparso in Italia, proprio da nord a sud. Due bambini si sono poi incontrati, senza pensarlo prima, in un incontro a Milano e anche le mamme.
3: C'è anche una questione molto molto importante che scuola domenicale e catechismo online apportano alla crescita spirituale di queste persone in divenire e delle loro famiglie. Portare un discorso di fede dentro le loro case. È stata particolarmente evidente nel caso di due delle partecipanti che hanno raccontato che per una il loro papà, per l'altra la loro mamma, aveva ascoltato due o tre frasi della lezione di catechismo perché non usavano cuffiette e ne hanno fatto oggetto di conversazione. Per me, anche nella semplicità, è stato molto, molto, molto significativo. Dio, i discorsi su Dio spesso non passa nella prassi. Ecco, nella scuola domenicale online, nel catechismo online, questa cosa si vive perché tu parli di Dio nella tua stanzetta, diciamo in cucina o nel tuo salotto, e la parola oltrepassa lo schermo e spesso coinvolge delle persone che non sono diretti interessati.
2: Anch'io ho sempre avuto l'impressione di essere più vicino ai genitori, sei più vicino alla famiglia e questo è molto molto bello. Lì nascono anche delle amicizie, anche se non si vedono realmente, però ci sono comunque amicizie. Poi si sono anche scritte delle lettere, i ragazzi. Cerchiamo di portare l'online anche un po' nella realtà.

Ringraziamo ancora la pastora Ulrike Giordani, il pastore Marco Casci e ovviamente Sara Turn di Riforma, che ieri era con noi in diretta, oggi è con noi, diciamo, con la voce, con questa intervista che ha registrato. Scuola Domenicale Catechismo Online, se qualcuno volesse avere maggiori dettagli, trovate l'articolo appunto pubblicato su riforma.it con gli aspetti più importanti che sono emersi appunto da questa intervista, di cui vi abbiamo fatto sentire un estratto. Tra poco tornerà ancora con noi Sara con un'altra intervista. Nel frattempo però volevo parlarvi anche di 8 per 1000. Ve ne ho parlato qualche giorno fa, sempre in Voci Protestanti, ricordando che sono usciti i dati relativi al 2022 e anche quest'anno, anche con questi ultimi dati, viene confermata insomma la grande fiducia che molte persone ripongono nella Chiesa Valdese Metodista, perché sono più di 46 milioni di euro i fondi 8 per 1000 assegnati alla Chiesa Valdese Metodista, a fronte di una partecipazione di membri di Chiesa per la Chiesa Valdese di circa 30.000 persone, forse nemmeno. Quindi insomma, ancora una volta confermato il fatto che l'8 per 1000 alle chiese valdesi metodiste viene assegnato da molte persone che valdesi o metodiste non sono. E a proposito di 8 per 1000 valdese, volevo darvi un piccolo esempio di come viene reinvestito, citandovi il finanziamento a un percorso, un progetto della Croce Rossa in Bassa Sabina, precisamente nei 3 comuni di Passo Corese, Toffia e Cantalupo, dove sono nati in questi anni degli empori di prossimità, cioè dei luoghi dove viene fornito un aiuto costante e diciamo anche attento alle famiglie in difficoltà. Ci sono dei volontari, degli operatori che si fanno carico appunto del recupero di beni essenziali per queste famiglie, e che le recapitano questi pacchi direttamente a casa alle persone che non possono spostarsi o hanno difficoltà di movimento. Ed è proprio un esempio di come vengono reinvestiti i soldi e i finanziamenti dei progetti 8 per 1000. In questo caso appunto un progetto sociale, empori di prossimità, ce ne sono tanti altri, culturali, ambientali e via dicendo, però era per darvi un'idea, un esempio di come appunto vengono impiegati i fondi dell'8 per 1000 delle chiese valdesi e metodiste. Ovviamente trovate molti e tanti più esempi sul sito ufficiale 8per1000valdese.org, con anche dei brevi video che vi raccontano appunto questi percorsi. Continuiamo ancora con la musica, sempre in Voci Protestanti.

0: Hub siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

0: Sono le 6.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Donald Trump ha affermato che è stato raggiunto un accordo per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza. È un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth. Il Board of Peace per Gaza, voluto da Trump, ha già parlato di un passo cruciale, ma le reazioni di Hamas e di Israele indicano che restano delle divergenze. Alti funzionari di Hamas avrebbero dato il loro consenso al piano, dicendo però che il gruppo si disarmerà dopo il ritiro di Israele dalla striscia. Da parte dei rappresentanti di Tel Aviv resta scetticismo sullo smantellamento dell'apparato militare di Hamas. Ieri a Gaza almeno 6 palestinesi sono stati uccisi da attacchi israeliani, tra le vittime anche 2 bambini.
1: Sono almeno 18 i migranti morti a Ceuta. Nella notte, secondo alcune fonti spagnole, sarebbero state tra le 2 e le 3.000 le persone che hanno attraversato il confine dell'enclave spagnola in Africa. A tentare di bloccarle è arrivato anche l'esercito spagnolo in sostegno alla Guardia Civile, che da subito ha provato ad arginare gli arrivi. In mattinata è prevista la visita nell'enclave del premier spagnolo Pedro Sanchez. Nella serata di ieri è arrivata anche la reazione del governo italiano, con l'annuncio che si starebbe valutando la possibilità di sospendere il trattato di Schengen, quello che prevede la libera circolazione tra gli Stati europei con la Spagna, una scelta confermata anche dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha provocato una crisi col governo spagnolo, che ha subito convocato l'ambasciatore italiano a Madrid.
0: In Pakistan almeno 32 minatori sono morti dopo un'esplosione che ha devastato una miniera di carbone in Beluchistan, nel sud del paese. Le operazioni per localizzare e salvare persone intrappolate sono ancora in corso. A provocare la deflagrazione potrebbe essere stato un accumulo di metano. Da tempo nel paese lavoratori e realtà sindacali accusano i proprietari delle miniere di non rispettare basilari norme di sicurezza, come sistemi di ventilazione e di monitoraggio della presenza dei gas.
1: La Confederazione Calcistica del Nord America e dell'America Centrale, la CONCACAF, ha respinto il piano della FIFA di creare una società aperta ai privati finalizzata solamente al business. La CONCACAF si allinea così alle posizioni espresse dall'UEFA, che ieri ha votato all'unanimità per boicottare i prossimi mondiali di calcio se il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non ritirerà il progetto di riforma. Tra i possibili investitori coinvolti nel piano della FIFA c'è il fratello di Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
0: Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato la notte scorsa nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati, sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Sassari. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo, sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e carbonizzato.
1: A un anno e mezzo dai fatti, ora il ministro della giustizia Carlo Nordio sconfessa tutto il suo operato e consegna alla Procura Generale di Roma l'ordine di cattura emesso dal Tribunale Internazionale dell'AIA nei confronti del generale libico al-Masri, un atto che non avrà conseguenze pratiche visto che al-Masri non è più in Italia ed è in carcere in Libia. La vicenda risale al gennaio del 2025, quando Nordio, dopo l'arresto a Torino di al-Masri, lo aveva fatto rimpatriare in Libia con un aereo di Stato, cosa che aveva portato anche ad un'inchiesta che aveva riguardato lo stesso Nordio, e ora, a oltre 18 mesi dall'accaduto, c'è il cambio di posizione del ministro destinato a riaccendere le polemiche politiche attorno alla vicenda.
0: Sono 7 le persone disperse, 5 quelle rimaste ferite dopo il crollo di un edificio a Messina avvenuto ieri pomeriggio. Secondo gli investigatori, 4 persone tra quelle disperse appartengono allo stesso nucleo familiare. Il crollo della palazzina sarebbe stato causato da un cedimento strutturale e non da un'esplosione, come si era ipotizzato in un primo momento. La procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti.
1: Sono le 6.34 minuti, noi ci risentiamo alle 7, un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Nel 2029 la giornata mondiale di preghiera sarà curata come materiali, liturgie, preghiere, scelta dei canti e via dicendo dal Comitato Italiano, quindi è una occasione importante ma è anche un grande impegno, e infatti il Comitato Italiano sta già lavorando, sono stati già realizzati degli incontri, dei momenti di preparazione, ultimo quello che si è svolto a fine giugno al Centro Ecumene di Velletri, e appunto fervono i preparativi in vista del 2029. Sara Turn di Riforma ha intervistato Marilena Scarigella, vicepresidente del Comitato Italiano. Lei è cattolica di Corato e partecipa appunto alle iniziative legate alla giornata mondiale di preghiera, e con lei ha cercato di capire meglio come si sta svolgendo questo periodo di avvicinamento. Articolo anche in questo caso ripubblicato su riforma.it. Il titolo è Come un ramo di mandorlo, e ascoltiamo un estratto di questa intervista con la vicepresidente del Comitato Italiano Giornata Mondiale di Preghiera, Marilena Scarigella.
1: Nel 2029 toccherà l'Italia, però già dal 2017 il Comitato Internazionale ha scelto l'Italia come nazione. Preparativi sono iniziati in effetti ad ottobre dell'anno scorso, ne abbiamo fatto un workshop di rafforzamento proprio per il comitato, perché i rapporti dovevano essere solidi tra di noi. Si è cercato proprio questo, era fondamentale consolidare innanzitutto questi rapporti e poi aiutarci a lavorare bene insieme.
2: Un percorso molto bello, perché avendo deciso il paese con così tanto anticipo, vuol dire che voi siete impegnate per una decina d'anni in un lavoro di rete, di riflessione, quindi vuol dire che anche c'è una certa continuità poi nel lavoro che fate, e in questi anni voi vi occuperete anche delle giornate mondiali di preghiera, un gruppo che poi si consolida e si mantiene.
1: Certo, difatti l'anno prossimo festeggeremo i 100 anni della giornata mondiale di preghiera, che è nata il 4 marzo del 1927.
2: E quindi gli incontri successivi di questi quattro gruppi saranno in presenza, online?
1: Dipende un po' dalle esigenze. L'ideale sarebbe almeno un incontro, farlo di nuovo in presenza, perché abbiamo bisogno poi di continuare a coltivare questi nostri rapporti. Però potremmo farli anche online, ovviamente, si deciderà di momento in momento. Siamo circa 6 donne per ogni gruppo.
2: Di solito pensiamo a questo pacchetto della GMP che arriva da qualche paese, noi lo prendiamo e lo utilizziamo, però vedere il processo è ancora più interessante, lo fa sentire più vicino.
1: Una cosa bella che abbiamo fatto, abbiamo voluto piantare un albero, è stato scelto un mandorlo, ispirandosi a dei versetti di Geremia, capitolo 1, versetto 11. Mi fu rivolta questa parola del Signore: che cosa vedi, Geremia? Risposi: vedo un ramo di mandorlo. E il Signore soggiunse: hai visto bene, poiché io vi

0: sulla mia parola per realizzarla. E questo ci ha fatto capire quanto sia importante per il Signore che questa parola si concretizzi. E il mandorlo è il primo albero a fiorire, come a vigilare perché questa parola si concretizzi. Quindi noi speriamo che anche la parola che noi abbiamo scelto veramente si faccia vita. Poi l'abbiamo piantato, ognuna di noi ci ha buttato un po' di terra, abbiamo danzato intorno all'albero perché poi avevamo dei talenti tra di noi, no? E chi sa suonare, cantare, danzare, eccetera. Quindi è stato proprio bello. Il motto. Informarsi per pregare, pregare per agire, non è un semplice motto, ma il Signore ci chiede di concretizzare nella società, nella vita di ogni giorno, di essere cristiani, insomma, nel mondo e portare il Vangelo così con la testimonianza.
1: Grazie mille, molto, molto bella questa testimonianza che hai dato anche di questo spirito che vi ha unite. Poi sicuramente Ecumene è un luogo magico, è un luogo dove si creano delle energie molto positive.
0: È vero, molto accogliente di anche Elvira che ci ha accolti, sempre molto attenta ad ogni esigenza. Ci siamo sentite accolte anche da quel punto di vista, perché anche quello è importante per poter portare avanti bene questo incontro.
1: Deve essere anche stato bello riuscire a raccogliere persone provenienti molto
0: Vero.
1: da Italia, immagino che abbiate lavorato tantissimo.
0: Abbiamo lavorato, sì, anche nel mondo cattolico non è molto conosciuta la GMP, infatti ci ripromettiamo proprio di farla conoscere, questa sarà un'occasione preziosa per farla conoscere di più.

0: Coldplay con The Scientist, il brano che abbiamo ascoltato. Ringraziamo ancora Sara Turn che ha appunto realizzato questa intervista di cui vi abbiamo trasmesso un piccolo estratto, ma la ritrovate, ricordo, pubblicata su riforma.it e che riguarda proprio l'avvicinamento alla giornata mondiale di preghiera 2029, i cui materiali sono preparati dal Comitato Italiano. Invece, venendo agli appuntamenti, agli incontri, alle iniziative, volevo ancora ricordarvi un appuntamento per questo sabato 1° di agosto ad Ussò, il convegno storico annuale dell'O, che però quest'anno si terrà appunto alla chiesa parrocchiale di Ussò. L'appuntamento è per tutto il giorno dalle 9 alle 17.30, il tema scelto per quest'anno è devianza e giustizia nel tardo medioevo. La devianza dalle leggi della chiesa, ne parleranno teologi, pastori, storici, scrittori, Giuseppe Ficcara, Stefano Porracchi, Hermis Segatti, Piercarlo Pazzè, Luca Patria, Ettore Peyronel. Ovviamente la partecipazione è libera, gratuita, a chiunque sia interessato a queste tematiche. Segnatevi la data, convegno storico annuale dell'O ad Ussò, chiesa parrocchiale, sabato 1 agosto dalle 9 alle 17.30. Siamo intanto arrivati al 22° appuntamento per questo storico annuale incontro. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Whisper!

E siamo verso la fine della puntata di oggi di Voci Protestanti, di questa prima parte di Voci Protestanti. Poi continuiamo tra poco con Voci Protestanti Talk. Prima di chiudere, ancora un appuntamento per i prossimi giorni, un incontro che si terrà domenica 2 di agosto a Torre Pellice, la compagnia cubana Teatro Sobre el Camino, che è ospite in Piemonte in questi periodi grazie al progetto di scambio culturale Arte e Territorialità promosso e organizzato dall'associazione Baco e dal progetto Rescue, proporrà alle 21 alla Galleria Scroppo l'ultima replica dello spettacolo Fronteras in collaborazione con l'IFCA UCDG. È uno spettacolo importante che parla di confini, di barriere che arrivano fino all'estremo, fino all'assurdo. È un teatro di figura che però vuole essere anche linguaggio civile, attuale e critico, quindi vi consigliamo veramente di andarlo a vedere, anche perché sarà l'ultima replica di questo spettacolo e poi basta, non ce ne saranno più. Ultima occasione, quindi domenica 2 di agosto, Torre Pellice, 21 alle ore 21 alla Galleria Scroppo di Torre Pellice in via D'Azeglio, spettacolo Fronteras con il Teatro Sobre el Camino. Se ci sono altri appuntamenti, incontri, eventi, iniziative, segnalateceli, altri ve li segnaleremo noi nell'arco delle prossime giornate. Scriveteci 328 8757 845, oppure se preferite diretta @rbe.it. E con queste ultime battute chiudo questa prima parte di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, per chi ascolta la replica l'ascolto termina qui, per chi ascolta la diretta invece non andate via, proseguiamo tra pochissimo con Voci Protestanti Talk. Ancora notizie, ancora appuntamenti, ancora progetti, soprattutto dei territori del nord-ovest dell'Italia. La, la, la, la, la, la, la, la.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e per il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza, un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, ha scritto sul suo social il presidente degli Stati Uniti, ma le reazioni delle parti indicano che restano divergenze. La FIFA tira dritto sul suo piano di aprire il calcio agli investimenti privati, l'UEFA va allo scontro totale, ha approvato all'unanimità un documento per boicottare i prossimi mondiali se il progetto di riforma non sarà ritirato. Ceuta sono saliti 18 migranti morti. Nella notte oltre 2.000 persone hanno superato il confine dell'enclave spagnola. Esercito e guardia civile provano a fermarli. Oggi la visita del premier iberico Pedro Sanchez. Il governo italiano ipotizza di sospendere il trattato di Schengen. Quello spagnolo convoca l'ambasciatore italiano a Madrid. Nella notte è morto carbonizzato un detenuto nel carcere di Sassari. L'uomo, 72 anni, avrebbe appiccato l'incendio che l'ha ucciso. 5 guardie penitenziarie ustionate, le fiamme domate solo dopo alcune ore. Crollo della palazzina Messina, continuano le ricerche dei dispersi, a provocarlo un cedimento strutturale, è stata aperta un'inchiesta contro ignoti. Tutto rimandato a settembre, il governo vittima delle divisioni tra alleati fa slittare all'autunno ogni dossier che potrebbe provocare tensioni nella maggioranza. Intanto il ministro Nordio, un anno e mezzo dopo, si autosconfessa e chiede ai giudici l'arresto del torturatore al-Masri dopo che l'ha rispedito in Libia su un aereo di Stato nel gennaio del 2025. Caldo estremo, arriva la quarta ondata, oggi 11 città da bollino rosso, domani saliranno 19, massime sopra i 40 gradi, notti tropicali col termometro che non scenderà mai sotto i 25 e una percezione del caldo mai raggiunta prima. Sono le 7:02 minuti, noi ci sentiamo alle 7:30 col giornale radio, buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 31 di luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Davide Rostan della Chiesa Valdese di Bobbio Pellice. Ascolteremo in chiusura l'inno 274, Padre, che sei la forte mia difesa. I versetti tratti dal lezionario biblico Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 9, leggiamo il versetto 7. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io li fonderò nel crogiuolo per saggiarli. Dall'Evangelo di Luca, capitolo 22, i versetti 39 e 40. Poi, uscito, andò come al solito al Monte degli Ulivi. E anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate di non entrare in tentazione.
3: In particolare questo secondo testo si colloca alla fine del Vangelo, al momento in cui Gesù sta per morire, sta per essere arrestato, siamo nel giardino del Getsemani, e Gesù si preoccupa di pregare perché qualcun altro non entri in tentazione, ovvero invoglia, incoraggia, esorta i propri discepoli a pregare gli uni per gli altri per non entrare in tentazione. Cos'è la tentazione? Nella Bibbia ci sono tantissimi esempi di tentazione, potremmo tradurlo oggi contestare, mettere alla prova, no? Geremia parla di questo fondere un metallo nel crogiolo per verificarne il materiale, che è un'immagine che viene usata poi anche da Paolo nelle lettere ai Corinzi, in qualche modo testare, cioè verificare la bontà della fede di qualcuno, in fondo. Esempio citato poi per tutta la Bibbia come esempio di colui che viene messo alla prova è Abramo, messo alla prova da Dio, che condurrà il figlio sul monte per sacrificarlo. C'è anche poi un'idea che non è soltanto Dio a tentare l'umanità, ma successivamente c'è nella Bibbia anche l'idea del diavolo, cioè di Satana che tenta l'umanità, tenterà anche Gesù. Come avversario di Dio, non è Dio che ti mette alla prova, ma c'è questo tema nella Bibbia, c'è quello del Satana che mette alla prova. Il tema della tentazione è precisamente questo, cioè l'allontanarsi dalla parola di Dio a causa di ciò che ci accade, delle scelte che siamo tenuti a compiere. Allontanarsi dalla parola di Dio può capitarci tutti i giorni, soprattutto nella vita del credente, ed è quello che appunto qui Gesù cerca di raccontare ai propri discepoli, e proprio per questo c'è bisogno che qualcun altro preghi per noi, affinché questa preghiera ci aiuti. Per comprenderlo meglio possiamo guardare i versetti prima di questo racconto, in cui c'è un dialogo molto bello tra Gesù e Pietro, nel quale Gesù dice a Pietro: ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifichi i tuoi fratelli. Ma lui gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione alla morte. E Gesù gli annuncia il rinnegamento. Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Quindi, in qualche modo, di fronte a un Pietro orgoglioso che pensa di farcela da solo e che la sua fede è talmente forte che lui non cadrà mai in nessuna tentazione, Gesù gli ricorda che intanto ha pregato per lui per proteggerlo, e che se tu pensi di farcela da solo, come poi è accaduto, sarai il primo a cadere, quindi a rinnegare tutto ciò che è stato il tuo percorso con Gesù, che è esattamente quello che accadrà a Pietro. Ciò nonostante, poi tutti i discepoli verranno inviati con queste parole. Gesù dice loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio, senza calzare, vi è forse mancato qualcosa? Che se risposero: no, niente. Ed egli disse loro: ma ora chi ha una borsa la prenda, così pure una sacca, e chi non ha spada vende il mantello e ne compri una. Perché io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto: egli è stato contato tra i malfattori. Infatti le cose che si riscono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse loro: basta. Allora qui c'è anche il tema di quanto è difficile essere discepoli di Gesù. Da una parte Gesù ricorda loro che quando sono stati mandati senza sacca, senza niente, non gli è mancato nulla, quindi in qualche modo ricorda loro che il Signore si preoccupa per noi, il Signore non viene meno al suo patto, alla sua promessa e ci accompagna nel nostro essere suoi discepoli, discepoli che sono chiamati a mettere in pratica, ad annunciare la parola di Dio, e spesso questo vuol dire anche rischiare di cadere in tentazione. Se vogliamo fare un esempio riferito per esempio a queste giornate caldissime di quest'estate, che ci ricordano tutti i giorni quanto ci siamo presi poco cura del creato, quanto il creato si sta rivoltando, ferito dal nostro modello di vita, quanto il clima sia il sintomo di ciò che noi abbiamo modificato e di quanto questo clima che cambia distrugga piante, animali, colpisca con le sue alluvioni e con le sue siccità, in particolare le popolazioni più povere e che vivono in territori con meno possibilità di procurarsi l'acqua o di non averne troppa. Ecco, questo è un classico esempio nel quale l'umanità credente si è comportata non secondo la parola di Dio, si è comportata secondo ciò che fa comodo al più forte, al più ricco, al più privilegiato, al più fortunato. E tutti quanti noi siamo coinvolti in questa vicenda e tutti quanti noi ogni giorno compiamo delle scelte e queste scelte ci interrogano. Allora la tentazione è esattamente questo, essere consapevoli che nelle nostre scelte noi ci allontaniamo o ci avviciniamo alla parola del Signore, la testimoniamo o la svergogniamo o la rinneghiamo. E proprio per questo Gesù, nel tempo che si avvicina, quando non sarà più presente con i suoi discepoli, gli dice: sappiate che il Signore non vi abbandona, esattamente come non vi ha abbandonato e non vi ha fatto mancare nulla quando eravate senza sacca. Adesso però prendetevi una sacca, prendetevi anche una spada, perché sarà difficile difendervi nelle persecuzioni, ma appena qualcuno dice: ecco, prendi due spade, Signore, perché noi non vogliamo che tu venga messo in croce, non venga ucciso e messo nel conto dei malfattori, Gesù ferma questo tentativo di difendersi armi in pugno per impedire che si compia ciò che si deve compiere. Questo ci ricorda sempre quanto è difficile, quanto è complicata la sequela di Gesù, quanto il facile entusiasmo di Pietro o la ribellione secondo la logica umana non sempre sia ciò che effettivamente siamo chiamati a fare. Pregate affinché non siate posti nella situazione di tentazione. Pregare affinché gli altri e noi stessi non cadiamo nella tentazione di rinnegare la parola di Gesù, affinché le nostre scelte, le nostre azioni quotidiane non siano l'esplicita negazione della parola di Dio, e questo ci preservi anche dalla tentazione di pensare di essere immuni come Pietro, dall'idea che ci sia il bisogno che qualcuno preghi per noi. Forse è questa l'arroganza più forte, pensare di poter essere immuni e di non aver bisogno che qualcuno preghi per noi e che Dio si prenda cura anche di noi. Amen.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
1: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Popolare Network.
1: Al momento sono 18 migranti morti nella notte, oltre 2000 persone hanno superato il confine dell'enclave spagnola, esercito e guardia civile provano a fermarli. Oggi la visita del premier iberico Pedro Sanchez, il governo italiano ipotizza di sospendere il trattato di Schengen, quello spagnolo convoca l'ambasciatore italiano a Madrid. Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e per il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza, un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, ha scritto sui suoi social il presidente degli Stati Uniti, ma le reazioni delle parti indicano che restano delle divergenze. Tutto rimandato a settembre, il governo, vittima delle divisioni tra alleati, fa slittare all'autunno ogni dossier che potrebbe provocare tensioni nella maggioranza. Intanto il ministro Nordio, un anno e mezzo dopo, si autosconfessa e chiede ai giudici l'arresto del torturatore al-Masri, dopo che lo ha rispedito in Libia su un aereo di Stato nel gennaio del 2025. La FIFA tira dritto sul suo piano di aprire il calcio agli investimenti privati, l'UEFA va allo scontro totale, ha approvato all'unanimità un documento per boicottare i prossimi mondiali se il progetto di riforma non sarà ritirato. Sono le 7:31 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network, che sono almeno 18 i migranti morti a Ceuta nella notte, secondo alcune fonti spagnole sarebbero state tra le 2000 e le 3000 le persone che hanno attraversato il confine dell'enclave in Africa. A tentare di bloccarle è arrivato anche l'esercito in sostegno alla guardia civile, che da subito ha provato ad arginare gli arrivi. In mattinata è prevista la visita del premier spagnolo Pedro Sanchez, sentiamo il servizio da Madrid.
2: Migliaia di persone hanno varcato il confine tra Marocco e Ceuta a piedi e a nuoto, superando ogni controllo. La maggioranza giovani e adolescenti, ma anche famiglie con bambini, si sono riversati per le strade della città spagnola sulle coste africane. Un flusso continuo che è andato avanti anche durante la notte. Per le autorità spagnole è stato impossibile gestire l'emergenza. Il governo di Pedro Sanchez ha deciso di inviare l'esercito. Il centro di accoglienza è ormai saturo e migliaia di migranti hanno vagato senza cibo né assistenza medica per le strade della città, dove si sono visti anche episodi di intolleranza razziale, con centinaia di spagnoli che hanno intonato cori razzisti. La maggior parte dei migranti è arrivata a nuoto perché una recente sentenza della giustizia spagnola ha stabilito che possono essere respinti alla frontiera solo i migranti che attraversano un confine terrestre. In tarda serata anche il Marocco è intervenuto con cannoni ad acqua per cercare di disperdere la folla. La Spagna avrebbe comunque raggiunto un accordo con il Marocco per espellere il prima possibile chi è entrato illegalmente. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: E nella serata di ieri è arrivata anche la reazione del governo italiano, con l'annuncio che si starebbe valutando la possibilità di sospendere il trattato di Schengen, quello che prevede la libera circolazione tra gli stati europei, con la Spagna. Una scelta questa confermata anche dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha provocato una crisi col governo spagnolo, che ha subito convocato l'ambasciatore italiano a Madrid. Donald Trump ha affermato che è stato raggiunto un accordo per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza. È un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, ha scritto il presidente degli Stati Uniti. Il Board of Peace per Gaza, voluto da Trump, ha già parlato di un passo cruciale per garantire la sicurezza di Israele e stabilire un governo palestinese a Gaza, e di una tabella di marcia dettagliata per attuare le prossime fasi del formale cessate il fuoco. Ma le reazioni di Hamas e Israele indicano che restano divergenze. Altri funzionari di Hamas avrebbero dato il loro consenso al piano, dicendo però che il gruppo si disarmerà dopo il ritiro di Israele dalla striscia. Da parte dei rappresentanti di Tel Aviv resta invece scetticismo sullo smantellamento dell'apparato militare di Hamas. Ieri a Gaza intanto almeno 6 palestinesi sono stati uccisi da attacchi israeliani, tra le vittime anche 2 bambini. E gli annunci di Trump arrivano mentre gli attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran continuano a segnare il Medio Oriente. Il presidente statunitense ha lanciato nuove minacce contro il regime di Teheran. Le operazioni militari americane degli ultimi giorni hanno visto il coinvolgimento anche degli alleati arabi. Il servizio.
0: In un'intervista al Financial Times, Donald Trump ha detto che è solo questione di tempo prima della caduta di Teheran. Li stiamo massacrando, ha detto il presidente americano. L'esercito americano ha dichiarato di aver portato a termine, ecco, successo un'intensa ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi dei Pasdaran. I Pasdaran, nella provincia nord-occidentale di Zanjan, hanno reso noto che 3 dei loro membri sono rimasti uccisi in un attacco americano. L'agenzia di stampa statale iraniana IRNA ha riferito di attacchi contro diverse città nella provincia sud-occidentale del Khuzestan e sull'isola di Keshm nel Golfo. Sono state colpite le zone circostanti, le città di Abadan, Shadegan, Arvand Kenar e Hawaz nel Khuzestan. In questi giorni è stato rivelato che Arabia Saudita ed Emirati hanno aiutato gli americani a bombardare l'Iran. Riyadh e Washington hanno colpito le milizie sciite in Iraq. Di rimbalzo, gli iraniani hanno attaccato la Giordania e il Kuwait, da dove sono partiti i missili americani che hanno ucciso nell'isola di Keshm e nel Khuzestan. Per la prima volta un drone ha attaccato un porto egiziano nel Mediterraneo. Nonostante l'escalation, i negoziati mediati dal Pakistan continuano. Si discute sullo stretto di Hormuz e sulla de-escalation. Nel frattempo, l'Arabia Saudita ha annunciato la costituzione di un'alleanza per la difesa marittima composta da 14 paesi della regione, un'alleanza volta a garantire la sicurezza della navigazione nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, minacciato dagli Houthi yemeniti filo-iraniani. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato l'ultima ondata di attacchi aerei russi contro Kiev e altre città ucraine. Un missile di Mosca ha fatto scattare l'allarme nella vicina Polonia e causato un cratere vicino al confine con l'Ucraina. Almeno 8 persone sono rimaste uccise tra i civili ucraini. Questi raid aerei russi non prendono di mira obiettivi militari, ma le città. Hanno lo scopo di terrorizzare la popolazione, dice Anna Zafesova, giornalista della Stampa.
3: Tutti gli attacchi degli ultimi mesi dalla primavera in poi hanno proprio un carattere di rappresaglia, hanno lo scopo di terrorizzare, infatti vengono colpiti esclusivamente città, quasi sempre chi sono attacchi contro la popolazione, contro i civili, contro le zone residenziali che hanno lo scopo di terrorizzare. Io penso che la guerra sia molto meno in stallo di quello che sembra, è in stallo sul fronte. In Donbass invece la guerra aerea e anche la guerra, diciamo, diplomatica in un momento dinamico come avevamo raramente visto. Sono 3 o 4 mesi che i russi perdono al fronte più persone di quelle che riescono a reclutare. Come reclutare diventa sempre più difficile. Pagare

0: oltre 18 mesi dall'accaduto, c'è il cambio di posizione del ministro, un cambio destinato a riaccendere le polemiche politiche attorno alla vicenda, in un momento in cui la maggioranza, con le continue divisioni tra gli alleati, prova a rimandare tutto a settembre per evitare nuove tensioni. Da Roma, Anna Bredice.
1: Rimandati a settembre, approfittando dell'agosto che è alle porte con la chiusura del Parlamento, il governo rinvia a settembre tutte le questioni, i dossier aperti che sono fonte di tensione nella maggioranza, con un reale rischio di divisione in aula se si votassero ora. E se qualcosa si vota è perché viene messa la fiducia, come è accaduto ieri sul decreto giustizia, dal quale poco prima è stato tolto come le castagne dal fuoco l'emendamento sulle intercettazioni a strascico, perché probabilmente Forza Italia non lo avrebbe votato. Ciò che è accaduto con la legge elettorale alla Camera e la bocciatura delle preferenze con il voto segreto ha segnato il governo. Meloni in particolare, che ora non si fida completamente dei suoi alleati e attende. Aspetta settembre, sarà il mese in cui finalmente festeggerà la guida del governo più lungo della storia repubblicana, un traguardo che attendeva da tempo, una medaglia che potrà mostrare quando si apriranno i giochi per il Quirinale. A settembre però le questioni dovranno trovare una soluzione, a cominciare dalla legge elettorale. Forza Italia e Lega voteranno le preferenze con il voto palese. Il voto sull'autorizzazione all'uso delle intercettazioni per Dalmastro è stato rinviato, altro motivo di divisione sempre con Forza Italia. L'accelerazione sull'ennesimo decreto repressivo, quello sul riconoscimento facciale, subirà probabilmente uno stop, e così anche tutta la polemica sul SAFE, ma che comunque consentirà in agosto ad ogni partito di fare campagna elettorale sotto gli ombrelloni sul riarmo e le spese per la difesa. A settembre non solo il governo dovrà decidere in base alle tensioni e date anche da Vannacci se si voterà in primavera oppure no, ma anche le opposizioni dovranno arrivare al dunque su programma e su candidato. Ora è agosto, a settembre si riapriranno i giochi. Linea allo studio.
0: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato la notte scorsa nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati ed intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Sassari. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e ucciso dal fuoco. Sono 7 le persone disperse, 5 quelle rimaste ferite dopo il crollo di un edificio a Messina avvenuto nel pomeriggio di ieri. Secondo gli investigatori, 4 persone tra quelle disperse appartengono allo stesso nucleo familiare. Il crollo della palazzina sarebbe stato causato da un cedimento strutturale, non da un'esplosione, come si era ipotizzato in un primo momento. La procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. Condannato per la strage di 7 operai della ThyssenKrupp, il manager Harald Espenan continua a fare carriera. È arrivata una nuova promozione alla guida di una delle più importanti aziende del gruppo. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Mai pentito, mai scusato, anzi condannato come responsabile per il rogo che uccise 7 operai nel 2007 nella fabbrica di Torino, l'ex direttore Harald Espenan incassa un nuovo avanzamento di carriera. Il gruppo Thyssen lo ha messo a capo di una delle sue aziende principali, la Rasselstein, che si descrive come la più grande fabbrica di packaging steel nel mondo. Espenan in Italia è stato condannato a 9 anni e 10 mesi per omicidio colposo, pena dimezzata a 5 in Germania, con la semilibertà e la cui esecuzione iniziata nel 2023 dovrebbe quindi essere ancora in corso. Il manager poteva continuare a lavorare andando a dormire in carcere. Thyssen l'ha sempre mantenuto tra i dirigenti, nonostante le sue azioni siano costate a 7 persone una morte atroce. Fu suo l'ordine di fermare le spese per la manutenzione a Torino in vista dello spostamento di produzione a Terni. Thyssen, ulteriore beffa, lo impiegava proprio in ambito ambiente e manutenzione. L'azienda, la stampa tedesca, ha giustificato la scelta con la grande esperienza di Espenan, dicendo che il suo percorso giudiziario è stato valutato, ma in tutta evidenza è ritenuto non così rilevante a ricoprire un altro ruolo di responsabilità. Antonio Bucuzzi è l'unico sopravvissuto della strage.
3: Credo che la farsa si sia compiuta. Questa promozione sembra un ulteriore schiaffo a chi ha perso la vita in quell'incendio e ai familiari che hanno più volte auspicato un compimento di una giustizia, seppur parziale, perché quando perdi un figlio di 26 anni non avrai mai una giustizia piena.
0: La FIFA ha annunciato di voler proseguire quella che definisce un'aperta e democratica consultazione sul piano di investimenti privati per le future competizioni internazionali di calcio. Il presidente dell'organo mondiale di governo del calcio, Gianni Infantino, quindi tira dritto dopo il voto di ieri dell'UEFA, che ha approvato all'unanimità un documento per boicottare i prossimi mondiali se il progetto di riforma non sarà ritirato. Uno scontro totale dagli esiti al momento imprevedibili. Valerio Moggia è giornalista, autore del blog Pallonati in Faccia.
4: Se Gianni Infantino porterà avanti questo progetto di privatizzare il mondiale di calcio, allora la UEFA boicotterà tutte le prossime edizioni dei mondiali, che non vuol dire solo il mondiale maschile del 2030, che tra l'altro si gioca anche in parte in Europa, tra Spagna e Portogallo.

0: ma anche il mondiale femminile dell'anno prossimo, che si svolgerà in Brasile, e questo è probabilmente anche un modo per mettere pressione alla Confederazione del Sud America, che ha meno voti, molti meno voti della UEFA, ma ha una enorme influenza, perché è il posto da cui provengono alcune delle nazionali più forti al mondo: Brasile, Argentina, Uruguay. La UEFA ha solo un quarto dei voti della FIFA, 55 su 211, ma a livello economico un mondiale anche femminile senza le squadre europee vuol dire perdere la parte del mondo che fa la netta maggioranza degli introiti, ed è questo il vero problema. Io non vedo altra alternativa per tirare indietro il piano, considerato però che per lui sarebbe la fine di tutto, perché vuol dire che tra un anno, alle elezioni presidenziali della FIFA, molto probabilmente non verrà riconfermato dopo questa cosa qui. Quindi ormai è, si dice nel poker, è all-in.
1: La quarta ondata di caldo estremo oggi arriverà al massimo della sua potenza, che andrà avanti almeno fino a domenica. Le città da bollino rosso in Italia per oggi sono 11, domani saliranno a 19. Nelle regioni del centro Italia, in pianura padana, le temperature massime supereranno i 40 gradi. In Sardegna per il fine settimana è previsto un innalzamento delle temperature fino a 45 gradi. Si prevedono anche notti tropicali, col termometro che non scenderà mai sotto i 25 gradi e un tasso di umidità molto alto che porterà la temperatura percepita fino a 50 gradi. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
2: Oggi le città contrassegnate con il bollino rosso salgono da 3 a 11, con il massimo livello di allerta diramato dal Ministero della Salute. A Campobasso, Rieti e Perugia si aggiungono infatti Roma, Firenze e altri capoluoghi del centro Italia. In diverse aree della penisola sono attese temperature fino a 40 gradi, con il picco previsto nel fine settimana. Il ritorno dell'anticiclone africano porterà giornate roventi e notti tropicali, condizioni che potrebbero accompagnarci per oltre una settimana. Il caldo intenso, unito all'allarme siccità, sta intanto aggravando la già critica situazione delle risorse idriche nel nord Italia. L'Osservatorio delle risorse idriche del Po ha dichiarato alto il livello di severità idrica del bacino, mentre le risorse del comparto del Ticino sono quasi esaurite. Più di 100 comuni tra Lombardia e Piemonte stanno affrontando gravi difficoltà nell'approvvigionamento di acqua, tanto da rendere necessario il ricorso ad autobotti e autocisterne per garantire la continuità di servizio ai cittadini.
1: In chiusura una notizia appena arrivata in redazione: morto Franco Baresi, ex difensore e capitano del Milan, era malato da tempo. Sono le 7:45 minuti, è tutto, noi ci risentiamo alle 8:30, un buon ascolto da Luca Parena e Alessandro Braga.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È morto Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della nazionale italiana di calcio, aveva 66 anni, era malato da tempo. Il club rossonero lo ha salutato con un comunicato dal titolo Baresi per sempre, ricordato come l'ultimo grande difensore a ricoprire il ruolo di libero. Baresi ha fatto la storia del Milan, con cui ha vinto tutto, a cominciare da 6 scudetti, 3 coppe campioni e 2 coppe intercontinentali. Con l'Italia vinse senza mai giocare i mondiali del 1982. Le sue lacrime dopo la sconfitta ai rigori con il Brasile furono una delle immagini della finale dei mondiali del 1994.
1: Il premier spagnolo Pedro Sanchez arriverà in mattinata a Ceuta, dove nella notte sono continuati gli arrivi di migranti che hanno tentato di superare il confine. Nelle ultime ore sarebbero, secondo alcuni media spagnoli, dalle 2.000 alle 3.000 le persone che hanno attraversato il confine dell'enclave spagnola in Africa. A tentare di bloccarle è arrivato anche l'esercito spagnolo in sostegno alla Guardia Civile, che da subito ha provato ad arginare gli arrivi.
0: Donald Trump ha affermato che è stato raggiunto un accordo per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza. È un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth. Il Board of Peace per Gaza, voluto da Trump, ha già parlato di un passo cruciale per garantire la sicurezza di Israele e stabilire un governo palestinese a Gaza e di una tabella di marcia dettagliata per attuare le prossime fasi del formale cessate il fuoco. Ma le reazioni di Hamas e di Israele indicano che restano delle divergenze. Alti funzionari di Hamas avrebbero dato il loro consenso al piano, dicendo però che il gruppo si disarmerà dopo il ritiro di Israele dalla striscia. Da parte dei rappresentanti di Tel Aviv resta scetticismo sullo smantellamento dell'apparato militare di Hamas.
1: La Confederazione Calcistica del Nord America e dell'America Centrale ha respinto il piano della FIFA di creare una società aperta ai privati finalizzata solamente al business. Si è così allineata alla posizione espressa anche dall'UEFA, che ieri ha votato all'unanimità per boicottare i prossimi mondiali di calcio se il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non ritirerà il programma di riforma.
0: Protezione Civile e Vigili del Fuoco stanno continuando a scavare tra le macerie della palazzina crollata ieri pomeriggio a Messina. Al momento i dispersi sarebbero 6, 4 dello stesso nucleo familiare. A provocare il crollo, un cedimento strutturale sul quale sta indagando la Procura siciliana, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.
1: La quarta ondata di caldo estremo oggi arriverà al massimo della sua potenza e andrà avanti almeno fino a domenica. Le città da bollino rosso per oggi sono 11, domani saliranno a 19. Nelle regioni del centro Italia, in pianura padana, le temperature massime supereranno i 40 gradi e si prevedono pure notti tropicali col termometro che non scenderà mai sotto i 25 gradi. Sono le 8:34 minuti, noi ci risentiamo tra un'ora circa, alle 9:30. Un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 99 si viaggia a senso unico alternato nel comune di San Raffaele Cimena. Vi informiamo infine che dalle 16 alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
5: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
6: 1. È vicina ai territori.
7: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
8: 2. È comunitaria.
9: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
10: 3.
8: è gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
14: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
2: E ora pubblicità.
15: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
16: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Play. I titoli del giorno letti da noi. Caffè, giornali e iniziamo la giornata.
1: Buongiorno a tutte e tutti, oggi venerdì 31 luglio 2026, questa è un'altra puntata della rassegna stampa di Radio Bequiti. Io sono Jacopo Bertuglia e oggi, come anche gli altri giorni, ci concentriamo sui quotidiani nazionali e internazionali, iniziando però da un riassunto dei fatti del giorno. E vi assicuro che oggi sarà una giornata molto densa, perché a Ceuta, giusto per citare la prima notizia che è già impegnativa di per sé, a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, tra le 2.000 e 3.000 persone hanno varcato il confine tra la Spagna e il Marocco negli ultimi giorni. 18 sono le persone morte nel tentativo di attraversare a nuoto il confine, e peraltro l'Italia ha annunciato di star valutando la sospensione del patto Schengen con la Spagna. Soprattutto nella parte internazionale dedicheremo un bel po' di spazio a capire anche quali sono i vari punti di vista dati dai quotidiani spagnoli, marocchini e anche europei. Ad esempio utilizzeremo Politico. Poi un altro avvenimento molto importante: Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il completo disarmo di Hamas. Dall'aggiornamento live di BBC leggiamo che Hamas ha confermato di aver aderito al piano, che prescinde però dal ritiro di Israele dell'area, e da Israele non sono ancora arrivati commenti in merito. Un'altra notizia: Anthropic ha fatto sapere che il suo modello di intelligenza artificiale Claude è riuscito a infiltrarsi nei sistemi di 3 organizzazioni durante una fase di test, replicando quindi il caso di ChatGPT e Hugging Face della settimana scorsa. Per invece iniziare a transitare verso il fronte italiano e la lettura delle prime pagine nazionali di oggi, raccontiamo che il Presidente della Repubblica ha tenuto ieri il tradizionale discorso per la cerimonia del ventaglio, esprimendosi su diversi temi, e i giornali questa mattina lo raccontano, partendo ad esempio dal Corriere della Sera. Mattarella: l'alto là i partiti, FI protesta per le chat di Del Mastro al Senato, sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia. Il capo dello Stato: le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, i richiami su Notav e Roggero. Anche Repubblica ovviamente titola in questo senso. Mattarella chiude il caso Roggero: nuove leggi adattate sui singoli. Anche La Stampa: Roggero, il richiamo del Colle. Utilizziamo proprio La Stampa per sapere cosa ha detto Mattarella, perché La Stampa, pagina 5, fa un riassunto dei temi su cui si è espresso il capo dello Stato. Ad esempio sulla sicurezza ha detto: cambiando le regole di caso in caso non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Il riferimento, secondo i giornali, sarebbe a Mario Roggero, non citato esplicitamente da Mattarella, ma appunto si parla di cambiare le leggi ad personam e valutando caso per caso, quindi il riferimento sarebbe quello. Sulle tensioni politiche si è espresso Mattarella e ha detto: mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi della vita dei nostri concittadini. Di nuovo poi anche si è espresso sull'Unione Europea, molto cara al Presidente della Repubblica. Le critiche avanzate, ha detto, soprattutto da chi ne ostacola in ogni modo e circostanza gli strumenti operativi più efficaci. E ancora sul caso Notav: quanto avvenuto è inammissibile, non è accettabile alcuna esitazione nel condannare simili comportamenti. E appunto Mattarella e l'avviso sul caso Roggero: non si può adattare la legge al singolo. Questo è il titolo dell'articolo a pagina 5 della Stampa. Non è l'unico caso nazionale che però leggiamo sui quotidiani oggi, perché c'è, diciamo, una sorta di follow up, potremmo chiamarlo, su un caso in realtà di un anno e mezzo, perché con un anno e mezzo di ritardo, questa è una vicenda tutta italiana, ecco, e con un anno e mezzo di ritardo ieri il ministro della giustizia ha chiesto alla procura di Roma di procedere con il mandato di arresto per il generale libico Osama Najin al-Masri. Ricordiamo che al-Masri è stato arrestato a gennaio 2025 a Torino mentre si trovava lì per vedere Juve Milan. Viene arrestato sulla base di un mandato emesso dalla Corte Penale Internazionale, accusato dalla Corte Penale Internazionale appunto di omicidi, torturi, stupri, altri gravi crimini. Viene però rimpatriato dopo poco per decisione del governo italiano. Andiamo su Repubblica, che questa mattina titola a caratteri cubitali. In apertura, la resa di Nordio, il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Mansri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale e rinvia il voto sulle chat di Del Mastro. È stato anche, diamo anche questo aggiornamento, è stato rinviato anche il voto sul riconoscimento facciale perché appunto pare che dall'Unione Europea siano arrivate alcune polemiche in questo senso. Carlo Nordio, però torniamo alla vicenda principale. Carlo Nordio, si legge su Repubblica, ha trasmesso alla Procura Generale di Roma, con un anno e mezzo di ritardo, il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico Osama Al-Masri. Intanto l'UE ha richiamato l'Italia sul riconoscimento facciale, l'uso in spazi pubblici accessibili è proibito dalla legge, ecco, per insomma dare anche un riferimento a quello che vi dicevo poco fa. Insomma, però, perché Nordio ci ha messo un anno e mezzo per mandare questo fascicolo alla Procura Generale di Roma? Ce lo spiega Foschini sulla Repubblica, su un articolo che compare sul sito della Repubblica. Giuliano Foschini scrive che per mesi Nordio ha rivendicato di avere un margine di discrezionalità, ovvero aveva spiegato di non voler svolgere il ruolo di semplice passacarte, sostenendo che il ministro della giustizia potesse valutare se trasmettere o meno alla magistratura italiana la richiesta proveniente dalla Corte Penale Internazionale. Eppure la Corte Costituzionale ha dato torto a Nordio. I giudici hanno stabilito che il ministro non può semplicemente trattenere il fascicolo, scusatemi, nei cassetti del ministero, deve trasmetterlo immediatamente alla Procura Generale Procura Generale di Roma. Il guardasigilli, dopo la sentenza, si scrive nel catenaccio dell'articolo di Foschini, della Consulta, ha trasmesso mercoledì alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale. L'opposizione ovviamente ha tuonato si dimetta. Anche sul Corriere vediamo giusto un altro titolo in questo senso: Enordio, 18 mesi dopo, tra parentesi, chiede l'arresto di Al-Masri, con un anno e mezzo di ritardo e varie versioni fornite, e dopo una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima l'interpretazione data dal suo dicastero. Insomma, ci sono voluti un po' di passaggi prima che Nordio dichiarasse che bisognava arrestare un criminale dichiarato tale dalla Corte Penale Internazionale. C'è l'ultima vicenda puramente italiana che affrontiamo oggi, ovvero in realtà ce ne sarà anche un'altra che però è più a livello italiano e anche internazionale, ma c'è un aggiornamento anche sulle famose chat di Del Mastro, perché è stato rinviato alla Giunta il voto sulle chat di Del Mastro, che era atteso ieri ma slitta almeno la prossima settimana, dopo che il presidente della Camera Fontana, il centrosinistra, ha accusato Fratelli d'Italia di voler tenere nascoste le chat. I meloniani in risposta hanno rispedito le accuse al mittente, dicendosi pronti a votare in aula già la prossima settimana. È intervenuto poi lo stesso Andrea Del Mastro, leggo da Sky TG24: provveduto, ha detto Del Mastro, a inoltrare al procuratore capo della Repubblica, il dottor Francesco Lovoi, via PEC, la corrispondenza intercorsa relativa alle chat al centro delle polemiche di questi giorni. Non avendo alcunché da nascondere, spero che ora cessino le inaccettabili strumentalizzazioni di una certa parte politica che ha provato a rimestare nel torbido e alzato solo fango, pur non essendo io neanche indagato. Insomma, se si rimesse nel torbido vuol dire che del torbido c'è, e sul Fatto Quotidiano questo ce l'hanno ben chiaro, perché anche oggi si titola sull'argomento, che tra l'altro era stato portato a galla proprio dal Fatto con un'inchiesta portata avanti dal quotidiano diretto da Marco Travaglio. Del Mastro molla le chat, si titola in prima pagina ai PM, e i suoi le vietano. La sceneggiata sui messaggi con Caroccia legati al clan Senesi, rinvio del voto, il politico Fratelli d'Italia finge trasparenza, ci dice il Fatto Quotidiano, mentre la maggioranza fa fermare da Fontana il deposito in Giunta e Meloni avverte Forza Italia. Appunto, la pagina 2 e pagina 3 sono interamente dedicate al caso Bistecchierie d'Italia, e scrive Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano: quelle chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e l'ex prestanome del clan Senese Mauro Caroccia non devono uscire, devono essere bloccate per evitare un paradosso in cui si infilerebbe la destra, ritrovarsi le conversazioni sui giornali ma comunque non utilizzabili dai magistrati di Roma. Si dovrebbe decidere lunedì in una giunta per il regolamento convocata dopo l'aula. Se la maggioranza voterà no alla visione delle chat, quasi certo, l'Aula tra lunedì e martedì potrà votare per negare ai PM la consegna delle conversazioni e tutto finirà nel niente. Insomma, vedremo, le svolte saranno all'inizio della prossima settimana. E continua appunto Salvini sul Fatto Quotidiano, del Mastro e Caroccia, che a sorpresa ieri l'ex sottosegretario della giustizia, che è stato visto entrare a Via della Scrofa, ha consegnato ai PM di Roma, appunto si parla delle chat che del Mastro ha consegnato a Lovoi. Una mossa comunicativa di Fratelli d'Italia, decisa per evitare le accuse di voler nascondere qualcosa, visto che tanto le chat non si possono usare, tanto vale darle ai PM. È il ragionamento dei vertici del partito, anche se in serata il presidente della giunta per le autorizzazioni Davis Dori non ci sta e decide di disattendere la decisione di Fontana di bloccare l'accesso. Insomma, il Fatto Quotidiano la racconta come una mossa comunicativa da parte dei vertici di Fratelli d'Italia, e staremo a vedere appunto come dicevamo i prossimi aggiornamenti. Tutto questo succede alle 9:27 e 27 secondi di questo venerdì 31 luglio e ci concediamo adesso un passaggio musicale con Arlo Parks. Questa è Get Go.

0: Get Go con Arlo Parks. Adesso sono le 9:31, scoccate in questo momento, ci manca circa un minuto prima di avviarci al GR di Popolare Network. Non abbiamo quindi tempo di parlare in toto del prossimo argomento, che è decisamente massiccio, ma lo annunciamo e basta, perché insomma affrontiamo la crisi migratoria che sta colpendo Ceuta, questa enclave spagnola nel Nord Africa, e lo facciamo inizialmente attraverso lo sguardo dei giornali italiani, per poi vedere anche attraverso i giornali internazionali, soprattutto ovviamente quelli spagnoli e marocchini. Adesso 9:32, insomma, e ascoltiamo il GR di Popolare Network. A tra poco.
1: Popolare Network. Sono le 9:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È stato individuato un corpo sotto le macerie della palazzina crollata ieri a Messina. Intanto stanno continuando le ricerche dei dispersi, ora sono in totale 5, 4 dello stesso nucleo familiare. A provocare il crollo sarebbe stato un cedimento strutturale, è stata anche aperta un'inchiesta dalla procura messinese contro ignoti.
2: Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Baresi era malato da tempo, è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero, con la maglia rossonera ha vinto tutto tra gli anni 80 e 90. Con l'Italia vinse senza mai giocare i mondiali del 1982, fu uno dei protagonisti della finale del 1994, perse i calci di rigore contro il Brasile.
1: Il premier spagnolo Pedro Sanchez arriverà in mattinata a Ceuta, dove nella notte sono continuati gli arrivi di migranti che hanno tentato di superare il confine. Nelle ultime ore sarebbero, secondo alcuni media spagnoli, dalle 2.000 alle 3.000 le persone che lo hanno attraversato. A tentare di bloccarle è arrivato anche l'esercito spagnolo in sostegno alla Guardia Civile, che da subito ha provato ad arginare gli arrivi.
2: Un esponente del Board of Peace per Gaza ha dichiarato che nell'arco di 14 giorni sarà definita la tempistica per l'attuazione di ciascuna fase dell'accordo raggiunto nelle scorse ore per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. L'annuncio dell'intesa è stato dato nella notte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social Truth, ma le reazioni del gruppo palestinese e di Israele indicano che restano delle divergenze. Uno dei punti cruciali su cui sembra non esserci accordo è se inizierà prima lo smantellamento dell'apparato militare di Hamas o la ritirata delle forze israeliane dalla striscia.
1: E di 3 morti e 31 feriti il bilancio provvisorio dell'attacco russo della scorsa notte sull'Ucraina. Vengono citate fonti delle amministrazioni militari delle località colpite. A Leopoli intanto è morta una persona e 38 sono rimaste ferite. Le forze armate russe hanno poi attaccato anche 4 distretti di un'altra regione ucraina utilizzando droni, artiglieria e bombardamenti aerei. In quest'ultimo raid sono state uccise 2 persone, altri 3 ferite.
2: Anche la CONCACAF, la Confederazione Calcistica del Nord America e dell'America Centrale, ha respinto il piano della FIFA di creare una società aperta ai privati finalizzata al business per l'organizzazione delle principali competizioni calcistiche mondiali. La CONCACAF si allinea così alla posizione espressa dall'UEFA, che ieri ha votato all'unanimità per boicottare i prossimi mondiali di calcio se il presidente della FIFA Infantino non ritirerà il suo progetto di riforma.
1: La quarta ondata di caldo estremo arriva oggi al massimo della sua potenza in Italia e andrà avanti almeno fino a domenica. Le città da bollino rosso sono 11, domani saliranno a 19. Nelle regioni del centro Italia e in pianura padana sono previste temperature massime che supereranno i 40 gradi. Si prevedono anche notti tropicali col termometro che non scenderà mai sotto i 25 gradi ad un tasso di umidità molto alto che porterà la temperatura percepita fino a 50 gradi. Sono le 9:34 minuti. Noi ci risentiamo alle 10:30. Un buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia del Verbania Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 70 tra i comuni di Malesco e Villette in fascia oraria 9-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Insomma, la sentenza del domani, e guardiamo ancora brevemente in che appunto termini descrivono questa emergenza. Il giornale, ad esempio, che scrive: invasione, l'assalto alle spiagge di Ceuta, da giorni gli immigrati continuano ad entrare illegalmente nell'enclave spagnola nuotando dal Marocco. E poi ancora Libero: Spagna invasa, Italia pronta a chiudere, migliaia di migranti sfondano i confini, il governo vuole sospendere Schengen. Questi i titoli sui giornali italiani. Insomma, il giornale e Libero si contraddistinguono, come abbiamo potuto notare, per descrivere l'emergenza come invasione. Manco si stesse parlando di qualche tipo di piaga. Noi adesso ci spostiamo però sui giornali internazionali per capire anche che cosa sta succedendo. Ad esempio, innanzitutto c'è una puntualizzazione da fare, perché non è una cosa che è iniziata ieri. Insomma, i titoli sono arrivati ieri, è vero, però è da diversi giorni che Ceuta chiede aiuto. Sui giornali si cerca di capire come mai il sistema di contenimento, che prima aveva funzionato, ha ceduto. Nelle scorse ore molti hanno attribuito il fattore di attrazione ad una sentenza della Corte Suprema spagnola del 9 luglio, che impedisce il rimpatrio immediato di coloro che attraversano il confine a nuoto senza sfondare le barriere. Ma ad esempio questa tesi a Del País non convince, perché El País, ad esempio, ha parlato con i migranti entrati nell'enclave e interrogati in merito, scrive El País, dimostrano di non sapere di che cosa si sta parlando. Però appunto è importante capire anche qual è la barriera fisica che separa l'Africa dalla Spagna. La vediamo bene su El País, per chi ci guarda anche in video si può vedere, c'è una cartina. Insomma, il confine che vediamo nella cartina è un confine oltre che politico anche fisico, perché è stata costruita una vera e propria barriera che presidiata dal lato marocchino, ovviamente dalla polizia di frontiera marocchina, e da quello spagnolo dalla polizia di frontiera, dalla guardia civile spagnola, che insomma impediva quantomeno l'attraversamento dei migranti verso confini spagnoli e dunque europei. E però, come potete vedere, c'è il confine anche a livello marittimo, possiamo dire, appunto, e si era ovviato il problema degli attraversamenti a nuoto estendendo la barriera fisica anche in mare. Adesso semplicemente con l'utilizzo di gommoni o a nuoto e basta, i migranti aggirano questa estensione marittima della barriera, che potevamo vedere prima anche meglio su El Mundo, altro quotidiano spagnolo, ma adesso la cartina è stata tolta dalla pagina d'apertura. Torniamo su El País. In ogni caso, adesso si aggira questa estensione, questo braccio che si estendeva nel mare. Andiamo appunto rimaniamo su El País, in cui si scrive: i marocchini hanno dato vita a una massiccia manifestazione di migliaia di persone che entravano bagnate e vittoriose, come se stessero festeggiando una vittoria ai mondiali. Si abbracciavano, chiedevano vestiti puliti per asciugare i cellulari e gridavano di gioia. Altri, con bambini in braccio, hanno proseguito per la loro strada, forse alla ricerca di un centro di accoglienza. La Guardia Civile e i servizi d'emergenza, sopraffatti, non sono riusciti solo a prestare soccorso ai feriti. Almeno 18 persone sono morte nel tentativo di raggiungere il confine. Insomma, ci sono anche delle vittime in questo attraversamento. Alcuni marocchini, scrive, continua El País, arrivano esausti, stremati, ma i più fortunati hanno attraversato di corsa la strada parallela al mare senza nemmeno guardare il traffico. Viva la Spagna, gridano, lanciando l'infradito in aria. Proprio lì sull'asfalto alcuni migranti si inginocchiano per baciare la terra. Hanno raggiunto il suolo spagnolo, ma nessuno sa come verrà gestita un'emergenza umanitaria come quella che sta vivendo la città autonoma. In centro di accoglienza è sovraccarico da giorni, con le porte chiuse, senza più spazio, centinaia, a volte migliaia, si accalcano lì e nei dintorni. L'enorme numero di persone ha reso impossibile organizzare le procedure di accoglienza, con i piedi e le ginocchia sanguinanti per aver sbattuto contro le rocce. I ragazzi, per lo più giovani uomini, continuano il loro cammino a piedi nudi. Insomma, c'è da chiedersi, e ce lo si chiede ad esempio su El País, come mai, perché
La guardia, la polizia di frontiera marocchina non abbia fermato i migranti come fino a poco tempo fa faceva. Una delle tesi era che appunto ieri in Marocco era festa nazionale, era la festa del trono, ma questa tesi è stata smentita dai servizi segreti

spagnoli. C'è un altro quotidiano spagnolo, decisamente meno cauto di El País, che comunque tende a non voler trarre conclusioni raccontando principalmente i fatti, mentre Il Mundo è più netto e ad esempio scrive: Raymond Mead VI riceve incoraggiamenti, vabbè, appunto questo Raymond Mead VI riceve incoraggiamenti da Trump per insomma ovviare a questa crisi, però immigrazione, la Spagna subisce la sua più grande crisi di confine a causa della permissività del Marocco e della paralisi del governo per 8 ore. Poi insomma Il Mundo cerca di capire come mai c'erano soltanto 55 agenti della Guardia Civile in prima linea quando è scoppiato il caos a Ceuta, e poi prima si vedeva nella pagina d'apertura Rabat torna ad asserire la sua la sua potenza nei confronti della Spagna. Andiamo sulle Matin, quotidiano marocchino in lingua francese, e notiamo una cosa curiosa: non si fa assolutamente riferimento alla vicenda. Si parla della festa del trono di ieri, appunto del discorso di Mohammed VI durante questa festa nazionale marocchina. Si parla della qualificazione alla Coppa d'Africa femminile della nazionale marocchina, che ha vinto contro l'Algeria ieri, ma non si fa riferimento a Ceuta. Insomma, abbastanza curioso. E andiamo ancora poi su Politico, che invece ci racconta l'aspetto di questa vicenda più strettamente europeo, perché il titolo di Politico oggi: Italy and Spain clash over Schengen, a Ceuta migration spat boils over. Insomma, Italia e Spagna si scontrano sul patto di Schengen, mentre la disputa migratoria di Ceuta si inasprisce. La premier Giorgia Meloni ha affermato che l'Italia è pronta ad adottare misure straordinarie per difendere i propri confini. I più alti esponenti politici italiani, continua l'articolo sul quotidiano paneuropeo Politico, hanno chiesto l'espulsione della Spagna dall'area Schengen in un clima di forte tensione dovuto al fatto che migliaia di migranti avrebbero fatto irruzione nell'enclave spagnola di Ceuta. Le immagini di persone che entrano nel territorio spagnolo sulla costa del Marocco sono state ampiamente diffuse sui social media, suscitando le reazioni furiose di attivisti e politici anti-immigrazione. Le immagini provenienti da Ceuta sono scioccanti, dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina incontrollata rappresenta una vera minaccia per le sicurezze delle frontiere europee. Questo ha scritto la presidente Giorgia Meloni. E poi se l'articolo continua con diversi virgolettati e ci fa sapere che è stato convocato anche l'ambasciatore italiano in Spagna in merito alla dichiarazione appunto del governo la dichiarazione di Antonio Tajani, perché poi è stato il ministro degli esteri a chiedere la sospensione di Schengen. È stato appunto convocato l'ambasciatore italiano dal parte del ministro degli esteri spagnolo, segno, ci dice Politico, di grave disappunto diplomatico. Questo messaggio è indegno del ministro degli esteri di un paese partner e amico dal quale ci aspettiamo solidarietà europea, non demagogia di parte, ha replicato di nuovo appunto José Manuel Albares, il ministro degli esteri spagnolo, in merito alle dichiarazioni di Tajani. Però il governo spagnolo al momento non si deve difendere soltanto da quelli che sono i partner europei che lo attaccano, come ad esempio l'Italia, ma anche dal fronte interno, perché ovviamente c'è ad esempio Vox, in sostanza i partiti della destra spagnola che attaccano il governo e lo criticano per le misure pro migrazione, forse è dire troppo, però insomma che hanno regolarizzato ad esempio 500.000 migranti nell'ultimo periodo, portate avanti dal governo Sanchez. L'opposizione al governo sta tuonando in merito a queste procedure. Insomma, questo per avere anche un quadro più completo su quello che sta succedendo a Ceuta. Adesso alle 9:50 e 50 secondi ci riconcediamo ancora un passaggio musicale e poi torniamo, perché abbiamo ancora molto di cui parlare, come ad esempio l'Ucraina, il Board of Peace di Trump, che finalmente sembra star funzionando, ma sarà tutto da vedere. E poi ovviamente, dato che venerdì abbiamo raccolto una notizia più leggera. Insomma, 9:51, adesso ascoltiamo Father and Son di Cat Stevens.

E rieccoci dopo Cat Stevens, siamo tornati. Per appunto come accennavamo poco prima, per parlare prima di tutto di Ucraina, perché l'abbiamo raccontato, insomma, da poco Trump e Zelensky si sono incontrati nello studio Ovale e l'incontro sembrava essere andato molto bene e effettivamente pare così. Anche Trump ha riferito dei toni positivi che sono appunto sono stati riscontrati durante questo incontro, anche perché l'abbiamo detto, Zelensky sembra star vincere sul campo e Trump ama i vincenti. E però sul Financial Times questa mattina il titolo d'apertura è un'esclusiva, un'intervista a Donald Trump, dove insomma il presidente degli Stati Uniti, ricordiamolo, l'incontro che è avvenuto tra Trump e Zelensky si è consumato principalmente su un punto, su un nodo, che è quello della contraerea, sui missili Patriot, per i quali l'Ucraina vorrebbe la licenza per produrli. Ricordiamo che l'Ucraina al momento è per il 75% delle armi che usa indipendente, nel senso che è in grado di produrle da sé. Trump si scrive sul Financial Times: non è sicuro che farà costruire all'Ucraina i missili Patriot. Il presidente degli Stati Uniti aveva detto precedentemente che avrebbe permesso a Kiev di produrre l'arma vitale per la difesa contro Mosca, ed è vitale per davvero, perché sarebbe uno dei pochi modi con cui l'Ucraina può insomma sopperire alla sua endemica mancanza di contraerea. E si stanno vedendo gli effetti sempre di più poi in queste ore, perché il bombardamento di ieri insomma ha ucciso diverse persone e c'è una famiglia che ha colpito i media in particolar modo. Una famiglia multigenerazionale, potremmo dire, una coppia che viveva con i suoi 7 figli, uccisa in un villaggio ucraino da un missile russo. Secondo i media locali, un missile balistico russo, leggiamo dal Kiev Independent, ha ucciso almeno 6 membri di una famiglia, distruggendo la loro casa a Radushne, nell'oblast di Dnipropetrovsk, scusatemi la pronuncia, durante l'attacco di massa di Mosca contro l'Ucraina del 30 luglio. I soccorritori continuano a cercare altre vittime tra le macerie. Questo per quanto riguarda l'Ucraina. Adesso alle 9.57 però ci spostiamo su un altro fronte di guerra, che auspicabilmente non sarà più tale, perché è finalmente il Board of Peace di Trump, sembrerebbe star ingranando, anche se effettivamente le speranze non sono così, non ci si attende così tanti risultati, anzi si inizia già a parlare di le possibilità del perché questo piano potrebbe non funzionare. Però insomma questa mattina Donald Trump ha annunciato che di aver raggiunto un accordo con Hamas, lo leggiamo dall'aggiornamento live della BBC, di aver raggiunto un accordo con Hamas per il disarmo completo dell'organizzazione, della milizia, a patto che Israele si ritiri dalla striscia di Gaza. Trump lo ha annunciato sul suo social media Truth, ovviamente con tutte le maiuscole e i punti esclamativi del caso, e il Hamas ha confermato le dichiarazioni di Trump. A senior Hamas official tells the BBC they have agreed to the plan, si legge sulla BBC, quindi un ufficiale di Hamas dice alla BBC che l'organizzazione ha aderito al piano. E poi c'è già un'analisi però di Jeremy Bowen, un international editor, così viene etichettato l'aggiornamento live della BBC, perché il piano di Trump potrebbe non funzionare in pratica. Ci sono molte ragioni perché questo non funzionerà, dice Bowell, ma ci sono molte ragioni per cui tutti dovrebbero sperare che trovi un modo di funzionare. Più di 2 milioni di persone palestinesi a Gaza vivono nelle condizioni più infernali, malattie intense, una povertà terribile. E in modo uguale gli israeli hanno tutte le ragioni per essere preoccupati riguardo ad Hamas, per via di cosa è accaduto il 7 ottobre. Però ci sono molti if in questo, ci sono molti se, molti forse da questo in questo piano. Insomma, vedremo poi nelle prossime ore anche gli aggiornamenti in merito. E adesso 9.59 e 34 secondi, abbiamo giusto gli ultimi momenti per
insomma parlare di una della nostra solita notizia del venerdì, un pochino più leggera, anche se effettivamente oggi possiamo discuterne se è leggera o meno, perché parliamo di David Cifaldi, l'ultimo caso per i media americani. Vi avverto che se siete sensibili forse di non vedere in video, perché un escursionista ha percorso 16 km a piedi per mettersi in salvo dopo essersi impalato su un palo, e c'è la foto. Per i più sensibili di voi vi consiglio appunto di non vedere il video, però è curiosa questa notizia, o quantomeno io l'ho trovata tale, perché ci racconta un aspetto dell'America che effettivamente sappiamo tutti, ma che poi ha delle conseguenze pratiche. E il fatto che un escursionista, dopo essersi impalato con un palo per appunto che lo aiutava a camminare durante con i suoi bastoncini da trekking, sostanzialmente lui era un infermiere specializzato nel trattamento delle ferite, e quindi è entrato appunto, si scrive su New York Times, in modalità sopravvivenza, nel senso che sapeva esattamente cosa fare e ha saputo valutare la condizione. Però perché non ha subito chiamato un elisoccorso per farsi portare in ospedale, e invece ha camminato 6 ore con un bastone da trekking nel torace? Perché sperava di evitare il trasporto in elicottero, che può raggiungere cifre davvero alte in America, e quindi per evitare appunto che gli elevati prezzi dell'elisoccorso si è recato in ospedale a piedi da una delle montagne più alte del Montana, anzi dalla montagna più alta del Montana, dal Granite Peak, e ha camminato per 6 ore con il bastoncino da trekking insomma infilato nel torace, che lo aveva impalato dopo una caduta. Tutto questo per evitare i costi del sistema sanitario americano. Questo alle 10:01 e 38 secondi, quando vi saluto. Noi lunedì la rassegna stampa non andrà in onda, e torniamo a sentirci martedì con un'altra selezione dei giornali nazionali ed internazionali. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il premier spagnolo Pedro Sanchez arriverà tra poco a Ceuta, dove nella notte sono continuati gli arrivi di migranti che hanno tentato di superare il confine. Nelle ultime ore sarebbero, secondo alcuni media spagnoli, dalle 2.000 alle 3.000 le persone che hanno attraversato il confine dell'enclave spagnola in Africa. Il governo spagnolo ha deciso anche di chiudere il valico di Benienzar a Melilla, l'altra enclave spagnola in Marocco, dopo il tentativo di numerosi migranti di passare la frontiera. Sarebbero circa 400 quelli che sono riusciti a passare.
3: Sono 71 i migranti che, dopo due soccorsi fatti dalle motovedette della Guardia Costiera, sono sbarcati a Lampedusa. Entrambe le imbarcazioni sono partite dalla Libia, da Misurata e da Abu Kamash. Due persone, un uomo e una donna, dei 28 che sono sbarcati per primi, sono stati portati in ospedale perché non stavano bene. Tutti gli altri migranti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola.
2: Colonie militari israeliane stanno facendo anche oggi incursioni nella Cisgiordania occupata. Almeno 10 palestinesi, tra cui 4 bambini, sono rimasti feriti durante un raid a ovest di Nablus. La Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito di un giovane ferito da un colpo di arma da fuoco.
3: Un esponente del Board of Peace per Gaza ha dichiarato che nell'arco di 14 giorni sarà definita la tempistica per l'attuazione di ciascuna fase dell'accordo raggiunto nelle scorse ore per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza. L'annuncio dell'intesa è stato dato nella notte da Donald Trump sul suo social Truth, ma le reazioni del gruppo palestinese e di Israele indicano che restano delle divergenze. Il disarmo dipenderà dal ritiro delle truppe israeliane, ha fatto sapere un funzionario di Hamas coinvolto nei negoziati.
2: In Pakistan almeno 32 minatori sono morti dopo un'esplosione che ha devastato una miniera di carbone in Beluchistan, nel sud del paese. Le operazioni per localizzare e salvare le persone intrappolate sono ancora in corso. A provocare la deflagrazione potrebbe essere stato un accumulo di metano. Da tempo nel paese lavoratori e realtà sindacali accusano i proprietari delle miniere di non rispettare le basilari norme di sicurezza, come i sistemi di ventilazione e di monitoraggio dei gas.
3: I vigili del fuoco stanno cercando di estrarre dalle macerie della palazzina crollata ieri a Messina il corpo di una persona individuata in mattinata. Continuano intanto le ricerche degli altri dispersi, in totale 5, di cui non ci sono tracce dal crollo. Contestualmente alcuni esperti della procura di Messina hanno isolato il pilastro che è collassato, provocando il crollo.
2: Ogni morte in carcere è una sconfitta per lo Stato. La politica si deve interrogare su quanto successo a Sassari. A dirlo è Irene Testa, garante delle persone private della libertà di Sardegna dopo la morte la scorsa notte di un detenuto di 72 anni nel carcere di Sassari. L'uomo avrebbe appiccato il fuoco che poi l'ha ucciso. Nell'incendio sono rimaste ferite anche 5 guardie penitenziarie.
3: Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Era malato da tempo. Baresi è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero. Con la maglia rossonera ha giocato più di 700 partite in quasi 20 anni, ha vinto scudetti, coppe campioni e coppe intercontinentali, tantissimi messaggi di cordoglio di politici, tifosi e appassionati, un simbolo di dedizione e lealtà che ha reso grande questa città nel mondo. Milano lo ricorderà, ha scritto il sindaco Giuseppe Sala.
2: 10.34 minuti, noi ci risentiamo alle 12.30 col giornale radio. Un buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per lavori fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Freius. Per il transito di un trasporto eccezionale la galleria è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella serata di ieri uno scooter di grossa cilindrata con a bordo una coppia residente nel Pinerolese è uscito di strada mentre percorreva un tratto in discesa lungo la strada provinciale 246 che da Bagnolo Piemonte sale verso la frazione Montoso. Dai primi riscontri non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. I due sono sbalzati dal mezzo e sono precipitati nella scarpata. La donna di 66 anni è deceduta sul posto, nonostante il lungo intervento di rianimazione del personale sanitario, mentre l'uomo 62enne è stato elitrasportato all'ospedale CTO di Torino in codice rosso. Nella giornata di lunedì 3 agosto la giunta regionale piemontese esaminerà il provvedimento per dichiarare lo stato di emergenza regionale per crisi idrica, applicando per la prima volta la legge regionale approvata lo scorso giugno per consentire interventi più rapidi nelle situazioni di emergenza. La decisione è arrivata al termine del tavolo siccità convocato dall'assessore regionale Matteo Marnati, al quale hanno partecipato rappresentanti della Protezione Civile, ARPA Piemonte, province, prefetture e gestori del servizio idrico, consorzi irrigui e organizzazioni agricole. Nel frattempo sono 106 comuni piemontesi ad aver emanato ordinanze o avvisi per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile, invitando la cittadinanza e le attività a ridurre i consumi. Attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza, il governatore potrà adottare ordinanze urgenti per accelerare interventi necessari, garantire l'approvvigionamento idrico alla popolazione e attivare misure straordinarie anche per la prevenzione e la gestione degli incendi boschivi, il cui rischio resta elevato. Nel corso di un incontro avvenuto la scorsa settimana sono state discusse e accolte alcune modifiche proposte dal Comitato Pendolari al piano di accessibilità e intermodalità del trasporto extraurbano della provincia di Torino. I dettagli nel servizio di Nicolo Sezzu.
3: Il PAINT, Piano dell'Accessibilità e dell'Intermodalità, è lo strumento con cui la città metropolitana di Torino sta ridisegnando l'intera rete del trasporto pubblico extraurbano su gomma della provincia. Si tratta di un piano attuativo del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, dedicato al trasporto pubblico. La città metropolitana di Torino è l'unica realtà in Italia dotata di un piano di settore con questo livello di dettaglio. Il nuovo assetto promette maggiore equità territoriale, permettendo a tutti i comuni di raggiungere Torino con un solo cambio, superando la frammentazione che oggi penalizza le aree periferiche. Si aggiungono il rafforzamento dei servizi festivi e orari più coerenti con le esigenze reali degli utenti. Tra le principali novità, la riforma delle direttrici principali con meno linee ma più forti, nuovi nodi strategici a Pinerolo, Erasca e Ponte Chisone, attrezzati con parcheggi e servizi, un servizio a chiamata nelle aree a domanda debole come la Valpellice, Valli Chisone e Germanasca, dove decine di linee locali poco utilizzate lasceranno spazio a minibus prenotabili via app, con partenza da nodi come Torre Pellice per Osa Argentina. Nuovi collegamenti diretti, tra cui Torre Pellice Torino Porta Susa, via Ponte Chisone, che per la prima volta unisce la Val Pellice al capoluogo senza passare da Pinerolo, e Pinerolo Ospedale San Luigi di Orbassano. Pur intervenendo soprattutto sulla gomma, il PAINT è pensato come piano di intermodalità in funzione di una crescente integrazione con la rete ferroviaria e in prospettiva con la futura metropolitana verso Orbassano. Il piano è passato attraverso incontri territoriali con i comuni, le cui osservazioni dovevano confluire in una proposta consolidata da trasmettere all'Agenzia della Mobilità Piemontese in vista della gara. Restano però nodi critici. La riforma arriva in un contesto di tagli ai fondi pubblici per il trasporto, che colpiscono soprattutto le aree extraurbane. Alcune corse, come quelle serali tra Pinerolo e la Val Chisone, non sono state inserite nella base di gara. La loro riattivazione dipenderà dal futuro gestore, ipotesi al momento poco probabile. La sostituzione di molte linee locali con minibus a prenotazione app rischia di modificare le abitudini di mobilità di comunità dove utenti anziani o meno digitalizzati potrebbero avere difficoltà. Inoltre, la lettera dei comuni del Pinerolese, rimasta senza risposta per mesi prima della mobilitazione dei pendolari, segnala una criticità nel rapporto tra città metropolitana e amministrazioni locali, un problema emerso anche nelle chiusure della galleria di Porte, dove più sindaci hanno lamentato scarsa comunicazione. Il Pint viene descritto come una strategia aperta e non immodificabile. Anche dopo l'invio della proposta all'agenzia, il lavoro di messa a punto proseguirà, ad esempio, sugli orari scolastici. Il precedente del Pinerolese, con la mobilitazione che ha già portato a modifiche concrete dopo la chiusura degli incontri territoriali di marzo, lascia intendere che il confronto tra città metropolitana, amministrazioni locali e utenti continuerà. Nicolo Sezzu per RBE.
2: Sarà inaugurato alle 18 di oggi, venerdì 31 luglio, il social housing ex Mulino Vottero a Villa Franca Piemonte. L'intervento ha interessato il recupero dei magazzini dell'ex consorzio agrario, un tempo parte del complesso dei Mulini Vottero, per un costo totale di 4 milioni e mezzo di euro a valere sui fondi del PNRR. L'opera è tuttavia al centro di un dibattito in seno al Consiglio Comunale sui criteri scelti per assegnare i 13 alloggi realizzati. Se in un primo tempo, infatti, l'opera era stata pensata come struttura residenziale di servizi per la comunità, a oggi la priorità sarebbe invece assegnata a sportivi che si trovino a svolgere la propria attività sul territorio del comune piemontese. Tale dibattito ha animato l'ultimo Consiglio Comunale di mercoledì scorso. Siamo allo sport con la scherma, ancora protagonista il Piemonte ai campionati mondiali in corso a Hong Kong. La torinese Anna Cristino è stata infatti protagonista del successo azzurro nella finale del fioretto femminile a squadre ottenuto ai danni degli Stati Uniti, battuti con il punteggio di 45-29. L'atleta torinese ha disputato e vinto il nono e ultimo assalto, risultando così decisiva per una vittoria ottenuta in rimonta e che vale il 19° titolo mondiale nel fioretto femminile. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con accumuli in montagna in accentuazione dal pomeriggio e annuvolamenti in estensione lungo le valli torinesi della Val d'Aosta orientale, Sesia e Ossola, in serata fino alle pianure a nord del Po. Per quanto riguarda le precipitazioni, tra pomeriggio e sera possibili rovesci e temporali sulle zone montane tra le valli di Lanzo e del Canavese, la Val d'Aosta e le valli del Sesia e dell'Ossola, più isolati tra le valli dei Cunesi, del Chisone e di Susa. In serata qualche possibile temporale fino alle basse valli e pianure tra Cunese, Torinese e Nord Piemonte. In Liguria, mattina soleggiata, a parte qualche nube bassa sul mare, nel pomeriggio qualche temporale sulle Alpi Liguri in sconfinamento attenuato verso la Val Bormida e in cessazione prima del tramonto. Nubi nel pomeriggio anche sulle testate di Valtrebbia e Aveto, senza conseguenze. Altrove cielo da poco nuvoloso a sereno in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you. Red Star.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Solare Network.
1: Una situazione ormai al collasso. Nel giornale radio il racconto di un ONG dell'enclave spagnola: decine di migliaia di migranti provano ad attraversare il confine, i morti sono almeno 24 questa mattina a Sassaiole, e momenti di tensione. La destra europea soffia sul fuoco e chiede una stretta all'immigrazione. L'Arabia Saudita prepara un'offensiva contro gli Houthi dello Yemen dopo gli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb. Da mesi centinaia di soldati italiani sono schierati in Arabia. Le opposizioni dicono non era previsto che fossero lì. Il governo deve chiarire in Parlamento. Hamas ha accettato una bozza del piano proposto dal Board of Peace per Gaza. La firma sarà la prossima settimana al Cairo, riferisce un'emittente egiziana. Il gruppo palestinese dice però che non farà nulla per il disarmo finché Israele non si ritirerà dalla striscia. Trump aveva parlato di accordo concluso, restano però ancora irrisolti problemi cruciali. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale. Aveva 66 anni, era malato da tempo, uomo schivo. In campo è stato un grande difensore, simbolo di un calcio che non c'è più. Sono le 12.31 e questo è il giornale radio di Popolare Network. Sarebbero circa 49.000 i migranti arrivati a Ceuta negli ultimi giorni, secondo una stima non ancora ufficiale del ministero spagnolo. È un flusso costante, solo nella notte appena passata sono state tra le 2.000 e le 3.000 le persone che hanno superato il confine. I morti nel tentativo di entrare in terra europea al momento sono 24. A Ceuta questa mattina ci sono stati anche momenti di tensione, con scontri e lanci di pietra. È una situazione al collasso, ci ha raccontato Halima Ahmed, portavoce dell'ONG Luna Blanca, che opera proprio a Ceuta.
2: Pues la situación, decirte que Ceuta se encuentra totalmente colapsada.
3: La situazione a Ceuta è completamente al collasso per il numero di persone entrate in maniera irregolare dalla frontiera sud. I negozi sono quasi tutti chiusi, i cittadini restano chiusi in casa, le strade sono bloccate, mancano i rifornimenti, proprio perché i negozi restano chiusi per paura di saccheggi. Stiamo vivendo una situazione drammatica, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista umanitario, e noi come ONG non riusciamo più a farcela, né fisicamente né logisticamente. Sono finite le risorse e siamo rimasti senza mezzi. Il comune e la delegazione del governo hanno allestito dei capannoni industriali come centri di accoglienza temporanea, ma la maggior parte delle persone entrate vaga per la città senza una meta precisa. Ripeto, è tutto al collasso: parchi, strade, ingressi, quartieri. Insomma, è una situazione che supera ogni immaginazione e sembra davvero di stare in una zona di guerra.
2: Infine, esto es una situación que se escapa a todo lo que te puedes imaginar. Es como si fuera una zona de guerra.
1: Questa è la situazione a Ceuta. Noi andiamo in diretta col nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi. Benvenuto Giulio.
4: Sì, buongiorno. È ancora totalmente fuori controllo, come dicevate, la situazione a Ceuta. Migliaia di migranti continuano a vagare da questa mattina per le strade senza sapere né dove andare e senza ricevere assistenza. L'attività lavorativa è completamente paralizzata, il centro di accoglienza è saturo, molti migranti infatti hanno passato la notte in strada, non hanno vestiti, molti hanno solo un costume, non hanno cibo e hanno anche denunciato episodi razzisti come il lancio di pietre o minacce con pistole. Ma cresce anche il numero di migranti che tornano in Marocco, accompagnati anche dalle forze di polizia spagnole. Tornano perché non sanno dove andare. L'esercito di Madrid, l'esercito spagnolo, è schierato per le strade, ma risulta ancora insufficiente. Dall'altro lato della frontiera sono schierate anche le forze marocchine e ora è sceso il numero di persone che comunque continuano ad arrivare alla spicciolata. Nelle acque spagnole sono entrate in azione anche le pattuglie della Guardia Costiera marocchina, che recuperano i migranti in acqua per riportarli appunto in Marocco. A Ceuta è arrivato anche Pedro Sanchez, che si è riunito con il governo locale, che nel pomeriggio darà una conferenza stampa.
1: Senti Giulio, ma perché proprio adesso sta accadendo tutto questo?
4: Beh, non è la prima volta che Ceuta deve affrontare l'arrivo massivo di migliaia di migranti in poche ore. Era successo già nel 2021, quando 10.000 migranti erano riusciti ad arrivare a piedi attraversando la frontiera oppure a nuoto. Stavolta la maggior parte dei migranti è arrivata a nuoto perché una recente sentenza della giustizia spagnola ha stabilito che possono essere respinti alla frontiera solo i migranti che attraversano un confine terrestre. Se invece vengono intercettati in mare devono essere accolti, e sembra che ci sia proprio proprio l'effetto chiamata di questa sentenza a spingere questa marea umana verso Ceuta. La pressione migratoria però è una costante nelle difficili relazioni tra la Spagna e il Marocco. Rabat continua a rivendicare la sovranità su Ceuta, ma anche su Melilla, l'altra città spagnola sulle coste del Nord Africa, e per questo allenta i controlli alla frontiera e permette l'arrivo dei migranti nei momenti di maggiore tensione politica con Madrid. E questa volta Rabat non avrebbe gradito la visita di Sanchez in Algeria, rivale regionale del Marocco, e la decisione di concedere la cittadinanza spagnola ai Sahrawi, la popolazione dell'ex colonia della Spagna che ora è occupata dal...
1: Grazie Giulio Maria Piantadosi. E questa situazione che è in corso a Ceuta ha ovviamente scatenato le destre europee, che adesso urlano chiedendo una stretta sull'immigrazione. Ieri il governo italiano ha ipotizzato la sospensione del trattato di Schengen, quello che regola la libera circolazione in Europa, una richiesta che ormai viene sostenuta anche da tutta l'estrema destra europea. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
0: A nemmeno due mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme europee sulla migrazione e l'asilo, la prima emergenza ai confini dell'Europa fa subito scricchiolare tutto l'impianto di responsabilità e solidarietà concordato dai 27 Paesi membri. Perché mentre la Commissione europea è in contatto costante con Madrid per valutare il supporto finanziario, tecnico e operativo alla Spagna per gestire la situazione a Ceuta anche attraverso un rafforzamento di Frontex, il governo italiano già evoca la possibilità di chiudere lo spazio Schengen. In altre parole, nonostante nel patto UE sulla migrazione e l'asilo esista un meccanismo per la gestione delle crisi che Madrid potrebbe già evocare, Roma spinge sulla soluzione più estrema, cioè quella che reintroduce temporaneamente i controlli alle frontiere interne dell'Unione, aboliti nell'area di libera circolazione di persone e merci e solitamente utilizzata per rispondere a gravi minacce alla sicurezza interna. Chi arriva da Spagna, anche passando dalla Francia, potrebbe essere fermato e dover esibire un documento di riconoscimento, con lunghi tempi di attesa ai confini nazionali e un impatto significativo per i lavoratori transfrontalieri. La misura estrema viene sostenuta dall'estrema destra europea, tra cui i portoghesi di CEGA e i francesi di Rassemblement National, con la leader Marine Le Pen, che si è scagliata contro il governo spagnolo di Sanchez, che avrebbe incoraggiato ingressi massicci e coordinati di persone migranti nell'Unione Europea. La stessa linea sposata da tutti e tre i partiti della maggioranza italiana e di larga parte del Partito Popolare Europeo di centrodestra al Parlamento Europeo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Dopo gli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb, l'Arabia Saudita ora prepara un'offensiva contro gli Houthi dello Yemen. Con un'alleanza di 13 paesi, Riyadh sembra quindi sul punto di ampliare il fronte di guerra in Medio Oriente. E proprio in Arabia Saudita, da marzo di quest'anno, sono stati inviati centinaia di soldati italiani. Le opposizioni stanno sollevando la questione in Parlamento, dicono che il governo ha tenuto nascosto l'invio di militari e armi italiane nei paesi del Golfo. Gli esponenti del PD in Commissione Difesa e Esteri hanno annunciato un'interrogazione. Il ministro Crosetto al momento ha risposto a mezzo stampa, dichiarando che la missione è stata illustrata con la massima trasparenza proprio in commissione nei mesi scorsi. L'interrogazione del PD si fonda su presupposti non corretti, ha dichiarato il ministro della Difesa. Hamas ha accettato una bozza del piano proposto dal Board of Peace per Gaza. Un'emittente egiziana ha fatto sapere che la firma sarà la prossima settimana al Cairo. Un funzionario del gruppo palestinese che ha partecipato ai negoziati ha però dichiarato che Hamas non farà nulla per il disarmo finché Israele non si ritirerà dalla striscia. Nella notte Trump aveva parlato con un post sul suo social network Truth di accordo concluso, di passo storico. Restano però ancora irrisolti i problemi cruciali che ci sono fin da quando lo scorso ottobre è stato annunciato il cosiddetto cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Almeno 3 persone sono rimaste uccise e 31 ferite negli attacchi russi della notte sull'Ucraina. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato l'ultima ondata di attacchi di Mosca contro Kiev e altre città ucraine. La guerra Russia-Ucraina in queste settimane si sta saldando sempre di più col conflitto nel Golfo Persico e questo dipende soprattutto dalle forniture di armi. Francesco Strazzari è professore di relazioni internazionali alla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa.
5: Da un punto di vista militare la Russia mantiene l'iniziativa con una pressione sul fronte, sul territorio, fatta di attacchi estremamente letali, nel senso che comunque affronta moltissime vittime, e al tempo stesso gli ucraini compensano la mancanza di uomini con una gittata intorno alle catene di distribuzione, di approvvigionamento. Non abbiamo in corso un'offensiva estiva come l'abbiamo vista negli anni scorsi, ma paradossalmente ci vediamo saldare i fronti ucraini sempre più proprio sulla questione degli armamenti a quello che sta accadendo nel Golfo, ovvero la disponibilità di missili intercettori, i famosi Patriot, che gli Stati Uniti vedono scarseggiare, e questo porta in momenti anche tesi al ruolo che Israele può avere in questa dinamica.

0: di Spintana al presidio.
1: Allora, la situazione rimane delicata, tenuto conto che sono più di 48 ore che siamo qua all'agghiaccio, in una situazione che capirete che oggi a Roma fanno 41 gradi. Noi continuiamo a rimanere qua, tenuto conto che siamo in attesa di questo incontro tra la prefettura, il comune di Roma, il vicariato e la proprietà, che dovrebbe avvenire alle ore 13. Abbiamo indetto per questo una conferenza stampa alla stessa ora, con la presenza di numerosi parlamentari che hanno garantito la loro presenza, appunto. Chiediamo ufficialmente al comune, finita questo incontro, di venire direttamente qua al nostro presidio e dirci come stanno le cose ufficialmente, perché fino a oggi, oltre a qualche telefonata, ancora ufficialmente, tranne l'intervento che ha fatto ieri qua direttamente l'assessore Zevi, che ha confermato quello che vi sto dicendo, cioè che il comune ha fatto un'ulteriore proposta alla proprietà, la proprietà pare disponibile ad accettarla e che oggi c'era questo incontro per definire l'accordo. Noi stiamo in attesa, appunto, che venga definito questo accordo, però chiediamo al comune un intervento immediato per dare soluzione alla questione abitativa di Springtime, perché la gente non può dormire un'altra nottata in queste condizioni.
0: La FIFA ha risposto all'annuncio di boicottaggio dei futuri mondiali votato dall'UEFA, affermando che nessuno sta vendendo il calcio. In una nota la Federazione Internazionale ha parlato di notizie di stampa non corrette che hanno interrotto un processo di consultazione già pianificato. In mattinata anche la Confederazione Asiatica ha fatto sapere di sostenere il voto dell'UEFA, che ieri all'unanimità ha approvato un documento per boicottare le competizioni internazionali organizzate dalla FIFA se il progetto di aprire agli investimenti dei privati non sarà ritirato. Lo scontro tra i più importanti organi di governo del calcio mondiale sta raggiungendo dei livelli senza precedenti. Pippo Russo è sociologo e saggista che si occupa di sport.
2: Il conflitto tra la FIFA e la UEFA era già latente, perché sono due attori che hanno visioni completamente diverse dello sviluppo del calcio e soprattutto una diversa prospettiva per quello che riguarda il far valere il peso politico di ciascun attore. La FIFA, da quando è nelle mani di Infantino, ha smesso di essere un'organizzazione ombrello per diventare un attore politico che va in concorrenza con le sue stesse diramazioni periferiche, fra cui la UEFA. La UEFA rimane, come Confederazione Europea, l'istituzione che rappresenta il calcio più ricco e potente al mondo e quindi non può accettare di essere assoggettata. Quindi questo è il motivo per cui il conflitto era già latente. Adesso esplode perché Infantino ha trasformato la FIFA in una istituzione personale e la gestisce in un modo che è completamente sottratto a qualsiasi controllo e a qualsiasi incidenza da parte degli altri attori. L'UEFA in questo contesto di governance non può che essere l'antagonista naturale, e la spaccatura di ieri è la naturale conseguenza di un processo che era già in corso.
0: Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni, era malato da tempo. Baresi è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero. Con la maglia rossonera ha giocato più di 700 partite in quasi 20 anni, ha vinto scudetti, coppe campioni, coppe intercontinentali. Milano lo ricorderà, ha scritto il sindaco Sala, tantissimi sono stati messaggi di cordoglio anche di tifosi e appassionati. Noi abbiamo chiesto un ricordo a Stefano Simonetta, che insegna filosofia all'Università Statale di Milano e da tifoso del Milan ha scritto il libro Da bambino ho visto un UFO, dedicato proprio a Franco Baresi.
3: Franco Baresi è stato l'emblema di un calcio che non c'è più, quindi oggi è soprattutto un giorno di nostalgia, di malinconia. Un calcio in bianco e nero, almeno all'inizio, con le magliette senza sponsor, un calcio fatto di pochissime parole e di gesti invece molto forti. Era una persona schiva, era quasi impossibile strappargli delle parole, ma era una persona magnetica. Lo sguardo innanzitutto con cui incuteva soggezione agli avversari, qualche volta anche agli arbitri, il gesto dell'abbraccio alzato per chiamare il fuorigioco, la lealtà di chi correva a far sollevare dal terreno il giocatore sul quale aveva fatto magari un'entrata dura, un dribbling vincente, e le parole di Maradona che gli ha dedicato sono forse fra le più belle che Franco avesse ricevuto. È un giocatore che va al di là delle maglie, al di là anche dei confini nazionali. Era soprattutto anche un uomo libero, di fatto, no?

0: solo di ruolo, libero nel modo in cui giocava, libero nel modo in cui si comportava. È sempre stato un uomo estremamente corretto e anche attento agli ultimi dovunque. Io mi occupo di carcere e lui in carcere ci andava ogni tanto, lo faceva in silenzio e con una solidarietà, con quel volto che esprimeva una grandissima umanità.
1: Sono le 12.46 e tutto, una buona continuazione d'ascolto da Luca Parena e Alessandro Braga.
2: Popolare Network.
3: E ora pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Ogni famiglia ha una storia diversa. Ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
6: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Calling.

0: Confucius said, education begins with poetry, is strengthened through proper conduct, and consummated in music. In music.
1: We're making music for the world. Music for the world. Music for the world. Music for the world. After you graduate.
2: Buongiorno e benvenute e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest, in studio Jacopo Bertuglia. Nella giornata di lunedì 3 agosto la Giunta regionale piemontese esaminerà il provvedimento per dichiarare lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica, applicando per la prima volta la legge regionale approvata lo scorso giugno per consentire interventi più rapidi nelle situazioni di emergenza. La decisione è arrivata al termine del tavolo siccità convocato dall'assessore regionale all'emergenza idrica Matteo Marnati, al quale hanno partecipato rappresentanti della Protezione Civile, ARPA Piemonte, province, prefetture e gestori del servizio idrico, consorzi irrigui e organizzazioni agricole. Nel frattempo sono 106 i comuni piemontesi ad aver emanato ordinanze o avvisi per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile, invitando cittadini e attività a ridurre i consumi. Attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza, il governatore potrà adottare ordinanze urgenti per accelerare gli interventi necessari, garantire l'approvvigionamento idrico alla popolazione e attivare misure straordinarie anche per la prevenzione e la gestione di incendi boschivi, il cui rischio resta elevato. La Regione Piemonte poi si prepara ad autorizzare un'assegnazione straordinaria di carburante agricolo agevolato pari al 70% della quota ordinaria prevista per l'irrigazione. Questo è il provvedimento della Regione per sostenere gli agricoltori alle prese con la forte siccità. Il provvedimento, atteso in settimana, interesserà l'intero territorio piemontese e riguarderà sia le colture irrigabili sia la regimazione delle acque nelle risaie. Le richieste di integrazione potranno essere presentate dalle imprese fino al 20 novembre 2026. Coldiretti Cuneo ha dichiarato che il provvedimento rappresenta un primo passo per tutelare le aziende. Continuiamo però a chiedere alla Regione l'attivazione dello stato di emergenza e misure adeguate a tutelare le aziende e le produzioni messe a rischio dalla carenza d'acqua, ha detto Coldiretti. Nel corso di un incontro avvenuto la scorsa settimana sono state discusse e accolte alcune modifiche proposte dal Comitato Pendolari al piano di accessibilità e intermodalità del trasporto extraurbano nella provincia di Torino. I dettagli nel servizio di Nicolo Sezzu.
3: Il PAINT, Piano dell'Accessibilità e dell'Intermodalità, è lo strumento con cui la città metropolitana di Torino sta ridisegnando l'intera rete del trasporto pubblico extraurbano su gomma della provincia. Si tratta di un piano attuativo del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, dedicato al trasporto pubblico. La città metropolitana di Torino è l'unica realtà in Italia dotata di un piano di settore con questo livello di dettaglio. Il nuovo assetto promette maggiore equità territoriale, permettendo a tutti i comuni di raggiungere Torino con un solo cambio, superando la frammentazione che oggi penalizza le aree periferiche. Si aggiungono il rafforzamento dei servizi festivi e orari più coerenti con le esigenze reali degli utenti. Tra le principali novità, la riforma delle direttrici principali con meno linee ma più forti, i nuovi nodi strategici a Pinerolo, Erasca e Ponte Chisone, attrezzati con parcheggi e servizi, un servizio a chiamata nelle aree a domanda debole come la Valpellice, Valli Chisone e Germanasca, dove decine di linee locali poco utilizzate lasceranno spazio a minibus prenotabili via app, con partenza da nodi come Torre Pellice per Osa Argentina. Nuovi collegamenti diretti, tra cui Torre Pellice Torino Porta Susa, via Ponte Chisone, che per la prima volta unisce la Valpellice al capoluogo senza passare da Pinerolo, e Pinerolo Ospedale San Luigi di Orbassano. Pur intervenendo soprattutto sulla gomma, il PAINT è pensato come piano di intermodalità in funzione di una crescente integrazione con la rete ferroviaria e in prospettiva con la futura metropolitana verso Orbassano. Il piano è passato attraverso incontri territoriali con i comuni, le cui osservazioni dovevano confluire in una proposta consolidata da trasmettere all'Agenzia della Mobilità Piemontese in vista della gara. Restano però nodi critici. La riforma arriva in un contesto di tagli ai fondi pubblici per il trasporto, che colpiscono soprattutto le aree extraurbane. Alcune corse, come quelle serali tra Pinerolo e la Val Chisone, non sono state inserite nella base di gara. La loro riattivazione dipenderà dal futuro gestore, ipotesi al momento poco probabile. La sostituzione di molte linee locali con con minibus a prenotazione app rischia di modificare le abitudini di mobilità di comunità dove utenti anziani o meno digitalizzati potrebbero avere difficoltà. Inoltre la lettera dei comuni del Pinerolese, rimasta senza risposta per mesi prima della mobilitazione dei pendolari, segnala una criticità nel rapporto tra città metropolitana e amministrazioni locali, un problema emerso anche nelle chiusure della galleria di Porte, dove più sindaci hanno lamentato scarsa comunicazione. Il Pint viene descritto come una strategia aperta e non immodificabile. Anche dopo l'invio della proposta all'agenzia, il lavoro di messa a punto proseguirà, ad esempio, sugli orari scolastici. Il precedente del Pinerolese, con la mobilitazione che ha già portato a modifiche concrete dopo la chiusura degli incontri territoriali di marzo, lascia intendere che il confronto tra città metropolitana, amministrazione locale e utenti continuerà. Nicolo Sezzu per RBE.
2: Dopo un anno di lavori per riqualificare gli spazi, da domani riaprirà al pubblico il Museo della Radio e della Televisione RAI in Via Verdi 16 a Torino. Gli interventi di ristrutturazione hanno interessato sia l'arredamento del museo che il percorso museale e in occasione della riapertura, per tutto il mese di agosto, il museo sarà aperto tutti i giorni, Ferragosto compreso, dalle 9.30 alle 18.30, sempre con ingresso gratuito. Ancora protagonista il Piemonte ai campionati mondiali di scherma di Hong Kong. La torinese Anna Cristino è stata infatti protagonista del successo azzurro nella finale del fioretto femminile a squadre, ottenuto ai danni degli Stati Uniti, battuti con il punteggio di 45-29. L'atleta torinese ha disputato e vinto il nono e ultimo assalto, risultando decisiva per una vittoria ottenuta in rimonta, che vale il 19° titolo mondiale del fioretto femminile. E adesso passiamo al meteo. In Piemonte, nuvole in montagna in accentuazione nel pomeriggio, con annuvolamenti in estensione lungo le valli torinesi, dalla Valle d'Aosta orientale, del Sesia e dell'Ossola. In serata fino alle pianure a nord del Po. Precipitazioni tra pomeriggio e sera, ci saranno rovesci e temporali sulle zone montane tra le valli di Lanzo e nel Canavese, la Valle d'Aosta, le valli del Sesia e dell'Ossola, più isolati tra le valli cunesi, Chisone e Susa. In serata qualche temporale possibile fino alle basse valli e pianure tra Cuneese, Torinese e Nord Piemonte. Mentre in Liguria, mattinata soleggiata, a parte qualche nube bassa sul mare, e nel pomeriggio qualche temporale sulle Alpi Liguri, in sconfinamento attenuato verso la Val Morbida e in accessazione prima del tramonto. Nubile il pomeriggio anche sulle testate di Valtrebbia ed Aveto senza conseguenze, altrove cielo da poco nuvoloso e sereno in serata. Questa edizione del GR termina qui, il prossimo appuntamento con il giornale radio è alle ore 16. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 31 di luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Davide Rostan della Chiesa Valdese di Bobbio Pellice. Ascolteremo in chiusura l'inno 274, Padre, che sei la forte mia difesa. I versetti tratti dal lezionario biblico Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 9, leggiamo il versetto 7. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io li fonderò nel crogiuolo per saggiarli. Dall'Evangelo di Luca, capitolo 22, i versetti 39 e 40. Poi, uscito, andò come al solito al Monte degli Ulivi. E anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate di non entrare in tentazione.
3: In particolare questo secondo testo si colloca alla fine del Vangelo, al momento in cui Gesù sta per morire, sta per essere arrestato, siamo nel giardino del Getsemani, e Gesù si preoccupa di pregare perché qualcun altro non entri in tentazione, ovvero invoglia, incoraggia, esorta i propri discepoli a pregare gli uni per gli altri per non entrare in tentazione. Cos'è la tentazione? Nella Bibbia ci sono tantissimi esempi di tentazione, potremmo tradurlo oggi contestare, mettere alla prova, no? Geremia parla di questo fondere un metallo nel crogiolo per verificarne il materiale, che è un'immagine che viene usata poi anche da Paolo nelle lettere ai Corinzi, in qualche modo testare, cioè verificare la bontà della fede di qualcuno, in fondo. Esempio citato poi per tutta la Bibbia come esempio di colui che viene messo alla prova è Abramo, messo alla prova da Dio, che condurrà il figlio sul monte per sacrificarlo. C'è anche poi un'idea che non è soltanto Dio a tentare l'umanità, ma successivamente c'è nella Bibbia anche l'idea del diavolo, cioè di Satana che tenta l'umanità, tenterà anche Gesù. Come avversario di Dio, non è Dio che ti mette alla prova, ma c'è questo tema nella Bibbia, c'è quello del Satana che mette alla prova. Il tema della tentazione è precisamente questo, cioè l'allontanarsi dalla parola di Dio a causa di ciò che ci accade, delle scelte che siamo tenuti a compiere. Allontanarsi dalla parola di Dio può capitarci tutti i giorni, soprattutto nella vita del credente, ed è quello che appunto qui Gesù cerca di raccontare ai propri discepoli, e proprio per questo c'è bisogno che qualcun altro preghi per noi, affinché questa preghiera ci aiuti. Per comprenderlo meglio possiamo guardare i versetti prima di questo racconto, in cui c'è un dialogo molto bello tra Gesù e Pietro, nel quale Gesù dice a Pietro: ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifichi i tuoi fratelli. Ma lui gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione alla morte. E Gesù gli annuncia il rinnegamento. Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. Quindi, in qualche modo, di fronte a un Pietro orgoglioso che pensa di farcela da solo e che la sua fede è talmente forte che lui non cadrà mai in nessuna tentazione, Gesù gli ricorda che intanto ha pregato per lui per proteggerlo, e che se tu pensi di farcela da solo, come poi è accaduto, sarai il primo a cadere, quindi a rinnegare tutto ciò che è stato il tuo percorso con Gesù, che è esattamente quello che accadrà a Pietro. Ciò nonostante, poi tutti i discepoli verranno inviati con queste parole. Gesù dice loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio, senza calzare, vi è forse mancato qualcosa? Che se risposero no, niente. Ed egli disse loro: ma ora chi ha una borsa la prenda, così pure una sacca, e chi non ha spada vende il mantello e ne compri una. Perché io vi dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto: egli è stato contato tra i malfattori. Infatti le cose che si riescono a me stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse loro: basta. Allora qui c'è anche il tema di quanto è difficile essere discepoli di Gesù. Da una parte Gesù ricorda loro che quando sono stati mandati senza sacca, senza niente, non gli è mancato nulla, quindi in qualche modo ricorda loro che il Signore si preoccupa per noi, il Signore non viene meno al suo patto, alla sua promessa e ci accompagna nel nostro essere suoi discepoli. Discepoli che sono chiamati a mettere in pratica, ad annunciare la parola di Dio, e spesso questo vuol dire anche rischiare di cadere in tentazione. Se vogliamo fare un esempio riferito per esempio a queste giornate caldissime di quest'estate, che ci ricordano tutti i giorni quanto ci siamo presi poco cura del creato, quanto il creato si sta rivoltando, ferito dal nostro modello di vita, quanto il clima sia il sintomo di ciò che noi abbiamo modificato e di quanto questo clima che cambia distrugga piante, animali, colpisca con le sue alluvioni e con le sue siccità, in particolare le popolazioni più povere e che vivono in territori con meno possibilità di procurarsi l'acqua o di non averne troppa. Ecco, questo è un classico esempio nel quale l'umanità credente si è comportata non secondo la parola di Dio, si è comportata secondo ciò che fa comodo al più forte, al più ricco, al più privilegiato, al più fortunato. E tutti quanti noi siamo coinvolti in questa vicenda e tutti quanti noi ogni giorno compiamo delle scelte e queste scelte ci interrogano. Allora la tentazione è esattamente questo, essere consapevoli che nelle nostre scelte noi ci allontaniamo o ci avviciniamo alla parola del Signore, la testimoniamo o la svergogniamo o la rinneghiamo. E proprio per questo Gesù, nel tempo che si avvicina, quando non sarà più presente con i suoi discepoli, gli dice: sappiate che il Signore non vi abbandona, esattamente come non vi ha abbandonato e non vi ha fatto mancare nulla quando eravate senza sacca. Adesso però prendetevi una sacca, prendetevi anche una spada, perché sarà difficile difendervi nelle persecuzioni, ma appena qualcuno dice: ecco, prendi due spade, Signore, perché noi non vogliamo che tu venga messo in croce, non venga ucciso e messo nel conto dei malfattori, Gesù ferma questo tentativo di difendersi armi in pugno per impedire che si compia ciò che si deve compiere. Questo ci ricorda sempre quanto è difficile, quanto è complicata la sequela di Gesù, quanto il facile entusiasmo di Pietro o la ribellione secondo la logica umana non sempre sia ciò che effettivamente siamo chiamati a fare. Pregate affinché non siate posti nella situazione di tentazione, pregare affinché gli altri e noi stessi non cadiamo nella tentazione di rinnegare la parola di Gesù, affinché le nostre scelte, le nostre azioni quotidiane non siano l'esplicita negazione della parola di Dio, e questo ci preservi anche dalla tentazione di pensare di essere immuni come Pietro, dall'idea che ci sia il bisogno che qualcuno preghi per noi. Forse è questa l'arroganza più forte, pensare di poter essere immuni e di non aver bisogno che qualcuno preghi per noi e che Dio si prenda cura anche di noi. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per lavori fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Freius. Per il transito di un trasporto eccezionale, la galleria è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto, fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi, il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto!

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE,

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi, un pomeriggio almeno dalle parti da cui trasmettiamo, zona Pinerolese e Valli, cintura di Torino. È passato, sta passando un forte temporale, quindi prestate attenzione se siete in auto, se siete in movimento in queste zone appunto del Piemonte e forse anche in altre, perché i temporali girano in questo pomeriggio, come peraltro anche precedentemente annunciato, alcune allerte gialle che si sono state diramate proprio questa mattina sui territori del torinese e del cuneese, quindi prestate attenzione, mi raccomando. Intanto alle 14:04 minuti di questo venerdì 31 luglio, con oggi terminiamo il mese di luglio e apriamo la puntata di oggi di Voci Protestanti con Mina, Non voglio cioccolata.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Ci segnalano un po' di grandine sparsa nelle zone del Pinerolese, ci spiace insomma per le zone che sono state colpite, vento forte e un po' di linee elettriche che sono saltate anche nella zona del Torinese, però tutto sembra che stia tornando insomma alla normalità dopo questo passaggio di un temporale decisamente forte appunto in queste ore. Allora, parlando invece di ambiente, volevo segnalarvi che è uscito un nuovo appuntamento, una nuova pagina di questa rubrica della Diaconia Valdese sul tema della salvaguardia ambientale. Si chiamano Gocce di Eco Diaconia, i vari post, le pubblicazioni, i piccoli video che attraverso appunto la Diaconia Valdese vengono pubblicati. In questo caso la Goccia di Eco Diaconia ha come ospite la moderatora della Tavola Valdese, la moderatora attuale Alessandra Trotta, la diacona Alessandra Trotta, che appunto torna a parlare, a ricordare quello che le chiese fanno a livello di salvaguardia ambientale. Perché la Chiesa Valdese, perché la Diaconia Valdese si sente chiamata ad occuparsi e a preoccuparsi della salvaguardia ambientale. Gocce di Eco Diaconia, trovate i vari post e le varie rubriche sulla pagina Facebook della Diaconia Valdese, ovviamente su tutti i canali social correlati appunto alla Diaconia Valdese. Thank you.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Intanto i nostri contatti 3288757845 per sms e whatsapp, e se anche voi, come già hanno fatto altre persone, volete aggiornarci rispetto alle attività, iniziative, eventi, progetti che riguardano in questo caso, per questa trasmissione in modo particolare, il mondo delle chiese evangeliche protestanti, ma non solo, anche i vari territori torinese, cuneese in primis, Piemonte diciamo in primis, ma sicuramente anche tante attività e tante iniziative che solitamente segnaliamo, soprattutto quando hanno attinenza con tematiche che insomma ci sono particolarmente care. Così come ci è caro insomma il tema dell'accoglienza, dell'aiuto, della collaborazione umanitaria. Scusate, in questo caso vorrei citarvi il resoconto pubblicato su riforma.it del dottor Luciano Griso, che coordina la missione di Medical Hope in Libano. Nuove collaborazioni con organizzazioni che lavorano nell'area libanese, nuove iniziative, ma soprattutto un continuo monitoraggio della situazione appunto in Libano, a Beirut in particolare, nella zona del sud del Libano, e anche dove appunto Medical Hope è particolarmente attivo. Luciano Griso, medico dottore che coordina da anni questa parte diciamo di iniziativa del settore sanitario legata al progetto MH Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti, e in particolare da anni viene portato avanti Medical Hope appunto in Libano, ci aggiorna con un articolo pubblicato su riforma.it su quello che è avvenuto in questi ultimi mesi, in modo particolare la seconda missione dell'anno che si è conclusa l'8 di luglio, e si continua a parlare delle consuete invasioni di Israele nel sud del Libano, incursioni che prevedono peraltro distruzione di villaggi, di infrastrutture civili, di territori che rimangono inabitabili e occupati, e di cui purtroppo si parla veramente pochissimo. Scrive Luciano Griso: dal punto di vista politico generale non c'è molto da dire a quanto è sotto gli occhi di tutti. Israele non ha alcuna intenzione di abbandonare il sud del Libano, che viene considerato come parte del progetto Eretz Israel, e ciò toglie ogni prospettiva di pace, perché Hezbollah lega un nuovo eventuale disarmo al ritiro completo dello Stato ebraico dai territori occupati. I ripetuti cessate il fuoco da parte del governo libanese con Israele rappresentano una foglia di fico dietro cui non si vede una possibile soluzione. Quindi diciamo il dottor Luciano Griso legge e ci propone una lettura decisamente disincantata della situazione in Libano. Al momento, scrive, ma al momento tra virgolette, perché ovviamente è una situazione veramente molto precaria, Beirut, la città di Beirut è risparmiata, e quindi nonostante la sensazione di precarietà, di insicurezza, di paura che il Libano vive da anni, nella città di Beirut si portano avanti appunto i lavori, in questo caso la missione di Medical Hope. Cosa ha fatto Medical Hope? Alcuni dati. Abbiamo effettuato, scrive sempre il dottor Luciano Griso, 137 visite mediche, 38 controlli odontoiatrici a bambini della Ramallah School di Shatila. Il numero delle visite è superiore alla nostra media per il più lungo intervallo che ha separato questa missione dalla precedente. Gli ambulatori sono stati effettuati a Beirut, Shatila, Geitawi, Bjuri, Mine Lab, io spero di leggere correttamente queste parole, e al Chitura Hospital. Quindi le visite si sono svolte regolarmente, nonostante la situazione in Libano e anche a Beirut sia appunto fortemente compromessa, e anche le ONG stesse,
quindi le organizzazioni non governative facciano molta fatica a continuare in modo efficace le loro azioni perché i finanziamenti sono ridotti. Quindi un aggiornamento su quello che avviene in Libano, un aggiornamento su quello che avviene anche all'interno del progetto MH Medical Hope, che ricordo viene finanziato anche grazie ai fondi dell'8 per 1000 delle chiese battiste e che fa parte del più ampio progetto MH Medical Hope inserito in Mediterranean Hope e nel progetto rifugiati e migranti delle chiese evangeliche in Italia. Lascio a voi la lettura in integrale dell'articolo, vi ho solo dato qualche spunto, qualche lettura di qualche paragrafo, lascio appunto continuare a voi questo interessante approfondimento proposto dal dottor Luciano Griso.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. E torniamo a rivolgere lo sguardo, l'attenzione, l'analisi ai fatti del mondo. Prima parlavamo anche di Libano, parlavamo di Medical Hope, questo progetto portato avanti dalle chiese evangeliche con il finanziamento anche dell'8 per 1000 delle chiese battiste in Libano e in modo particolare proprio a Beirut. Ci spostiamo adesso in Germania, tornando a parlare del tragico fatto avvenuto il 25 luglio scorso durante il momento del Pride, della parata del Pride di Berlino, con appunto questa persona, questo cittadino tedesco vicino ad ambienti islamisti, che a bordo di un furgone si è gettato con una velocità estrema sulla folla e poi ha aggredito le persone armato appunto di un macete. Una donna è morta, altre 29 persone sono state ferite, alcune in modo grave, sembra però nessuna in pericolo di vita. L'accaduto, ovviamente, così come viene analizzato a livello generale, è stato subito utilizzato per alimentare anche questa deriva islamofoba che, purtroppo dobbiamo dirlo, avviene, c'è, è presente non solo in Germania ma un po' ovunque. Ma le voci islamiche hanno subito denunciato questo fatto e si sono distaccate assolutamente nei confronti delle versioni vedono queste ideologie estremiste protagoniste, appunto in modo particolare in questo caso ideologie che rifiutano la diversità e quindi non accettano la presenza di un mondo LGBTQIA+, un mondo queer all'interno della collettività. Il commento che volevo citarvi è quello di Nicola Mariani, che cura anche le meditazioni pubblicate e che ogni giorno vanno in onda su RBE dell'Ascolto che ci unisce, una delle persone che ruotano all'interno di questo calendario. Nicola Mariani firma un articolo su riforma.it che inizia in questo modo: una riflessione a partire dai recenti tragici fatti di Berlino. La chiave di lettura che propongo, scrive Nicola, è la seguente: l'attentato è motivato dall'odio per un mondo che non si lascia cambiare secondo i propri presupposti ideologici. E questa non è una prerogativa esclusiva dell'islamismo, ma di ogni postura illiberale. E continua ancora la riflessione, vi leggo alcuni stralci insomma di questa riflessione. Dice: la domanda centrale è questa: quando ciò che si ritiene verità incontra opposizione nel mondo, come ci si comporta? L'ideologia, anche l'ideologia religiosa, risponde odiando il mondo fino alla morte, e la giustizia diventa la propria volontà di imporsi, giustificando la propria azione anche attraverso le parole di Dio. La vita di Dio però non consiste nel trovare una verità, fosse anche la verità, e a prendere partito per essa. Ma la vita di Dio impone il controllo continuo, la verifica continua della verità, e soprattutto propone e impone una continua domanda critica, quindi il continuo mettersi in gioco rispetto all'attualità. La riflessione poi prosegue parlando anche del contesto in cui appunto le chiese, il mondo religioso in generale, si inserisce oggi all'interno dei valori della collettività. C'è una domanda posta proprio alla cittadinanza e una domanda che viene posta proprio alle persone. Il punto, chiude così la riflessione Nicola Mariani, dice: il punto per i cristiani e le cristiane è questo: quale forma di cittadinanza sulla terra si oppone meno di ogni altra al regno che abbiamo in mente? Quindi insomma una riflessione a parte partire soprattutto da noi stessi, e che si basa in questo caso da quello che è avvenuto e da quello che si sta dicendo intorno alla vicenda in Germania, ovviamente, certo, prendendo le distanze, così come le hanno prese tutte le persone, tutte le religioni. Ci sono stati moltissimi commenti di cordoglio, appunto denuncia di questo fatto, di questo avvenimento. E questa che viene proposta è una lettura, appunto, che riguarda delle domande da porsi come collettività e come società. Lo ripeto, l'articolo che vi ho appunto proposto lo ritrovate pubblicato su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia.

Emiliana Torrini con Jungle Drum, il brano che abbiamo ascoltato, cantautrice islandese, ma come denota e come tradisce il suo cognome ha delle origini italiane. Lei è appunto nota per il brano Jungle Drum, inserito appunto nel uno dei suoi primi album di debutto mondiale, ed è appunto particolarmente attiva ancora con un tour, sarà prossimamente anche in Germania, diciamo che si muove soprattutto nella zona del nord Europa, un tour in Islanda in questi mesi estivi, e poi scenderà nelle zone tra il Belgio, la Danimarca, la Germania, ma raramente scende appunto nelle zone più in basso, più a sud dell'Europa. Torniamo invece alle nostre notizie, ai nostri appuntamenti, ci sono parecchi appuntamenti da ricordare per il fine settimana, e quindi passiamo a ricordarvi ad esempio che prosegue, si conclude con questo weekend, sabato 1, domenica 2 di agosto, la rassegna Scritto Misto. Il tema di quest'anno, l'abbiamo già ricordato, umano disumano, queste sono le due facce della stessa medaglia che vengono prese in esame agli incontri. Fenestrelle, il forte di Fenestrelle sarà il luogo prescelto per gli incontri di domani pomeriggio, sabato 1, e poi di domenica pomeriggio, e quindi insomma ultime giornate per poter partecipare alle iniziative di Scritto Misto. Prosegue anche Pralibro, la rassegna a Prali in Alta Val Germanasca. Allora andiamo a vedere cosa accade in questi giorni. Sabato 1 agosto Andrea Simionel presenterà La ragazza d'aria, edizione Rizzoli, alle ore 18, mentre alle 21 Enrico Malatesta proporrà un reading di Francesco Forlani dal titolo Artisti, ciclisti e rivoluzionari a Parigi. Domenica 2 di agosto Pralibro propone una passeggiata insieme alla Fondazione Centro Culturale Protestante di Torre Pellice, Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, una passeggiata sulle tracce del lupo con il pranzo al sacco, si parte al mattino e si ritorna nel pomeriggio intorno alle 16:30, e poi si proseguirà con la presentazione del libro Maledette di Stefania Doglioli ed Elena Miglietti, edizioni Capovolte, alle 18 domenica, e alle 21 invece Lo sport e il potere, un reading proposto da Mauro Berruto. Lunedì invece si inizia già dal mattino, Pralibro propone già iniziative per bambini con un laboratorio con Andrea Vico per famiglie e per ragazzi, e alle ore 18 si prosegue con Enrico Camanni che presenterà Le Alpi in 30 montagne, edizioni La Terza, lo stesso libro che viene anche presentato a Scritto Misto questo fine settimana, quindi se ve lo perdete a Fenestrelle lo ritrovate lunedì pomeriggio a Prali. E infine sempre lunedì 3 agosto alle 21 Antonio Boggio presenterà Nero Mediterraneo, edizioni Mondadori. Questi sono i prossimi appuntamenti per Pralibro, ma il programma completo lo trovate su pralibro.org.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Parlavamo prima di un progetto che viene sostenuto dall'8x1000 delle chiese battiste, ovvero Medical Hope, programma pensato per persone che necessitano di un accompagnamento medico, sanitario e che viene portato avanti come progetto all'interno del programma Migranti e Rifugiati delle Chiese Evangeliche in Libano a Beirut. Vorrei adesso parlarvi invece di un altro progetto, sempre finanziato dal Fondo 8x1000 delle Chiese Battiste. La speranza riscalda l'Ucraina, questo è il titolo appunto della raccolta fondi promossa dalle chiese battiste e che ha visto anche il coinvolgimento dell'UCEBI e finanziamento dell'8x1000 appunto delle chiese battiste. Allora, si fa riferimento a una raccolta fondi, a un progetto che è stato lanciato lo scorso inverno ed era un progetto appunto che invitava le persone a portare tutto ciò che avevano rispetto a materiali piuttosto che indumenti caldi, oppure a sostenere, ecco, tramite delle donazioni l'acquisto di strumentazioni, attrezzature per riscaldare l'inverno ucraino. Questo appello appunto fu lanciato nel mese di novembre dello scorso anno, del 2025, e adesso si porta, ecco, all'attenzione delle persone il risultato di quello che è stato raccolto, e si parla di 800.000 euro che hanno consentito di sostenere in varie modalità, in vari modi, quasi 480.000 persone che hanno attraversato questo ultimo inverno in Ucraina. Questi soldi che sono stati appunto raccolti attraverso questa raccolta fondi La Speranza Riscalda l'Ucraina hanno permesso alle chiese di potersi attrezzare appunto, come dicevo, in svariate modalità, ognuno e ognuna a seconda delle necessità che avevano, per poter offrire luoghi riscaldati, distribuire aiuti umanitari e pasti caldi, fornire assistenza durante i blackout causati non solo purtroppo dal conflitto, dai bombardamenti, ma anche proprio dalle temperature estremamente rigide che in certi casi hanno colpito delle località già colpite dalla guerra, ma ancora di più a causa del freddo ci sono stati grossi problemi di comunicazione. Hanno permesso anche di portare avanti dei sostegni psicologici, spirituali, pastorali, soprattutto nelle comunità più colpite dalla guerra, e 85 chiese ucraine abbinate appunto a delle comunità o a singoli sostenitori sono state allestite come, diciamo, campi momentanei per coloro che non hanno più una dimora, una casa dove potersi recare. 400 chiese coinvolte e istituzioni cristiane che hanno collaborato appunto nella condivisione di questo progetto La Speranza Riscalda l'Ucraina e soprattutto la convinzione di continuare a mantenere viva e alta la speranza. L'idea è quella di riproporre questa raccolta fondi anche questo inverno, perché purtroppo sappiamo bene la situazione in Ucraina non sta migliorando, non sta cambiando, non si sta andando, ecco, verosimilmente verso una chiusura del conflitto, anche se quello a cui tutti e tutte ovviamente ambiscono, in primis le persone che vivono proprio in questi luoghi, in questi territori, e quindi nell'ottica di un inverno che sembra così lontano adesso, idealmente soprattutto in questa Europa stretta in questa morsa di caldo, però in realtà è un inverno che è dietro l'angolo e che tra pochi mesi sarà di nuovo protagonista, arriverà in modo terribile appunto su queste campagne ucraine. Quindi una raccolta fondi che è andata bene, una raccolta fondi che si ipotizza di poter replicare. Maggiori informazioni appunto anche attraverso l'Unione Cristiana Evangelica Battista l'Italia, l'UCEBI, e ovviamente il coordinamento generale a livello internazionale della Federazione Battista Europea.

0: Don't let me stumble. Don't let me fall. I want to walk with you. I want to talk with you. Lead me on.
1: La voce che non volevo interrompere era quella di Ben Harper con il leggendario gruppo gospel The Blind Boys of Alabama, uno dei sodalizi più intensi, più apprezzati della musica contemporanea, anche perché insomma la chitarra di Harper con le armoniose voci di questo grande gruppo gospel spiritual dell'Alabama ha portato a dei pezzi veramente incredibili come quello che abbiamo ascoltato, Take My Hand. E hanno lavorato parecchio, per parecchi anni, hanno fatto un primo lavoro nel 2001-2002, poi hanno proseguito nel 2004, nel 2005, nel 2006, quindi insomma sono stati anni produttivi per questa collaborazione. Allora, oggi è venerdì 31 luglio, un saluto a chi ci sta ascoltando.

0: Sabato alle 11, sempre, quasi sempre, in piazza Carignano, propone una mezz'ora di incontro e un minuto di silenzio per tutte le vittime delle guerre. Letture, testimonianze, cartelli, bandiere arcobaleno, una mobilitazione sobria ma continua, costante, che ha raggiunto ormai 226 settimane di presidi tra Torino e Ivrea. Questo è il dato che viene proposto appunto anche come attenzione in un mondo che sovente sbandiera numeri eccessivi e fa insomma a volte anche politica attraverso dei numeri che poi non vengono garantiti ma vengono solo sbandierati. In questo caso invece meno sbandierato, meno diciamo urlato al mondo, ma una presenza costante che dal 2022 porta avanti ogni sabato mattina dalle 11 alle 11:30, 11:45 in piazza Carignano, Torino e anche ad Ivrea, un momento per dire no alla guerra. Purtroppo ce n'è ancora bisogno, ancora ce ne sono di guerre, anzi continuano ad aumentare, e questi numeri appunto di presenze tra Torino e Ivrea, di presenze di pace, purtroppo ci raccontano di una geografia fatta ancora di conflitti, di guerre, di diseguaglianze e di dolore. 226 settimane di presidio, pensate quanta costanza e quanta necessità ancora di ribadire il no alla guerra. Quindi presenze di pace ritornerà anche domani, anche sabato 1 agosto dalle 11 in avanti in piazza Carignano a Torino, come sempre in modo silenzioso, in modo sobrio, ma in modo assolutamente continuo e costante per dire no alla guerra. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Bruce Springsteen con Oh Mary Don't You Weep, il brano che abbiamo ascoltato, e noi lo sfumiamo anche perché è piuttosto lunghetto questo brano musicale, ma abbiamo ancora da ricordarvi un po' di appuntamenti. E quindi, prima che si chiuda questa prima parte di Voci Protestanti, volevo ricordarvi che ad esempio domenica 9 agosto a Pomaretto si terrà una riunione quartierale dedicata alla figura di Pauline Bert. Chi fu questa donna? Questa donna nata a La Salle in Val d'Aosta, valdese, insegnante, musicista, antifascista, ce lo racconterà, ce lo presenterà Paola Revel, che appunto presenterà il ritratto di questa donna. L'appuntamento domenica 9 agosto, ore 15, in borgata Claude Boulard a Pomaretto. E invece, prima di chiudere, uno sguardo agli appuntamenti cultuali di questo fine settimana. Quindi ricordo l'appuntamento con Il Culto su RBE, Radio Bequit, come ogni domenica mattina alle 10. Pensato in modo particolare per chi non può recarsi appunto in un luogo di culto e vuole però comunque partecipare a questo momento di riflessione, di preghiera in modalità anche collettiva. E quindi potete seguire Il Culto su RBE, lo potete seguire sia durante la diretta alle 10 del mattino oppure nella differita, quindi lo ritroverete pubblicato sul nostro canale YouTube e ovviamente sul sito rbe.it e anche sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. Culto evangelico invece su Radio Rai 1 ogni domenica mattina alle 6:35, orario decisamente mattiniero, ma anche in questo caso riascoltabile sempre su Rai Play Radio. E infine protestantesimo. Protestantesimo che va in onda sulla TV, in questo caso la rubrica curata dalle Chiese Evangeliche in Italia è una rubrica televisiva curata appunto dalla Federazione Chiese Evangeliche in Italia, e per la puntata di questa domenica 2 agosto che andrà in onda alle 8 su Rai 3, poi ci saranno due repliche martedì 4 agosto e mercoledì 5 agosto durante la nottata, la puntata sarà dedicata a Marcello Silvestri. Allora, chi fu Marcello Silvestri? È stato un artista recentemente scomparso che nella sua vita e nelle sue opere ha proposto sovente un dialogo tra fedi diverse. Lo raccontano in questo documentario Andrea Franceschini e Lia Beltrami, un documentario dal titolo L'uomo di polvere e sabbia, che sarà appunto inserito all'interno della puntata di Protestantesimo di questa domenica 2 agosto alle 8 del mattino. Quindi eventi cultuali su RBE con Il Culto la domenica mattina e con la rubrica L'Ascolto che ci unisce tutti i giorni dal lunedì al sabato, che va in onda alle 7 del mattino, alle 7 della sera e alle 13:15 il pomeriggio. Culto evangelico su Rai Radio 1 alle 6:35 della domenica mattina e protestantesimo su Rai 3, trasmissione televisiva su Rai 3. Sia culto evangelico che protestantesimo li ritrovate poi sul canale online della Rai, quindi Rai Play e Rai Play Radio, se appunto non riuscite a seguire le dirette. Sono intanto le 14:57 minuti, la prima ora di Voci Protestanti si chiude qui. Saluto e ringrazio chi ha potuto seguirci fino a questo punto, soprattutto appunto chi segue la replica che si chiude in questo momento con l'ultimo brano che ci andiamo ad ascoltare. E invece, per chi può continuare a rimanere con noi, tra poco continuiamo la seconda parte, Voci Protestanti Talk, ancora notizie, ancora appuntamenti, ancora iniziative dai vari territori del Piemonte, della Liguria, della Valle d'Aosta e ogni tanto qualche capatina anche un po' più lontano, quando ci sono dei progetti, delle iniziative che ci sembrano particolarmente meritevoli di segnalazione. Giovanotti è il brano con cui chiudiamo la puntata di oggi, Le tasche piene di sassi.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Voci protestanti Talk, naturale prosecuzione di Voci protestanti che si è appena conclusa come prima ora, e come appunto annunciato poco fa noi continuiamo. Sono le 15:06 minuti di questo venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno del mese di luglio, e noi appunto proseguiamo fino alle 16 con le notizie che riguardano eventi, appuntamenti, iniziative, mostre che si svolgeranno in questo periodo in varie zone del Piemonte, della Valle d'Aosta. Ci sono degli appuntamenti un po' per tutti, grandi, piccini, a seconda che preferiate rimanere in luoghi più culturali, quindi magari in città o quant'altro, oppure andare in montagna e approfittare anche della frescura. E quindi vi racconteremo un po' di iniziative, ad esempio di una mostra che potete visionare a Salsa di Pinerolo ancora fino a domenica, ed è una mostra veramente molto molto bella, ve la consigliamo. Quindi se ancora non l'avete vista, Memoria a Scatti, andatela a vedere, anche perché sostiene e promuove la discussione, il parlare del tema delle demenze, e quindi è un tema assolutamente importante che sosteniamo insieme anche alla Diaconia Valdese, che ha organizzato appunto questa mostra fotografica. Parleremo di eventi un po' più, diciamo, legati alla città. La Reggia di Venaria prosegue con le sue iniziative di sera ed estate, e invece a Palazzo Lascaris a Torino ha inaugurato ieri, quindi proprio recentissima come apertura, una mostra di Romano Gazzera, che rimarrà aperta fino al 10 ottobre, di cui vi daremo qualche notizia tra poco. E poi ovviamente qua e là un po' di appuntamenti. Voi intanto scriveteci se volete, 328 875 7845, mandateci sms o whatsapp per aggiornare la nostra agenda di incontri. Magari c'è qualche evento che ancora non ci avete segnalato, ebbene fatelo, questo è il momento giusto per farlo, oppure diretta @rbe.it. Noi ci ascoltiamo Saif con Buona Domenica. Beh, che ci sta pure bene, visto che venerdì, già ve l'auguriamo una buona domenica.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Lo smemorato di Collegno, una storia di 100 anni fa, questo è il titolo di un spettacolo, di un reading, potremmo dire così, accompagnato anche da un incontro che sarà proposto domani, sabato 1 agosto alle ore 18 a SOS di Cesana. È una iniziativa, intanto ovviamente voluta dal comune stesso di SOS di Cesana, ma anche dall'associazione Amici di San Restituto, e ricorda proprio il centenario della vicenda dello smemorato di Collegno. È un incontro che vedrà la protagonista anche del pronipote proprio di questa persona, chiamato appunto lo smemorato di Collegno, insieme al responsabile dell'archivio e della biblioteca della Certosa di Collegno. Questo incontro vuole un po', diciamo, riaprire le attenzioni e il dialogo su questa storia che avvenne appunto nel 1927, che appassionò e divise anche l'Italia e che ha ispirato moltissimi scrittori, sceneggiatori, registi di teatro, di cinema. Ci sono film anche con, diciamo, personaggi particolarmente conosciuti, Totò, Macario, ci sono scrittori da Luigi Pirandello a Leonardo Sciascia che insomma in qualche modo hanno ripreso la tematica. La vicenda è quella di un signore vestito in modo particolarmente distinto, che appunto richiamò l'attenzione dei passanti, venne accompagnato alla questura centrale di Torino, venne interrogato e si riuscì a capire proprio in quel contesto che era un uomo che stava manifestando propositi di suicidio. Fu quindi chiamato subito d'urgenza un medico municipale che lo inviò in osservazione al manicomio di Collegno, aperto appunto. Di lui non si sapeva nulla, non aveva documenti con sé, non si sapeva né il suo nome, né la sua professione, neanche il suo paese di origine, neanche la sua età. Diciamo che stimando il suo viso, il suo fisico, si stimava un'età tra i 40 e i 45 anni. E quando questo sconosciuto fece appunto il suo ingresso al manicomio, la sua fisionomia destò uno speciale interesse, perché in qualche modo venne legato, insomma, a delle casate reali, addirittura delle casate russe. Venne collegato allo zar di Russia, che era riuscito a salvarsi dalla strage che era avvenuta, insomma, in quegli anni. Quindi in qualche modo chi lo conosce divenne un po' il tormentone proprio di questa persona di cui non si sapeva nulla. E poi, insomma, c'è un colpo di scena che però non vi rivelo, anche perché fa parte, insomma, di queste vicende, e quindi lascio a voi, se siete interessati, andare a seguire questo incontro di domani a SOS di Cesana, in cui ci sarà anche ovviamente la parte finale di questo racconto che vi ho solo accennato, dedicato allo smemorato di Collegno. Un incontro quindi particolare, che certo unisce il territorio, ma unisce anche la riflessione, ad esempio, sul ruolo dei servizi sociali, dei manicomi, che adesso non ci sono più, ma che allora invece erano assolutamente attivi. Una storia di 100 anni fa e che però, insomma, apre ancora molti interrogativi rispetto anche alla gestione di fragilità nella nostra collettività. Lo smemorato di Collegno, una storia di 100 anni fa, questo è il titolo appunto dell'incontro che si terrà domani sera a SOS di Cesana alle ore 18 nella chiesa di San Restituto. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Parliamo sovente di territori amici verso le persone con demenza. Questo è un progetto che da anni viene portato avanti nelle zone del Pinerolese, dintorni e in Val Pellice, in modo particolare ormai la certificazione di valle amica delle persone con demenza è arrivata da qualche anno e adesso si prosegue, si allarga al territorio del Pinerolese e della Val Chisone Germanasca. Rendere un territorio amico verso le persone con demenza? Beh, parlandone in modo particolare, ovviamente attivando dei momenti di formazione per persone che hanno dei luoghi pubblici, che gestiscono dei negozi, che hanno appunto a che fare con la collettività, e anche raccontando questa situazione attraverso delle mostre. Tre anni fa è nata a Pinerolo una mostra fotografica che si intitola Memoria a scatti, una mostra che parla anche di demenze e di Renata Lininger, e adesso sta diventando itinerante questa mostra e si può vedere fino a domenica 2 agosto. Quindi avete ancora qualche giorno per poter andare a vedere, se ancora non l'avete vista, in Borgata di Diero a Salsa di Pinerolo, peraltro con orario continuato dalle 9 alle 18 nella Sala Friulana. È una mostra che è stata inaugurata da qualche domenica a Salsa e che appunto fino a questo fine settimana rimarrà ancora aperta. Allora, non è solo un appuntamento culturale, non è solo una mostra artistica che di per sé non andrebbe benissimo, però quello che ci fa apprezzare ulteriormente questa mostra, questa esposizione, è il fatto che offre anche un'occasione di riflessione appunto sociale sul tema delle demenze. Renata Lininger, che è deceduta proprio quest'anno, è stata una viaggiatrice, una fotografa amatoriale, e negli ultimi anni della sua vita è stata ospite del rifugio Re Carlo Alberto, struttura della Diaconia Valdese in Val Pellice, a Luserna San Giovanni, una struttura specializzata proprio nell'assistenza e nella cura dell'Alzheimer e delle demenze. E il fatto di aver avuto la possibilità di visionare le sue immagini, le sue fotografie, è stato un modo prezioso per lei, anzi quasi terapeutico si potrebbe dire, un modo fondamentale per avere un collegamento con le emozioni del suo passato, un passato che purtroppo negli ultimi anni della sua vita ha avuto difficoltà a ricordare. Quindi lei stessa ha selezionato una serie di immagini e ha scelto anche alcune didascalie. Queste immagini sono poi diventate appunto una mostra che girerà sul territorio del Pinerolese. È una mostra che fa meditare sulla consapevolezza della demenza. Il rifugio Re Carlo Alberto ha espresso questo desiderio, che appunto non rimanesse chiusa ma che andasse in giro e fosse replicata in molti luoghi, in molti comuni. Se qualcuno quindi volesse avere maggiori informazioni o semplicemente volesse chiedere come si fa ad avere la possibilità di esporre questa mostra nel proprio territorio, l'invito è quello di contattare appunto il rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni. Intanto potete approfittare di questa mostra Memoria a scatti a Salsa di Pinerolo ancora questo fine settimana, in modo particolare domenica 2 agosto, aperta dalle 9 alle 18, per parlare di Alzheimer, per parlare anche ovviamente delle bellezze del mondo.

People of the Moon con i Nuguenea, il brano che abbiamo ascoltato. E velocemente, prima di lasciare la linea poi al notiziario, alle notizie, all'aggiornamento di Popolare Network, vi ricordo che da oggi fino a domenica 2 agosto a Pragelato si svolge la festa della Ghironda. Questo è un promemoria, ve ne ho parlato qualche giorno fa in modo un po' più approfondito, ma volevo ricordarvi questi tre giorni appunto di stage, di Ghironda, di musiche, di concerti, di appuntamenti, di jam session e di camminate. Tutto il programma lo trovate sul sito ufficiale della Festa della Ghironda 2026 di Pragelato. Da oggi, venerdì 31 luglio, fino a domenica 2 di agosto, ce n'è un po' per tutti i gusti. Ovviamente a Pragelato si può parlare di Ghironda in modo, diciamo, particolarmente attento e culturale, proprio perché è uno dei luoghi in cui vengono anche prodotte e realizzate a livello artigianale questi strumenti bellissimi, tra l'altro molto difficili anche da realizzare, che prevedono una manualità, una destrezza di costruzione non indifferente. Quindi, se siete curiosi, fate un salto a Pragelato alla Festa della Ghironda in questo fine settimana. Noi intanto ci ascoltiamo ancora un brano musicale, ci ascoltiamo Vinicio Capossela con All You Can Eat e poi le notizie dall'Italia e dal mondo, e poi torniamo con Voci Protestanti Talk a tra poco. Voci Protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Secondo il ministro degli interni spagnolo, circa 25.000 dei migranti entrati ieri a Ceuta sono già tornati volontariamente in Marocco. Nelle ultime 24 ore più di 50.000 persone si sono riversate nell'exclave spagnola. Sale ancora anche il bilancio delle vittime, almeno 41 persone sono morte durante la traversata a nuoto. Il premier spagnolo Sanchez parla di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese e promette l'installazione di una barriera in mare per rendere più difficile gli arrivi. Le destre europee, Italia per prima, chiedono la sospensione dello spazio Schengen, ma già ora per arrivare in Spagna da Ceuta e Melilla sono previsti controlli di frontiera.
3: Hamas conferma di aver accettato una bozza dell'accordo proposto dal Board of Peace per Gaza. Il nodo fondamentale è quello del disarmo. Il gruppo palestinese fa sapere di essere pronto a consegnare le proprie armi al gruppo, al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, organo istituito proprio dal Board of Peace, ma solo a patto che Israele si ritiri dalla striscia. Una possibilità che però non sembra imminente. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha detto: l'unica soluzione per Gaza è incoraggiare l'emigrazione e distruggere Hamas.
2: Scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato ieri l'accesso ai documenti delle conversazioni telefoniche tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. Da Fontana una gravissima lesione delle prerogative parlamentari è stata la protesta di PD, 5 Stelle e AVS. L'opposizione ha chiesto inoltre chiarezza sulla task force di 400 militari presente da marzo 26 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain.
3: È previsto nel pomeriggio l'incontro tra il Comune di Roma e la proprietà su cui sorge lo Spin Time, storico centro sociale della capitale, sgomberato dopo l'incendio che lo ha colpito mercoledì sera. L'obiettivo è un accordo su una soluzione a lungo termine per lo stabile, che è dal 2013 un punto di riferimento per contrastare l'emergenza abitativa in città, ma anche immediata visto che circa 400 persone sono rimaste senza casa. Poco fa c'è stata una conferenza stampa e il centro sociale ha chiesto un incontro al Campidoglio sul futuro proprio dello Spin Time. Prosegue intanto il presidio permanente.
2: La quarta ondata di caldo estremo oggi arriverà al massimo della sua potenza e proseguirà almeno fino a domenica. Le città da bollino rosso oggi sono 11, domani saliranno a 19. Nelle regioni del centro Italia e in pianura padana le temperature massime supereranno i 40 gradi. Sono previste notti tropicali con il termometro che non scenderà sotto i 25 gradi e un tasso di umidità molto alto che porterà la temperatura percepita fino ai 50 gradi.
3: Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Era malato da tempo. Baresi è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero. Con la maglia rossonera ha giocato più di 700 partite in quasi 20 anni, ha vinto scudetti, coppe campioni e coppe intercontinentali. Milano lo ricorderà, ha scritto il sindaco Sala. Tantissimi i messaggi di cordoglio anche di tifosi appassionati.
2: 15.33, per ora è tutto, le notizie tornano alle 17.30.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
5: E ora pubblicità.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
7: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Radio Mayday, il brano di Lucio Corsi che abbiamo ascoltato rientrando in onda in Voci Protestanti Talk. Sono le 15:40 minuti di questo venerdì 31 luglio. Siete pronti per lasciare andare il mese di luglio? Perché ormai ci siamo, è poche ore e poi si passa ad agosto, si svolta con il fine settimana, con il sabato e con la domenica, si passa all'ottavo mese di questo 2026. E intanto vorrei parlarvi di una mostra che ha inaugurato proprio ieri a Palazzo Lascaris a Torino, la mostra Romano Gazzera nel regno dei fiori giganti. È una mostra dedicata appunto al ciclo pittorico che ha reso questo artista, Romano Gazzera, uno dei protagonisti più originali dell'arte italiana del secondo Novecento. Questi fiori giganti che Romano Gazzera ha iniziato a dipingere agli inizi degli anni 50 diventano quasi, diciamo, degli esseri umani, quasi delle personalità. Allora ve ne faccio vedere qualcuno in video, se per caso ci state guardando in video, giusto per darvi qualche esempio di questi fiori giganti che appunto occupano delle tele di Romano Gazzera e che rappresentano in qualche modo anche diciamo la vitalità della natura, i colori. A volte diventano quasi delle forme simboliche che vogliono raccontare qualche soggetto. I petali appunto hanno dei colori molto intensi, sono quasi, diciamo, naif come modalità di pittura, ma trasmettono un'energia e anche una vitalità molto, molto forte, anche dovuta appunto a queste dimensioni dell'opera in sé e dell'intera superficie appunto della tela. Romano Gazzera accompagna tra l'altro questi dipinti con documenti, fotografie e didascalie molto particolari. Racconta il perché di questi fiori giganti, dalle sue sperimentazioni iniziali fino alla trasformazione in opere sempre più visionarie. Addirittura ci sono quelli che vengono chiamati fiori volanti, che non hanno neanche più un diciamo legame con la terra e con la base di un prato, di un giardino. E quindi, se qualcuno di voi volesse saperne di più rispetto a questo periodo dell'arte del Novecento in modo particolare e ovviamente rispetto a Romano Gazzera, questa è un'opportunità abbastanza particolare, anche perché il comitato dell'archivio Romano Gazzera ha intanto affidato una selezione di dipinti che raramente si possono vedere in mostra, ma poi ha pensato di abbinare ad alcuni fiori giganti anche delle nozioni di botanica, potremmo dire così, per aumentare ancora di più la conoscenza del mondo naturale che è protagonista appunto in questa esposizione. Un percorso quindi a vostra disposizione fino al 10 ottobre, quindi c'è tempo, è vero che è inaugurato ieri, e c'è tempo fino al 10 di ottobre per andare a Palazzo Lascaris in via Alfieri 15 a Torino. La mostra si può visitare tutti i giorni in orario feriale, quindi diciamo orario d'ufficio, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Romano Gazzera nel regno dei fiori giganti, e approfittatene se siete appunto appassionati di arte o appassionati anche di natura.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Oppure, se preferite, diretta @rbe.it, questa è la mail, l'indirizzo mail a cui potete far riferimento se volete appunto partecipare anche a voi alle nostre trasmissioni, suggerendo appuntamenti, incontri, eventi, iniziative e quant'altro, progetti, perché no, insomma, servizi alla collettività che possono riguardare tutti e tutte. Noi proseguiamo, sono intanto le 15:48 minuti scattati proprio in questo momento, e vi porto, se non fisicamente, perché mi è impossibile portarvi proprio fisicamente, ma con l'immaginazione invece mi è possibile, vi porto alla Reggia di Venaria e vi faccio anche vedere il sito ufficiale lavenaria.it, e vi ricordo che a partire da oggi 31 luglio fino al 5 di settembre, ogni venerdì e ogni sabato sera, ci saranno delle aperture speciali alla Reggia di Venaria e ovviamente nei relativi giardini. Non solo aperture speciali, ma anche eventi, iniziative, appuntamenti e diciamo particolari attività. Quindi da oggi, dal venerdì 31 luglio fino al 5 settembre, visto il caldo anche, forse l'idea di andare a visitare i giardini e la Reggia di Venaria in una versione un po' più serale, un po' più notturna, anche perché rimane aperta al pubblico fino alle ore 23, si prolunga l'orario di apertura fino alle ore 23 con un biglietto ovviamente speciale, l'ingresso magari alle 18, alle 19, alle 19:30 potrebbe non essere male, non essere malvagio. Allora, tanto per citarvi qualche diciamo iniziativa prevista, ci sono gli spettacoli di danza previsti nelle zone del Parco Basso, alcuni spettacoli anche coinvolgenti perché il pubblico viene invitato a partecipare attivamente, c'è la possibilità di avere di portare il proprio picnic o di partecipare al picnic proposto dalla Cascina Medici, ci saranno alcune serate in cui i giardini della Reggia di Venaria saranno illuminati solo con le candele, una zona almeno dei giardini sarà illuminata solo dalle candele, si chiama proprio il giardino alla luce di 5.000 candele, chissà se sono veramente 5.000, se le hanno contate una per una, e poi ci sono gli spettacoli d'acqua nella Corte d'Onore. Tutte le serate si chiudono alle 23 con appunto il teatro d'acqua alla Fontana del Cervo nella Corte d'Onore. Se volete avere il programma completo delle sere d'estate 2026, quindi giorno per giorno cosa accade alla Reggia di Venaria, lo potete scaricare gratuitamente ovviamente, e ci sono appunto tutti i programmi, tutto il programma, tutte le serate di questi venerdì e sabati del mese di agosto, quest'ultimo venerdì di luglio e poi tutti i venerdì e sabati del mese di agosto, con le proposte fatte da vari enti, associazioni, organismi, gruppi teatrali e quant'altro. Andate sul sito lavenaria.it e troverete tutti i riferimenti.

Daniele Silvestri con Tutta, il brano che abbiamo ascoltato, e ci avviamo verso la fine di questa puntata di oggi di Voci Protestanti Talk. Rinnovo l'invito a scriverci 328 8757 845, a segnalarci eventi, iniziative, appuntamenti, incontri, progetti per i prossimi periodi e anche, volendo, poi per la ripartenza da settembre in avanti. Già qualcosa ci avete mandato, già qualcosa ci avete segnalato, quindi grazie. Io colgo l'occasione per ricordare che, se volete, potete, scusate, approfittare anche dei momenti di cinema all'aperto che prosegue a Pinerolo. I prossimi incontri saranno lunedì 3 agosto con la proiezione del film Il caso 137 di Dominic Moll, mentre mercoledì 5 agosto sarà proiettato Yellow Letters di Ilker Katak. Questi sono i due incontri previsti per la prossima settimana all'interno del cinema in piazza nell'area spettacoli Corelli in Viale 9 a Pinerolo. Si inizia verso le 21. Invece, se volete approfittare di Mi Rifugio al Cinema, l'incontro, il prossimo incontro al Rifugio Re Carlo Alberto a Luserna San Giovanni sarà per questo giovedì 6 di agosto. Sarà proiettato il film Unicorni di Michela Andreozzi, preceduto da cena tipica sarda. Quindi, se volete, potete partecipare solo alla cena o solo al film, oppure ad entrambe le cose, ovviamente prenotandovi prima, soprattutto per la cena che inizia alle 19:30. Il film invece, come proiezione, inizia alle 21:30 nel giardino del Rifugio Re Carlo Alberto. Quindi giovedì 6 agosto Mi Rifugio al Cinema sarà, credo, l'ultimo appuntamento di questo 2026. Detto questo, mi fermo, lascio spazio ancora ad Ariete e poi ci salutiamo.

E sulla voce di Ariete con Un'altra Ora noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona continuazione di pomeriggio, rimanete con noi, rimanete con RBS se volete, c'è l'aggiornamento con l'informazione locale tra pochissimo che vi terrà compagnia e poi ovviamente la musica sulle frequenze di Radio Bequit. Noi ci risentiamo lunedì prossimo sempre con Voci Protestanti.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzu. Questa notte gli attivisti del movimento ecologista Extinction Rebellion hanno proiettato sulla cupola della Mole Antonelliana di Torino alcuni messaggi di protesta dedicati alla gestione dell'emergenza climatica e alle recenti ondate di calore. Sulla superficie del monumento torinese sono comparsi messaggi: questo caldo è una scelta politica e morti, incendi, siccità, chi paga? L'iniziativa rappresenta il proseguimento di una serie di azioni di protesta promosse dal gruppo in città nel corso delle ultime settimane, tra cui toretti dipinti di verde fluo e manifesti affissi tra i quartieri della città. Il movimento punta soprattutto il dito contro l'indebolimento e il rinvio di alcune normative europee legate al Green Deal, come le prescrizioni sulle emissioni industriali, la regolamentazione sulla deforestazione e lo stop ai motori a combustione previsto per il 2035, ritenendo che tali scelte abbiano dirette ripercussioni socio-economiche ed ambientali sui territori e sulle comunità locali. Nella giornata di lunedì 3 agosto la giunta regionale piemontese esaminerà il provvedimento per dichiarare lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica, applicando per la prima volta la legge regionale approvata lo scorso giugno per consentire interventi più rapidi nelle situazioni di emergenza. La decisione è arrivata al termine del tavolo siccità convocato dall'assessore regionale all'emergenza idrica Matteo Marnati, al quale hanno partecipato rappresentanti della protezione civile, ARPA Piemonte, province, prefatture, gestori del servizio idrico, consorsi irrigui e organizzazioni agricole. Nel frattempo sono 106 comuni piemontesi ad aver emanato ordinanze o avvisi per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile, invitando i cittadini e attività a ridurre i consumi. Attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza, il governatore potrà adottare ordinanze urgenti per accelerare gli interventi necessari, garantire l'approvvigionamento idrico alla popolazione e attivare misure straordinarie anche per la prevenzione e la gestione degli incendi boschivi, il cui rischio resta elevato. La Regione Piemonte si prepara ad autorizzare un'assegnazione straordinaria di carburante agricolo agevolato pari al 70% della quota ordinaria prevista per l'irrigazione. Questo provvedimento della Regione arriva per sostenere gli agricoltori alle prese con la forte siccità. Il provvedimento, atteso in settimana, interesserà l'intero territorio piemontese e riguarderà sia le colture irrigabili sia la regimazione delle acque nelle risaie. La richiesta di integrazione potranno essere presentate dalle imprese fino al 20 novembre 2026. Coldiretti Cuneo ha dichiarato che il provvedimento rappresenta un primo passo per tutelare le aziende. Continuiamo però a chiedere alla Regione l'attivazione dello stato di emergenza e misure adeguate a tutelare le aziende e la produzione di messa a rischio alla carenza d'acqua. Secondo i bollettini di ARPA Piemonte, anche con l'arrivo di agosto la situazione del caldo estremo in Piemonte non cambia. La situazione è ancora emergenziale, con un livello di allerta rossa 3 praticamente su tutta la regione. Per domani la città più calda dovrebbe essere Asti con 38 gradi, ma toccheranno i 37 anche Alessandria e Vercelli. Torino dovrebbe arrivare a 36, la previsione più fresca è per Cuneo, che non dovrebbe superare i 32 gradi, tanto da far scendere l'allerta a livello 1. Dopo un anno di lavori per riqualificare gli spazi, da domani riaprirà al pubblico il Museo della Radio e della Televisione RAI in via Verdi 16 a Torino. Gli interventi di ristrutturazione hanno interessato sia l'arredamento del museo che il percorso museale. In occasione della riapertura per tutto il mese di agosto l'accesso sarà completamente gratuito. Il museo sarà aperto tutti i giorni, Ferragosto compreso, dalle 9.30 alle 18.30. Terminiamo infine col meteo. Come anticipato sabato, alta pressione africana sul Piemonte. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Una maggior nuvolosità interesserà le Alpi, ma senza recare conseguenze degne di nota. Temperature massime comprese tra i 25 e i 37 gradi, minime tropicali. Domenica invece il cielo sarà sereno, poco nuvoloso e soltanto sui settori alpine e vicine pianure nel pomeriggio potranno verificarsi degli acquazzoni. Temperature massime tra i 23 e i 38 gradi, minime tropicali. In Liguria situazione simile per tutti e due i giorni, con temperature fino a 31 gradi sabato e fino a 33 la domenica, venti deboli e mare generalmente calmo. L'aggiornamento delle ore 16 termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
4: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
5: Giovedì 6 agosto Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
1: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
5: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Popolo di Radio Bequit, anche il figlio d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Si rallenta per la presenza di curiosi tra Bruere e Pianezza in direzione Aosta. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 419 della Serra si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Mongrando e Bio. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

tenermi vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
0: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
4: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
4: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: 17.30 le notizie di Popolare Network. È salito a 57 il numero dei migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta. I corpi sono stati recuperati dalle forze di polizia locali al largo della costa. Intanto, secondo il Ministero degli Interni spagnolo, più di 37.000 persone sulle 50.000 arrivate a nuoto nelle ultime 24 ore sarebbero già tornate volontariamente in Marocco. A incidere, riporta il Paese, il caos presente in una città incapace di accogliere più della metà dei suoi abitanti, oltre agli scontri coi residenti che hanno comportato anche lanci di pietre. Il premier Pedro Sanchez parla di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese e promette l'installazione di una barriera in mare per rendere più difficoltosi gli arrivi.
1: Hamas ha confermato di essere disponibile al disarmo, come annunciato da Donald Trump, ma ha ribadito le proprie condizioni. L'accordo per il disarmo è subordinato alla cessazione di ogni forma di aggressione da parte di Israele e al ritiro dalla striscia di Gaza, ha detto il gruppo palestinese in un comunicato diffuso poco fa. Israele al momento non ha ancora commentato ufficialmente. Secondo una fonte politica israeliana citata dai media, non ci sarà alcun ritiro dell'IDF dall'attuale linea gialla senza un effettivo disarmo di Hamas. Il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha scritto su X che l'accordo diffuso dal Board of Peace è inaccettabile per Israele, aggiungendo: le eliminazioni a Gaza devono continuare, l'incoraggiamento dell'emigrazione deve avvenire, Israele deve vincere. Il Board of Peace ha diffuso nel pomeriggio di oggi una roadmap in 15 punti che dovrebbe portare all'attuazione della fase 2 dell'accordo di Sharm el-Sheikh firmato ottobre 2025 e che prevede sia il ritiro di Israele da Gaza che il disarmo di Hamas.
0: E inizierà tra pochi minuti negli Stati Uniti una riunione di gabinetto a cui parteciperà il presidente Donald Trump. Sul tavolo le prospettive future della guerra in Iran. Poche ore fa Trump ha dichiarato: sta andando bene, non ci resta che continuare a vincere.
1: Il Ministero della Difesa pubblica ulteriori informazioni sulla task force italiana attiva in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain da marzo. Oltre 400 militari dell'aeronautica, la cui presenza in Medio Oriente è stata resa nota ieri, sono schierati nella regione anche 260 membri dell'esercito. Sarebbero impegnati per aiutare i tre paesi nella difesa missilistica e antidrone. Le opposizioni dicono: il ministro della difesa Guido Crosetto riferisca in aula i dettagli della missione.
0: La quarta ondata di caldo sull'Europa. Domani le città a bollino rosso in Italia saranno 19, domenica 23. Previste massime oltre i 40 gradi in pianura padana e nel centro Italia. Temperature sopra la media in tutta l'Europa occidentale, una situazione che complica anche la lotta agli incendi. In Grecia, sul Golfo di Corinto, centinaia di turisti sono stati evacuati via mare. È stata ordinata anche l'evacuazione di un sobborgo di Atene.
1: Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Era malato da tempo. Baresi è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero. Con la maglia rossonera ha giocato più di 700 partite in quasi 20 anni, ha vinto scudetti, coppe campioni e coppe intercontinentali. Milano lo ricorderà, ha scritto il sindaco Sala. Tantissimi messaggi di cordoglio anche di tifosi e appassionati.
0: Le 17.44 è tutto per ora, le notizie tornano alle 18.30.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 18 in studio, Nicolo Sezzu. Questa notte gli attivisti del movimento ecologista Extinction Rebellion hanno proiettato sulla cupola della Mole Antonelliana di Torino alcuni messaggi di protesta dedicati alla gestione dell'emergenza climatica e alle recenti ondate di calore. Sulla superficie del monumento torinese sono comparsi i messaggi «Questo caldo è una scelta politica» e «Morti, incendi, siccità, chi paga?». L'iniziativa rappresenta il proseguimento di una serie di azioni di protesta promosse dal gruppo in città nel corso delle ultime settimane, tra cui toretti dipinti di verde fluo e manifesti affissi tra i quartieri della città. Il movimento punta soprattutto il dito contro l'indebolimento e il rinvio di alcune normative europee legate al Green Deal, come le prescrizioni sulle emissioni industriali, le regolamentazioni sulla deforestazione e lo stop ai motori a combustione previsto per il 2035, ritenendo che tali scelte abbiano dirette ripercussioni socio-economiche ed ambientali sui territori e sulle comunità locali. Rimane alta la tensione dopo gli scontri in Val di Susa. Dopo il divieto di accampamento diramato dalla prefettura, gli attivisti, terminata una serie di riunioni, hanno deciso di fare base a Venaus. Non sono state montate tende o messi su accampamenti, ma solo alcuni teloni che servono da riparo per il sole e la pioggia. Gli attivisti hanno annunciato un programma fatto di dibattiti, incontri e proiezioni per tenere il punto. Per domani il movimento ha annunciato una serata di lotta, ma senza far sapere le modalità. La Regione Piemonte si prepara ad autorizzare un'assegnazione straordinaria di carburante agricolo agevolato pari al 70% della quota ordinaria prevista per l'irrigazione. Questo provvedimento della Regione arriva per sostenere gli agricoltori alle prese con una forte siccità. Il provvedimento, atteso in settimana, interesserà l'intero territorio piemontese e riguarderà sia le colture irrigabili sia la regimazione delle acque nelle risaie. Le richieste di integrazione potranno essere presentate dalle imprese fino al 20 novembre 2026. Coldiretti Cuneo ha dichiarato che il provvedimento rappresenta un primo passo per tutelare le aziende. Continuiamo però a chiedere alla Regione l'attivazione dello stato di emergenza e misure adeguate a tutelare le aziende e la produzione messa a rischio dalla carenza d'acqua. Secondo i bollettini di ARPA Piemonte, anche con l'arrivo di agosto la situazione del caldo estremo in Piemonte non cambia. La situazione è ancora emergenziale, con un livello di allerta rossa 3 praticamente su tutta la regione. Per domani la città più calda dovrebbe essere Asti con 38 gradi, ma toccheranno i 37 anche Alessandria e Vercelli. Torino dovrebbe arrivare a 36, la previsione più fresca è per Cuneo, che non dovrebbe superare i 32 gradi, tanto da far scendere l'allerta a livello 1. Dopo un anno di lavori per riqualificare gli spazi, a domani riaprirà al pubblico il Museo della Radio e della Televisione RAI in via Verdi 16 a Torino. Gli interventi di ristrutturazione hanno interessato sia l'arredamento del museo che il percorso museale. In occasione della riapertura per tutto il mese di agosto l'accesso sarà completamente gratuito. Il museo sarà aperto tutti i giorni, Ferragosto compreso, dalle 9.30 alle 18.30. Terminiamo infine col meteo. Come anticipato, sabato alta pressione africana sul Piemonte. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Una maggior nuvolosità interesserà le Alpi, ma senza arrecare conseguenze degne di nota. Temperature massime comprese tra i 25 e i 37 gradi, minime tropicali. Domenica invece il cielo sarà sereno, poco nuvoloso e soltanto sui settori alpini e vicine pianure nel pomeriggio potranno verificarsi degli acquazzoni. Temperature massime tra i 23 e i 38 gradi, minime tropicali. In Liguria situazione simile per tutti e due i giorni, con temperature fino a 31 gradi sabato e fino a 33 la domenica, venti deboli e mare generalmente calmo. Il notiziario locale termina qui, io vi ricordo che questo era l'ultimo aggiornamento per la settimana, il prossimo notiziario locale sarà lunedì alle ore 11. A tutti gli ascoltatori auguro un buon fine settimana e un buon proseguimento di serata con RBE.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: 17.30, le notizie di Popolare Network. È salito a 57 il numero dei migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta. I corpi sono stati recuperati dalle forze di polizia locali al largo della costa. Intanto, secondo il Ministero degli Interni spagnolo, più di 37.000 persone sulle 50.000 arrivate a nuoto nelle ultime 24 ore sarebbero già tornate volontariamente in Marocco. A incidere, riporta il Paese, il caos presente in una città incapace di accogliere più della metà dei suoi abitanti, oltre agli scontri coi residenti che hanno comportato anche lanci di pietre. Il premier Pedro Sanchez parla di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese e promette l'installazione di una barriera in mare per rendere più difficoltosi gli arrivi.
1: Hamas ha confermato di essere disponibile al disarmo, come annunciato da Donald Trump, ma ha ribadito le proprie condizioni. L'accordo per il disarmo è subordinato alla cessazione di ogni forma di aggressione da parte di Israele e al ritiro dalla striscia di Gaza, ha detto il gruppo palestinese in un comunicato diffuso poco fa. Israele al momento non ha ancora commentato ufficialmente. Secondo una fonte politica israeliana citata dai media, non ci sarà alcun ritiro dell'IDF dall'attuale linea gialla senza un effettivo disarmo di Hamas. Il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha scritto su X che l'accordo diffuso dal Board of Peace è inaccettabile per Israele, aggiungendo: le eliminazioni a Gaza devono continuare, l'incoraggiamento dell'emigrazione deve avvenire, Israele deve vincere. Il Board of Peace ha diffuso nel pomeriggio di oggi una roadmap in 15 punti che dovrebbe portare all'attuazione della fase 2 dell'accordo di Sharm el-Sheikh firmato ottobre 2025 e che prevede sia il ritiro di Israele da Gaza che il disarmo di Hamas.
0: E inizierà tra pochi minuti negli Stati Uniti una riunione di gabinetto a cui parteciperà il presidente Donald Trump. Sul tavolo le prospettive future della guerra in Iran. Poche ore fa Trump ha dichiarato: sta andando bene, non ci resta che continuare a vincere.
1: Il Ministero della Difesa pubblica ulteriori informazioni sulla task force italiana attiva in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain da marzo. Oltre 400 militari dell'aeronautica, la cui presenza in Medio Oriente è stata resa nota ieri, sono schierati nella regione anche 260 membri dell'esercito. Sarebbero impegnati per aiutare i tre paesi nella difesa missilistica e antidrone. Le opposizioni dicono: il ministro della difesa Guido Crosetto riferisca in aula i dettagli della missione.
0: La quarta ondata di caldo sull'Europa. Domani le città a bollino rosso in Italia saranno 19, domenica 23. Previste massime oltre i 40 gradi in pianura padana e nel centro Italia. Temperature sopra la media in tutta l'Europa occidentale, una situazione che complica anche la lotta agli incendi. In Grecia, sul Golfo di Corinto, centinaia di turisti sono stati evacuati via mare. È stata ordinata anche l'evacuazione di un sobborgo di Atene.
1: Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Era malato da tempo. Baresi è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero. Con la maglia rossonera ha giocato più di 700 partite in quasi 20 anni, ha vinto scudetti, coppe campioni e coppe intercontinentali. Milano lo ricorderà, ha scritto il sindaco Sala. Tantissimi messaggi di cordoglio anche di tifosi e appassionati.
0: Le 17.44 è tutto per ora, le notizie tornano alle 18.30.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: RBE, vicina a te.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brueil verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 31 di luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Davide Rostan della Chiesa Valdese di Bobbio Pellice. Ascolteremo in chiusura l'inno 274, Padre, che sei la forte mia difesa. I versetti tratti dal lezionario biblico Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal libro del profeta Geremia, al capitolo 9, leggiamo il versetto 7. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io li fonderò nel crogiuolo per saggiarli. Dall'Evangelo di Luca, capitolo 22, i versetti 39 e 40. Poi, uscito, andò come al solito al Monte degli Ulivi. E anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate di non entrare in tentazione.
3: In particolare questo secondo testo si colloca alla fine del Vangelo, al momento in cui Gesù sta per morire, sta per essere arrestato, siamo nel giardino del Getsemani, e Gesù si preoccupa di pregare perché qualcun altro non entri in tentazione, ovvero invoglia, incoraggia, esorta i propri discepoli a pregare gli uni per gli altri per non entrare in tentazione. Cos'è la tentazione? Nella Bibbia ci sono tantissimi esempi di tentazione, potremmo tradurlo oggi con testare, mettere alla prova, no? Geremia parla di questo fondere un metallo nel crogiolo per verificarne il materiale, che è un'immagine che viene usata poi anche da Paolo nelle lettere ai Corinzi. In qualche modo testare, cioè verificare la bontà della fede di qualcuno, in fondo. Esempio citato poi per tutta la Bibbia come esempio di colui che viene messo alla prova è Abramo, messo alla prova da Dio, che condurrà il figlio sul monte per sacrificarlo. C'è anche poi un'idea che non è soltanto Dio a tentare l'umanità, ma successivamente c'è nella Bibbia anche l'idea del diavolo, cioè di Satana che tenta l'umanità, tenterà anche Gesù. Come avversario di Dio, non è Dio che ti mette alla prova, ma c'è questo tema nella Bibbia, cioè quello del Satana che mette alla prova. Il tema della tentazione è precisamente questo, cioè l'allontanarsi dalla parola di Dio a causa di ciò che ci accade, delle scelte che siamo tenuti a compiere. Allontanarsi dalla parola di Dio può capitarci tutti i giorni, soprattutto nella vita del credente, ed è quello che appunto qui Gesù cerca di raccontare ai propri discepoli, e proprio per questo c'è bisogno che qualcun altro preghi per noi, affinché questa preghiera ci aiuti. Per comprenderlo meglio possiamo guardare i versetti prima di questo racconto, in cui c'è un dialogo molto bello tra Gesù e Pietro, nel quale Gesù dice a Pietro: ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Ma lui gli disse: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione alla morte. E Gesù gli annuncia il rinnegamento. Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. Quindi, in qualche modo, di fronte a un Pietro orgoglioso che pensa di farcela da solo e che la sua fede è talmente forte che lui non cadrà mai in nessuna tentazione, Gesù gli ricorda che intanto ha pregato per lui per proteggerlo e che se tu pensi di farcela da solo, come poi è accaduto, sarai il primo a cadere, quindi a rinnegare tutto ciò che è stato il tuo percorso con Gesù, che è esattamente quello che accadrà a Pietro. Ciò nonostante, poi tutti i discepoli verranno inviati con queste parole. Gesù dice loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio, senza calzare, vi è forse mancato qualcosa? Che se le sposero? No, niente. Ed egli disse loro: ma ora chi ha una borsa la prenda, così pure una sacca, e chi non ha spada vende il mantello e ne compri una. Perché io

Dico che in me deve essere adempiuto ciò che è scritto, egli è stato contato tra i malfattori. Infatti, le cose che si riscono di me stanno per compiersi. Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse loro: Basta. Allora, qui c'è anche il tema di quanto è difficile essere discepoli di Gesù. Da una parte, Gesù ricorda loro che quando sono stati mandati senza sacca, senza niente, non gli è mancato nulla. Quindi, in qualche modo, ricorda loro che il Signore si preoccupa per noi. Il Signore non viene meno al suo patto, alla sua promessa e ci accompagna nel nostro essere Suoi discepoli. Discepoli che sono chiamati a mettere in pratica ed annunciare la parola di Dio, e spesso questo vuol dire anche rischiare di cadere in tentazione. Se vogliamo fare un esempio riferito, per esempio, a queste giornate caldissime di quest'estate, che ci ricordano tutti i giorni quanto ci siamo presi poco cura del creato, quanto il creato si sta rivoltando, ferito dal nostro modello di vita, quanto il clima sia il sintomo di ciò che noi abbiamo modificato e di quanto questo clima che cambia distrugga piante, animali, colpisca con le sue alluvioni e con le sue siccità, in particolare le popolazioni più povere e che vivono in territori con meno possibilità di procurarsi l'acqua o di non averne troppa. Ecco, questo è un classico esempio nel quale l'umanità credente si è comportata non secondo la parola di Dio. Si è comportata secondo ciò che fa comodo al più forte, al più ricco, al più privilegiato, al più fortunato. E tutti quanti noi siamo coinvolti in questa vicenda e tutti quanti noi ogni giorno compiamo delle scelte. E queste scelte ci interrogano. Allora la tentazione è esattamente questo, essere consapevoli che nelle nostre scelte noi ci allontaniamo o ci avviciniamo alla parola del Signore, la testimoniamo o la svergogniamo, o la rinneghiamo. E proprio per questo Gesù, nel tempo che si avvicina, quando non sarà più presente con i suoi discepoli, gli dice: Sappiate che il Signore non vi abbandona, esattamente come non vi ha abbandonato e non vi ha fatto mancare nulla quando eravate senza sacca. Adesso però prendetevi una sacca, prendetevi anche una spada perché sarà difficile difendervi nelle persecuzioni, ma appena qualcuno dice: Ecco, prendi due spade, Signore, perché noi non vogliamo che tu venga messo in croce, non venga ucciso e messo nel conto dei malfattori, Gesù ferma questo tentativo di difendersi armi in pugno per impedire che si compia ciò che si deve compiere. Questo ci ricorda sempre quanto è difficile, quanto è complicata la sequela di Gesù, quanto il facile entusiasmo di Pietro o la ribellione secondo la logica umana non sempre sia ciò che effettivamente siamo chiamati a fare. Pregate affinché non siate posti nella situazione di tentazione. Pregare affinché gli altri e noi stessi non cadiamo nella tentazione di rinnegare la parola di Gesù, affinché le nostre scelte, le nostre azioni quotidiane non siano l'esplicita negazione della parola di Dio, e questo ci preservi anche dalla tentazione di pensare di essere immuni, come Pietro, dall'idea che ci sia il bisogno che qualcuno preghi per noi. Forse è questa l'arroganza più forte, pensare di poter essere immuni e di non aver bisogno che qualcuno preghi per noi e che Dio si prenda cura anche di noi. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruer verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Buonasera, Popolare Network, le notizie. Quasi tutti i 50.000 migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta sono tornati in Marocco. Sono almeno 57 le persone morte in mare. Sanchez ha parlato di un attacco alla sovranità nazionale del suo paese. Le destre intanto cavalcano il caso e parlano del fallimento del modello migratorio di Madrid. Da Trump alla Meloni, l'Italia sospende Schengen con la Spagna. Disarmo solo con ritiro israeliano da Gaza. Hamas conferma la disponibilità a deporre le armi, ma chiede che anche Tel Aviv rispetti gli accordi. Il governo israeliano invece non commenta, ma il ministro Ben-Gvir incalza. Accordo inaccettabile, le uccisioni a Gaza devono continuare. L'Iran se la passa male. Il presidente degli Stati Uniti Trump ammette che la guerra sta durando più del previsto, ma minimizza. Sono 5 mesi, per il Vietnam ci sono voluti 20 anni. Nelle prossime 4-8 settimane li colpiremo fino a quando non diranno non ne possiamo più. Le opposizioni chiedono chiarezza a Crosetto sulle truppe italiane in Arabia Saudita. Lui ribatte, erano informazioni pubbliche. Il PD, inaccettabile inviare centinaia di soldati in un'area di crisi senza un passaggio in Parlamento. Caso Del Mastro, il centrosinistra protesta per le chat secretate. Schlein, i parlamentari hanno diritto di vederle. I materiali inviati dalla Procura di Roma riguardano i dialoghi tra l'ex segretario alla giustizia e Carroccia, presunto prestanome di un clan camorristico, in affari con lui. Saranno martedì mattina alla Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Franco Baresi, il difensore, bandiera del Milan e della Nazionale, è morto questa mattina a 66 anni. Ed è morto Don Antonio Mazzi, il sacerdote aveva 96 anni, è stato il fondatore della comunità Exodus di Milano, da decenni impegnata nel recupero dei tossicodipendenti. Le 18.33 è tutto per ora, ci vediamo alle 19.30 per il giornale radio.
0: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolò Setsu. Buon ascolto!

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Vi anticipiamo che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Classicamente estate. Selezione musicale a cura di Ermanno Logatto e Lorenza Barolin.
1: Ritrovati per una nuova puntata di Classicamente le armonie che non ti aspetti, in compagnia della sottoscritta Lorenza Barolin e di Ermanno Logatto, che è qui a fianco a me.
2: Buongiorno a tutti.
1: Vi proponiamo anche quest'oggi un'oretta in compagnia di musica classica, sinfonica, da camera e corale, che spazia nel tempo, nel modo, ma anche nei sottogeneri, potremmo dire, della musica classica.
2: Ecco, oggi diciamo che le armonie forse sono più che ti aspetti, più che non ti aspetti.
1: Sì,
2: sono
1: oggi, oggi siamo stati tranquilli.
2: Sì. Però cominciamo subito in una maniera un po' diversa, perché oggi, quest'oggi vi proponiamo una puntata un po' balbuziente, in compagnia di compositori cui cognome inizia con la B.
1: E cominciamo dalla A. Dai 6 concerti con vari strumenti di Johann Sebastian Bach, passati alla storia come concerti brandeburghesi, vi proponiamo l'ascolto del concerto numero 3 in sol maggiore, opera BWV 1048, nei tre tempi: allegro, adagio e allegro.
2: Questo concerto è forse il più travolgente dei brandeburghesi e prevede l'impiego di soli strumenti ad arco, cioè tre violini, tre viole, tre violoncelli, oltre agli immancabili violone e clavicembalo per il basso continuo. E offre spunti di straordinaria versatilità ritmica e contrapuntistica. Il discorso, che a tratti risulta spezzato nel corso del primo movimento per l'effetto di un riflesso fra tutti e soli, ma sempre intendendo ciascuno dei tre gruppi strumentali a ranghi riuniti, è invece estremamente compatto nell'ultimo tempo, che riduce le dimensioni dell'apparato strumentale, mantenendo le tre parti di violino e le tre parti di viola, ma riunendo in una sola i tre violoncelli e il violone e il cembalo. Il processo musicale è ininterrotto, Bach, inarrestabile, è mosso da un'inesauribile carica energetica. Trevor Pinnock dirige l'English Concert.

0: Abbiamo ascoltato il terzo concerto brandeburghese di Johann Sebastian Bach nell'esecuzione di Trevor Pinnock alla direzione dell'English Concert.
1: Dall'antica Germania ci spostiamo alla giovane America con Samuel Barber che nacque in Pennsylvania nel 1910. Era molto giovane, 6 anni, ma ha cominciato a studiare pianoforte, composizione a 7. Diventato organista nella chiesa presbiteriana a 12. E poi sviluppò una voce da baritono, per cui per un po' aveva accarezzato l'idea di intraprendere proprio la carriera di cantante professionista. E ha svolto i suoi studi musicali a Filadelfia, al Carsey Institute, dove entrò a 13 anni. Ha poi fatto molti viaggi, soprattutto in Europa, che gli hanno consentito di mettere a punto un proprio linguaggio musicale. E nel 1935 vinse il Prix de Rome per la composizione, e in questa città tornò spesso come fellow dell'Accademia Americana.
0: La produzione musicale di Barber comprende una vasta gamma di composizioni orchestrali, cameristiche, pianistiche, operistiche, corali e vocali, scritte in quello che lui riteneva uno stile personale. Il suo rigore stilistico e l'uso delle forme musicali tradizionali gli fecero guadagnare la reputazione di classicista e neoromantico. Questo aspetto si può notare in modo particolare nella scelta delle fonti poetiche per la sua scrittura vocale. Vi proponiamo oggi il primo movimento, allegro ma non troppo, della sonata per violoncello opera 6, interpretata da Adolfo Gutiérrez Arenas e Luis Fernando Pérez.

0: Abbiamo ascoltato il primo movimento, allegro ma non troppo, della sonata per violoncello, opera 6 per violoncello e pianoforte, interpretata da Adolfo Gutiérrez Arenas e Luis Fernando Pérez.
1: E rimaniamo nella prima metà del XX secolo, ma cambiamo vocale perché passiamo alla O, in compagnia di un compositore inglese che abbiamo già incontrato nella passata stagione di Classicamente, ossia York Bowen, di cui vi proponiamo oggi la romanza numero 2, opera 45 in fa maggiore, suonata da Stephen Oake.

0: Riprendiamo con la seconda parte di Classicamente e cambiamo nuovamente vocale passando alla lettera E.
1: Quindi andremo su una cosa moderna,
0: Modernissima.
1: modernissima. La gestazione della nona sinfonia di Beethoven fu molto lunga. Beethoven, già negli anni 90 del 1700, aveva pensato di mettere in musica i testi di Schiller, progetto che inizialmente si fermò anche a causa della censura che aveva colpito proprio le opere del poeta Schiller. L'idea però rimase nella mente di Beethoven, che finalmente nel 1822 cominciò a lavorare sulla sinfonia. Inizialmente aveva concepito una sinfonia per orchestra e a parte un altro lavoro corale, opere che poi alla fine confluirono nella famosissima nona. La sinfonia riprende molti spunti e temi delle composizioni beethoveniane dei 10-15 anni precedenti. Oltre alle dimensioni, proprio l'utilizzo di molti temi, soprattutto l'utilizzo per la prima volta del coro, danno la svolta finale alla musica sinfonica.
0: L'Ode di Schiller trovò quindi finalmente posto nella nona sinfonia, ma nel metterla in musica Ludwig van Beethoven ne fece un libero arrangiamento, utilizzando solamente una parte delle strofe. Rielaborando quindi il testo di Schiller, Beethoven ottiene una sorta di sceneggiatura drammatica che ci pone all'inizio davanti alla gioia, incarnazione della madre nutrice, che abbraccia tutta l'umanità e prepara il loro ricongiungimento con il padre. Il tripudio musicale dell'ultimo movimento diventa così una festosa enunciazione di un messaggio di libertà, di fratellanza universale, che riprende da Schiller l'idea di una nuova società.
1: Ascoltiamo quindi proprio il finale, da dove interviene prima il baritono solista e poi il coro, quindi l'allegro ma non troppo, della nona sinfonia di Beethoven. I solisti sono Carita Mattila, Violetta Urmana, Thomas Moser e Thomas Kwaschow. Il coro, fantastico, è formato dall'Erik Eriksson Chamber Choir e dal coro della radio svedese. Una meraviglia. L'orchestra sono i Berliner, diretti da Claudio Abbado.

Ed arriviamo così all'ultima vocale di quest'oggi, ossia la U. Dietrich Buxtehude fu un grande organista nato nel 1637, quindi circa 50 anni prima di Bach, giusto per aiutarci a collocarlo vagamente. Le origini non sono chiare. La città natale, Helsingborg, esiste sia in Svezia sia in Danimarca. Comunque direi del nord. Di certo arrivò a Lubecca, dove nel 1673 istituì le musiche serali, che poi ebbero un notevole successo. Si trattava di grandi concerti che si tenevano

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Quasi tutti i 50.000 migranti arrivati a Ceuta sono tornati in Marocco, almeno 57 le persone morte in mare. Intanto le destre sfruttano l'emergenza per attaccare Sanchez. L'Italia sospende il trattato di Schengen con la Spagna. Ci disarmiamo se Israele si ritira da Gaza. Hamas conferma la disponibilità a deporre le armi se Tel Aviv rispetta gli accordi. Il governo israeliano non commenta, ma Ben-Gvir parla di accordo inaccettabile. Le uccisioni a Gaza devono continuare. Il calcio italiano piange uno dei suoi più grandi campioni, Franco Baresi. Il capitano del Milan e della Nazionale è morto questa mattina a 66 anni. Sarà martedì alla Basilica di Sant'Ambrogio il funerale. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Quasi tutti i 50.000 migranti arrivati nell'exclave spagnola di Ceuta nelle ultime 24 ore sono già tornati in Marocco, in gran parte su base volontaria. Sarebbero invece almeno 57 i migranti morti nel tentativo di raggiungere la città a nuoto. Oggi Pedro Sanchez era nell'exclave e ha parlato di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese. Il riferimento è agli arrivi dal Marocco, paese che in passato ha usato l'immigrazione per far leva sul governo di Madrid. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto le persone a partire, ma diversi migranti hanno riferito al New York Times di essere stati incoraggiati ad attraversare il confine dalle autorità marocchine. Il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantedosi.
1: Nel 2021 a Ceuta c'era stato già un altro momento di tensione simile a quello vissuto in questi giorni. Allora 10.000 migranti entrarono a Ceuta, ma non si era mai visto né si era immaginata la possibilità dell'arrivo di 50.000 persone, cioè più della metà dell'intera popolazione di Ceuta. Tra i responsabili per Sanchez ci sarebbero le mafie del traffico degli esseri umani, che avrebbero utilizzato una recente sentenza della giustizia spagnola che vieta i respingimenti alla frontiera se si arriva via mare, per innescare un effetto chiamata. Però iniziano ad esserci sempre più testimonianze da parte degli stessi migranti di responsabilità delle autorità marocchine, che avrebbero allentato e controllato o addirittura incoraggiato i migranti ad attraversare la frontiera. Il Marocco ha sempre utilizzato i migranti e le migrazioni come uno strumento di pressione sulla Spagna nei momenti di tensione tra i due paesi. Di fatto il Marocco rivendica anche la sovranità su Ceuta e Melilla, l'altra città spagnola sulle coste africane. In questi giorni poi si è celebrato proprio nella zona vicina a Ceuta l'anniversario dell'ascesa al trono del re Mohammed VI, incontro a cui avrebbe partecipato anche Gianni Infantino. Il Marocco sarà insieme alla Spagna e il Portogallo l'organizzatore dei prossimi mondiali. E questa volta Rabat potrebbe non aver gradito la visita di Sanchez in Algeria, rivale regionale del Marocco, e la decisione di concedere la cittadinanza spagnola ai Sahrawi, la popolazione dell'ex colonia spagnola africana, il cui territorio ora è occupato dal Marocco. A voi la linea.
0: Nelle ultime ore sono diventate virali le immagini del caos di Ceuta, che si è trovata ad affrontare un numero di migranti superiore alla metà dei cittadini dell'exclave. Secondo il Paese, a incidere sull'alto numero dei rimpatri volontari sarebbe stato il sovraffollamento e gli scontri con i residenti, a volte terminati con lanci di pietre. Il servizio di Valeria Schroeter.
2: Pues la situación, decirte que Ceuta se encuentra totalmente colapsada por la cantidad de personas que han pasado de manera irregular por la frontera sur.
3: Ali Mahmed fa parte dell'ONG Luna Blanca. La situazione, racconta oggi a Ceuta, era drammatica. Negozi chiusi, cittadini che non escono di casa, strade bloccate e migliaia di persone migranti che stanno dove possono, parchi, marciapiedi e androni delle case. I video postati sui social mostrano camion carichi di persone, ancora in Marocco, fatte scendere vicino al confine. Ci sono anche le immagini di chi ha attraversato a nuoto, salvagenti, uomini e donne aggrappati gli uni agli altri e tantissime ciabatte che galleggiano nel mare. E poi si vedono le persone che sono arrivate via terra, corrono in massa attraverso i cancelli aperti. Le scene delle ultime ore adesso si ripetono, ma in senso opposto.
4: Quando stava salendo la frontera, ho visto gente che stava salendo la frontera. Había gente que están devolviendo, son balanchas y balanchas y balanchas de jóvenes.
3: Fuad è un cittadino di Ceuta e nel pomeriggio ha attraversato la frontiera per andare a Castillejos, in Marocco, a pochissimi chilometri da Ceuta. Gente che sperava di arrivare in Spagna e trovare una vita migliore e un lavoro, si è ritrovata a dormire per strada la notte scorsa, senza cibo. e ora valanghe di donne, uomini e bambini attraversano il confine e tornano in Marocco.
0: Le destre non hanno perso tempo a cavalcare il caso. Se vinceranno i democratici, tra 3 anni saremo noi in quella situazione, ha detto Donald Trump, mentre Elon Musk ha paragonato l'arrivo dei migranti a Ceuta a un'invasione di zombie. Le destre europee invece hanno parlato del fallimento del modello Sanchez e proprio dall'Italia è arrivato il primo atto concreto, la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna, che però non è ancora stato notificato all'Unione Europea. Da Roma, Anna Bredice.
5: Nella corsa a superare Vannacci, questa volta Meloni è arrivata prima nella gara alla costruzione del nemico, trovando il consenso non solo di tutti i suoi alleati, compreso Tajani, che fa il liberale a false alterne, ma anche di tutta l'estrema destra europea, che ora identifica nella Spagna di Sanchez l'ultimo nemico da attaccare, prima a chiederlo e prima anche a decidere la sospensione del patto di Schengen, una decisione che appare del tutto strumentale e propagandistica, oltre che portatrice di enormi difficoltà per tutti coloro che già a partire da domani prenderanno un aereo per la Spagna. In questo momento i migranti arrivati a Ceuta sono geograficamente fermi in Africa, difficilmente arriveranno in Spagna perché dovrebbero attraversare lo stretto di Gibilterra, verrebbero fermati dai controlli alla frontiera, ma la geografia è secondaria in questo momento. Ciò che serve a Meloni è battere sul tempo il generale Vannacci e Salvini e costruire un nuovo argomento contro cui scagliarsi, nascondendo ancora una volta i problemi concreti che richiedono risposte che non ci sono, dimenticando anche che quando i migranti sbarcavano sulle coste italiane pretendeva la solidarietà dell'Europa e ora invece è la prima a voltarsi dall'altra parte. È la campagna elettorale, quella che Mattarella ieri ha giudicato intempestiva, ma la destra in Italia ha deciso che in quest'ultimo pezzo di legislatura il consenso lo costruirà sulle paure e sulle presunte invasioni di stranieri. E il caso di Ceuta è l'ideale perché si arriva a chiudere le frontiere marittime e aeree con un paese che non ha seguito la propaganda della destra europea sui migranti. Si fa presto a cambiare i soggetti, ma il tema è sempre quello, cavalcare la paura. Di Roggero per ora non si parla più, il capo dello Stato ha fermato il tentativo della grazia, ma si fa presto a trovare altri argomenti e nemici, mostrando il pugno di ferro che siano i continui decreti repressivi fino alla chiusura delle frontiere. Linea allo studio.
0: A Napoli, precisamente ai Campi Flegrei, c'è stata una scossa di terremoto con una magnitudo di 4.7. Per il momento non ci sono vittime, solo 8 feriti lievi che sono stati portati in ospedale in codice giallo. Il prefetto di Napoli ha subito convocato il centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione. La protezione civile ha fatto sapere che risultano esserci dei danni, come il crollo di un traliccio dell'alta tensione. È stata sospesa la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. Durante una riunione del gabinetto statunitense a Camp David, Donald Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'accordo per il disarmo di Hamas. Una narrazione che però contrasta con il silenzio del governo israeliano e con le critiche dei suoi ministri più estremisti. Per esempio quelle del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che ha scritto su X: le eliminazioni a Gaza devono continuare, l'incoraggiamento dell'emigrazione deve avvenire, Israele deve vincere. Invece Hamas ha confermato ufficialmente che deporrà le armi, ma con delle condizioni. Martina Stefanoni.
6: Donald Trump l'ha definito un accordo storico e un passo monumentale verso la pace. A Gaza e in Israele c'è invece molto scetticismo. Il tema del disarmo di Hamas è centrale per l'attuazione della fase 2 dell'accordo di pace firmato a Sharm el Sheikh, ma Hamas l'ha sempre subordinato al ritiro delle truppe israeliane dalla striscia. Posizione identica a parte invertita a quella sostenuta da Israele. Nessun ritiro senza disarmo. Questa volta però il Board of Peace ha diffuso una roadmap in 15 punti che rispetto al passato contiene più elementi di concretezza. Centrale è innanzitutto il sistema che il modello proposto dal Board teorizza. Un processo organizzato in step, in cui la soddisfazione di un punto è necessaria per passare al successivo. Per questo sul disarmo e il ritiro delle truppe si incaglia tutto. Senza non potranno esserci l'ingresso del comitato palestinese che dovrebbe assumere il governo di Gaza, l'istituzione della forza internazionale che supervisioni il processo e infine la ricostruzione. Secondo la roadmap, disarmo e ritiro dovrebbero avvenire contemporaneamente, proprio per evitare il gioco del prima io o prima tu, a cui Hamas e Israele stanno giocando da mesi. Israele però non sembra avere alcuna intenzione di andarsene, lo dimostrano le barriere di terra che continua a costruire lungo la linea gialla, che fanno più che altro pensare ad una lunga occupazione. Inoltre, nonostante l'atteggiamento di Hamas sembra essersi ammorbidito con la firma di questo accordo, i dettagli della roadmap potrebbero far naufragare tutto. Il gruppo palestinese parla infatti solo di armi pesanti, mentre il testo dell'accordo pubblicato dal Board of Peace fa riferimento alla rinuncia a tutte le armi. E abbiamo ormai imparato sparato che basta questo per bloccare tutto.
0: In Iran vogliamo vincere, li stiamo decimando. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha ammesso durante una riunione di gabinetto che la guerra si sta trascinando più del dovuto, ma ha minimizzato i danni. Poi ha confermato che i raid proseguiranno almeno per i prossimi 2 mesi. Il servizio di Michele Migone.
7: La guerra con l'Iran va avanti, durerà ancora almeno un paio di mesi. Vogliamo vincere, li colpiremo fino a quando non ne potranno più. Donald Trump è stato esplicito davanti ai ministri del suo gabinetto riuniti a Camp David, rispondendo alla domanda dei giornalisti, ha chiarito qual è stata la sua scelta, almeno per ora. I raid statunitensi andranno avanti nel tentativo di convincere il regime iraniano a scendere a più miti consigli e ad arrendersi. Lo spazio per le trattative non è stato chiuso, ma è subordinato un accordo che tolga a Teheran ogni posizione di forza. Delle 3 opzioni che va sul tavolo, la guerra, il lento strangolamento dell'economia iraniana, oppure dichiarare una falsa vittoria e andarsene, Trump sembra aver scelto la prima. Il presidente americano non ha annunciato un'escalation, si è limitato a dire che verrà usata ancora la forza per le prossime 4-8 settimane, in attesa che qualche cosa accada. Espressione utilizzata qualche ora prima con Fox News, una frase che sottolinea la mancanza di una vera e propria strategia da parte della Casa Bianca per uscire dallo stallo in cui si trovano gli Stati Uniti nel Golfo. Se ci sarà un aumento dell'intensità degli attacchi, nuovi obiettivi da colpire, come le infrastrutture civili, sarà più chiaro solo nelle prossime ore. La riunione era stata convocata proprio per discutere di Iran, aperta ai media, come sempre è stata sfruttata da Trump per lanciare un messaggio al pubblico. La guerra sarà più lunga di quanto pensavamo, ma i suoi effetti sull'economia americana non sono e non saranno così nefasti. Una rassicurazione in vista delle elezioni di medio termine che difficilmente però farà cambiare idea a un'opinione pubblica decisamente contraria alla guerra contro l'Iran.
0: Da marzo saranno impegnati in Arabia Saudita 260 membri dell'esercito italiano, oltre a 400 militari dell'aeronautica. Lo ha reso noto oggi il ministro della difesa Guido Crosetto. Proteste dall'opposizione che hanno chiesto al ministro di riferire in aula, ma Crosetto ha ribattuto che la missione non è nuova e le informazioni erano già pubbliche. Sentiamo Alessandro Alfieri, capogruppo del PD in Commissione Esteri e Difesa del Senato.
8: Recentemente Crosetto ha fatto passare una modifica della legge sulle missioni internazionali in cui si possono spostare assetti militari, stessi contingenti di truppe da una missione all'altra, l'importante che sia dentro stesso ambito geografico, ma non si è mai parlato di Arabia Saudita. In più le dimensioni di questa missione sta assumendo, stiamo parlando di quasi 700 persone, quindi sarebbe di fatto la terza missione più importante. Crosetto non sente il bisogno di venire in aula e spiegare come mai si è deciso di mandare un numero così importante, significativo di nostri soldati con assetti importanti, perché stiamo parlando di assetti aerei, di assetti terrestri, e da questo punto di vista non c'è stata la necessaria chiarezza, la necessaria trasparenza per poter decidere, approfondire su un teatro così delicato. Chiediamo di venire in aula e di spiegare le motivazioni di una scelta di questo genere, e soprattutto perché non si è fatta una nuova missione ad hoc con un voto del Parlamento che si fa di solito per le missioni internazionali.
0: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, che dagli anni 70 era impegnata nel supporto e nel recupero dei tossicodipendenti. Ci ha lasciati un prete matto che non si è mai stancato di lottare per restituire il futuro a tanti ragazzi, si legge nella nota di Exodus. È stato proclamato per lunedì il lutto cittadino a Milano. Il calcio italiano, e non solo, piange uno dei suoi più grandi campioni. Oggi è morto a 66 anni Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale italiana. Diventato capitano dei rossoneri a soli 22 anni, ha attraversato l'epoca più buia del club, quella delle retrocessioni in Serie B, e poi ha guidato il Milan di Sacchi e il Milan di Capello sul tetto del mondo negli anni 90. Dopo il suo ritiro nessuno ha più indossato la leggendaria maglia numero 6. Tra i tanti momenti indelebili c'è la finale del Mondiale 1994 tra Italia e Brasile. Baresi si era rotto il menisco, ma dopo 25 giorni e contro ogni aspettativa è riuscito a giocare la finale e non ha fatto toccare palla agli attaccanti brasiliani Romario e Bebeto. Tanto che nello spogliatoio Romario ebbe una crisi di nervi perché non riusciva a superarlo nonostante le sue condizioni fisiche precarie. Il ricordo di Stefano Simonetta, professore di filosofia all'Università Statale di Milano, che ha scritto il libro Da bambino ho visto un UFO, dedicato al capitano del Milan.
9: Franco Baresi è stato l'emblema di un calcio che non c'è più, quindi oggi è soprattutto un giorno di nostalgia, di malinconia. Un calcio in bianco e nero, almeno all'inizio, con le magliette senza sponsor. Un calcio fatto di pochissime parole e di gesti invece molto forti. Era una persona schiva, era quasi impossibile strappargli delle parole, ma era una persona magnetica. Lo sguardo innanzitutto con cui incuteva soggezione agli avversari, qualche volta anche agli arbitri, il gesto dell'abbraccio alzato per chiamare il fuorigioco, la lealtà di chi correva a far sollevare dal terreno il giocatore sul quale aveva fatto magari un'entrata dura, un dribbling vincente, e le parole di Maradona che gli ha dedicato sono forse fra le più belle che Franco avesse ricevuto. È un giocatore che va al di là delle maglie, al di là anche dei confini nazionali. Era soprattutto anche un uomo libero, di fatto, non solo di ruolo, libero nel modo in cui giocava, libero nel modo in cui si comportava. È sempre stato un uomo estremamente corretto e anche attento agli ultimi dovunque. Io mi occupo di carcere e lui in carcere ci andava ogni tanto, e lo faceva in silenzio e con una solidarietà, con quel volto che esprimeva una grandissima umanità.

Per oggi le notizie di Popolare Network finiscono qui, il giornale torna domani alle 7:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: che tu vedessi me.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: God, I feel invincible.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

e ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.